0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà ancora soleggiato e piuttosto caldo in Campania, con massime che toccano ancora i 36-37 gradi sulle aree interne pianeggianti, minime notturne molto elevate e sensazione di afa piuttosto accentuata. Qualche fenomeno di instabilità al pomeriggio interesserà i rilievi della dorsale e localmente anche le aree interne collinari. Giovedì transiterà invece aria più fresca nord atlantica, con acquazzoni temporali più diffusi seguiti poi da un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

di mercoledì, primo luglio, non ci posso credere, luglio, senti come suona bene rispetto a novembre, oppure ottobre, settembre, che te lo dico a fare, allora godiamoci questo primo luglio, luglio col bene che ti voglio, la. Dopo ne sentiamo un po', ogni anno la dobbiamo mettere, caro Fabio Esposito, pezzo degli anni 60-70, trovatemi un pezzo più bello di luglio che ha a che fare con luglio, non esiste. E tra l'altro volevo salutare tutti gli amici che ho incontrato poco fa a Cumming Jam. Questa mattina ho fatto la manata di coriandoli, Antonio Manganiello ha pagato ben 4 caffè, e dico 4 caffè e 2 cornetti, ho insistito, ho detto prendete anche voi due cornetti, gli altri hanno detto no, sappiamo come si fa roppa per radio, ci fai con magia. Pensa un po'. E allora, buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Fabio Esposito, geolocalizzazione, raccontateci un po' il primo pensiero del mattino, cioè come avete messo il piede a terra stamattina dal letto, cosa avete pensato? A parte ho la vescica piena, quello è ovvio.

0: ritmo, ragazzi. Ci vuole alle 7:04 minuti di questo mercoledì 1 luglio 2026. Leggo subito un po' di messaggi perché i protagonisti indiscussi siete sempre voi, pipistrelli sudati. E tra l'altro, visto un po' le previsioni, un po' di temporali, piogge, da domani le temperature dovrebbero abbassarsi un pochettino e quindi ci danno la possibilità di respirare. Buongiorno Antonio, io quando mi sono svegliata ho detto ti devo uccidere. La zanzara, c'è scritto Lucia dalla Francia. Lucia, ma anche in Francia ci sono queste zanzare? Sì, fammi sapere, ma sono un po' più un fam delle zanzare che abbiamo qui. E poi una canzone per oggi, primo luglio, dice Luglio, col bene che ti voglio, ma non sai quanto ti spoglio. Sarà l'effetto del solleone o che son fuso come un calzone? Senti un po' che parodia che ha scritto Matteo. Poi Luglio, col bene che ti voglio, ti amo tanto, ma c'ho il gran caldo addosso. Complimenti per le rime. Matte, puoi fare un po' di meglio, ti dico la verità, perché devo essere ipocrita? Insomma, potevi veramente impegnarti. Impegnati un po' di più, faccio come i professori. Sei bravo ma non ti impegni, sei svogliato, eh? Allora, buongiorno Antonio, c'è anche il ristorante. Ristorante di cosa? No, non ci credo, il ristorante che si chiama il Granchio Fellone. Lo abbiamo celebrato la settimana scorsa. Orancio Fallone, tu la conosci la canzone, caro Fabio? Poi più tardi magari te la faccio sentire. Nel frattempo sentiamo un po' i vostri messaggi vocali che riguardano questo primo luglio. Geolocalizzazione, viabilità, se vi morite i capra, se vi morite i frid, se avete preso la bronchite sotto il clima, questi siete voi. Andiamo un po'. Oi, Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno, Mangani, biscio Vizio, Isabio da Barra.
0: Lo sapevo.
1: Direzione Vasto.
0: Oh, grande.
1: Più di una demer.
0: Coledì.
2: Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo da Casoria.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Stamattina appena mi sono svegliato.
0: Sì.
2: Subito.
0: Sono curioso.
2: Diciamo, messo in mezzo gli avi di quel signore che abita di fronte
0: sì?
2: a me. Perché c'è brutta mente. E stamattina 5 ore
0: sì.
2: 05 di accendere il trattore e mettersi il trattore a mano a se fa a terra
0: a lavorare alle 5 del mattino.
2: Ma ci dà forse 5
0: però ti posso, allora non è che io voglia difenderlo assolutamente, però immagino questo povero uomo, no, alle 10 alle 11 con questo caldo, quindi cerchiamo un attimo anche di collaborare perché più tardi farà molto molto più caldi, alle 5 del mattino, almeno stamattina. Pronto? Ancora
3: ciao,
0: qualcuno?
3: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Oggi mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Mantova Rivalta.
0: Mm-hmm.
3: Stamattina ma c'è Zaraendo che te la zuppa d'acqua.
0: Un bello zuppo! Le ferie.
4: Antonio, buongiorno.
0: Il fresco.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Sì.
4: E niente, stamattina mi sono svegliato e ho detto
0: meno male.
4: Ma quando mi sono addormentato?
0: Ah, tu dici.
4: Due piccoli mostriciattoli di 20 giorni che ormai comandano e non mi fanno dormire.
0: Vabbè, ragazzi, ma voi così volete farvi chiamare papà e mamma? Dovete fare le nottate, pronto?
5: Ma magari stamattina corazon stivo tristissimo, stivo depresso.
0: È stanco, ragazzi, ha fatto tardi ieri perché è andato a vedere la festa dei gigli. Anche ieri c'erano i gigli fermi, l'ho portato a Nola, un bel calzone fritto e sta un po' stanco. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, la prima cosa che ho pensato, la ci si vede, ma io mi sono conosciuto a chi che ha mandato a fatica.
0: Anch'io dobbiamo che dire, magari capire se possiamo continuare col baratto, togliamo i soldi, immagini il baratto come bello, cioè tu vai dal barbiere, ti porti mezzo chilo di albicocche che faccio nel mio orto e tu mi tagli i capelli, guarda, io sono voglio il baratto a Napoli, voglio il baratto a Napoli. Pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno,
7: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
7: Mo gustazione che hai fatto oggi? Ma sai che ti chiovere per 40 euro.
0: Secondo me sì, meno male, speriamo, dai.
8: Mangariello, buongiorno Peppe della Fragola.
0: Dai Peppe.
8: Appena c'è mi supero in terra, ci pensate che tu sei una chiava.
0: Perché? Peppe, però mo mi devi fare la cortesia. Tu lo sai che non sono permaloso per niente. Mi devi specificare il motivo per cui io sono una chiavica. Ma veramente, pronto?
9: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Eccomi.
9: Buongiorno Mangariello, la canzone più bella è questa qua.
0: Vai.
9: Io le palle sullo scoglio non ce le sbatto più.
0: Ai ai ai ai. Bella anche questa, la faccio oggi, dai. La cantava allora, Tony D'Ammaro.
10: Buongiorno ad Antonio.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli d'Alfredo del Caffè.
0: Grande amico mio.
10: Geolocalizzo.
0: Vai.
10: Sto andando in torrefazione per il caffè.
0: Sì.
10: Per produrre un po' di caffè buono.
0: Quello buono.
10: E siccome Antonio mi ha chiamato a coppa tangenziale, io con la sua voce soave di primo mattino.
0: Bravo.
10: Io ricambio con tutto il cuore a una persona speciale.
0: Grazie.
10: Umile. È veramente un amicone che mi sta vicino in questo periodo che non è tanto facile.
0: Eh sì.
10: Ma soprattutto, come dico a lui, dico a tutti i pipistrelli, Amaron ci accompagna a tutto quanto.
0: Hai detto una cosa sacrosanta, carissimo amico mio, se sei un pipistrello, sempre a testa alta, nonostante il mare un po' mosso per te, e capita un po' a tutti. Cosa avete pensato stamattina appena avete aperto gli occhi, oltre a fare la pipì? 342-0000-100, qual è il primo pensiero di questa mattinata? Fatemelo sapere, tra poco nel pipistrello.

0: vedo l'ora che arrivi questo venerdì, perché finalmente esce il pezzo di Arisa Rovazzi, ma soprattutto del maestro Nino D'Angelo. Tutti e tre, non è un metaverso, è tutto vero. Ho già sentito la canzone, ragazzi, una figata pazzesca, a Costiera Amalfitana, in un pezzo ma veramente estivo. Secondo me farà i Bugender, come si suol dire. Allora, c'è un messaggio di Sergio meraviglioso, perché è un inno all'inventore dell'aria condizionata. Provo anche a dire il nome: Willis Havland Carrier, più o meno. Dice: ha donato all'umanità un'invenzione che ha migliorato la vita di milioni di persone. Per questo, con un sorriso e con un affetto, verrebbe da dire: Willis Havland Carrier dovrebbe diventare santo. E quanto hai ragione, guarda che ha salvato milioni di persone, ed è un po' sottovalutato l'inventore dell'aria condizionata, secondo me, no? Poi c'è Maurizio: il primo pensiero è stato Maronna, ci ha fatto tardi, eh? Beh, quello un po' in tutti noi, no? Arriva quella sensazione di fare tardi tutte le mattine, oppure di dimenticare qualcosa a casa, c'è niente da fare. Sentiamo ancora un po' di vocali che riguardano il primo pensiero del mattino, ma anche un pochettino come vi sentite stamattina. Ma chi ve lo chiede? Nessuno, solo io. Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Papis,
0: eccolo.
1: Antonio, innanzitutto ti auguro buona giornata.
0: Anche a te.
1: Un bacione da tutti gli amici della Fingandieri di Castellammare.
0: So che mi ascoltate in tanti, tutti lo so benissimo.
1: E andò, su due o tre giorni di tempo instabile, e poi ci sarà di nuovo la risalita dell'anticiclone africano.
0: Mamma mia, ancora. Anticiclone europeo a questo punto, visto che fa più caldo qui che in Africa. Pronto?
2: Buongiorno, Manganiera, Raffaele da Fragola.
0: Vai.
2: Sammy è una pigliare guagliuni per portare la motorizzazione e fare l'esame di teoria. Stamattina è nero. Ma rimane ancora più nero.
0: Ancora più nero. Diamo una mano a questi ragazzi, no, pammoretti, non lo diciamo, devono sudare la patente, sennò poi dopo sono dei guai per chi li incroce, anche per lui per strada. Pronto?
3: Magari buongiorno, mamma mia, che mercoledì, ci trovo i morti in malino, no?
0: Che voce,
3: la prima persona che si sente quando scende, per tenere la voce della viva Manganiella,
0: addirittura, perché? Vira la voce a due, cioè, vira la mia, e fuma di meno, tiene una voce proprio... E fuma, non è possibile.
4: Buongiorno Manganie, Gianfranco N.
0: Ah, eccolo qui.
4: Geolocalizzo. Autostrada A1, Casello Santa Maria Capovetre, direzione Napoli.
0: Paese Padova, sì. Lui ha la voce come AN, però quando si arrabbia è identico al nostro editore, caro Fabio. Qualche volta.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno. Faccio sentire.
0: Buongiorno.
5: Stamattina appena sveglio, ho pensato: primo luglio, tengo i pensionati. Mamma,
0: ok.
5: Sai che calore dall'ufficio.
0: E vabbè, non ti lamentare, che sei lì all'ufficio postale come dipendente, si lamenta pure lui, ma vi rendete conto? Pronto?
6: Buongiorno Antonio, Vincenzo di Apezzulla.
0: Grande amico mio.
6: Io che faccio il giardiniere, sto dalle 5 già lavorando.
0: Vedi? Sento gli uccellini.
6: Alle 11 deve andare via, perché con questo sole
0: è impossibile.
6: Si può anche morire.
0: Assolutamente.
6: Ciao,
0: per questo.
6: Buona giornata a te.
0: Un po' di pazienza a quelli che accendono i trattori alle 5 del mattino o vanno a lavorare, perché come ha detto il nostro amico Vincenzo, poi è impossibile col caldo. Pronto?
7: Manga frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ceruzzo.
0: Vai Ceruzzo.
7: Mangare mi geo. Te Verona, direzione Caivano.
0: Sì.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao, chi è?
8: Se esistesse ancora il baratto, io baratterei con te il mio corpo per le tue prestazioni in radio. Un
0: ma
8: bacio.
0: Veramente? No, non ti conviene, anche perché ormai c'ho un'età, guarda, ormai non è più come una volta, vado a scoppio ritardato, quindi evitiamo, pronto?
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Questa è bella la canzone di luglio. Luglio è bene che ti voglio, ma non ci stanno i soldi.
0: Dopo la faccio, prometto che faccio un TikTok quando vado a casa, nello studio di registrazione che ho nella stanza da letto, faremo una roba del genere. Pronto?
10: Manganie, buongiorno, buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Buongiorno.
10: La prima cosa che ci ho pensato stamattina, mi mandano un bello certificato a Fatacao.
0: Lo puoi mandare tu, un post fisso, vedi? E noi qua certificata, poveri noi, partite IVA. L'ultimo dice, o primo pensiero, i quan magistrata è stata, bot, avvenì dicembre.

0: E ancora buongiorno, siamo pronti per contestualizzare il programma. Ho imparato questo termine qualche mese fa, scusate, ogni tanto lo devo scavare. A tutti è successo almeno una volta nella vita una situazione seria, magari in un funerale, in una riunione importante, oppure in un momento in cui dovresti restare composto e invece ti scappa da ridere. Parliamo di quella risata inopportuna, ma non perché trovi la situazione divertente, ma proprio perché è fuori luogo. Cioè, più cerchi di trattenerti, facci caso, almeno a me succede così, e più la risata cresce, e a quel punto è finita. Lacrime agli occhi, sguardo nel vuoto e quella classica frase mentale: non posso ridere adesso, per favore non farmi ridere, e invece scoppi a ridere e devi scappare letteralmente fuori, o ti cacciano direttamente dalla classe. Perché io ricordo che in classe, quando non si poteva ridere, quando la prof spiegava, era il momento giusto per ridere, nel senso che ti scappava una risata e la prof s'arrabbiava e ti cacciava fuori, no? E allora la domanda è abbastanza semplice stamattina, così ci divertiamo ad ascoltare i vostri fattarielli. Qual è la cosa che ti fa ridere sempre, anche se non dovrebbe? E soprattutto raccontaci quell'aneddoto preciso, quella volta in cui eri lì in una situazione, no? Ed era vietato ridere, magari eri in una chiesa, perché no? La faccio breve, in un funerale o in un posto dove tutti erano composti, o così in una riunione di condominio, oppure una riunione di lavoro, e a un certo punto ti è scappato a ridere talmente forte che ti hanno quasi cazziato. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere composti, ma è proprio lì che ti arriva quella risata maledetta. Al 342 00 00100 raccontateci quella cosa che vi fa ridere o che vi ha fatto ridere in un momento inopportuno. Abbiamo anche delle situazioni psicologiche vere, no? Di esperti che dicono che una risata può scappare durante un minuto di silenzio mentre tutti sono perfettamente seri. È vero. Poi ancora, non riuscire a trattenersi a un funerale per un ricordo o una frase uscita fuori contesto, scoppiare a ridere durante un'interrogazione o un esame mentre l'altro è in difficoltà, scoppiare a ridere mentre qualcuno cade per strada, no? Quante volte? Diciamo che è proprio l'ABC della comicità: lui cade e tu ridi, pure se si è fatto male. Ma quello che si è fatto male, chi le sa struppiata, ma cosa dirà? Perché è imbarazzato, dirà: no, no, non mi ha fatto niente. Il giorno dopo lo vedi tutto ingessato. Capita. Va bene, avete capito un po' il senso, no? 342 00 00 100, quella volta che non si doveva ridere, ma tu sei scoppiato a ridere.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
5: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si canta ormai. Per noi il mese di luglio è un po' come il mese di aprile, maggio per gli studenti, no? Siamo un po' più sbragati anche perché il nostro anno radiofonico finisce il 30 luglio, non come tutti gli studenti, ma ci vuole a giugno, a settembre per noi non è niente, non so se mi spiego, avete capito? No? E allora l'importante è che ho capito io. Nel frattempo però dobbiamo ancora ricordare l'argomento di stamattina, andiamo un po' negli studi di psicologia, delle emozioni che mostrano che più una situazione è inappropriata ma innocua, più aumenta la probabilità di ridere. La risata può essere anche un modo per scaricare ansia o tensione sociale e spesso è più forte quando non possiamo permetterci di ridere. Effetto proibito, no? Si chiama. Io vi sto chiedendo qual è la cosa che ti fa ridere sempre, anche se non dovrebbe, e soprattutto raccontaci qualche aneddoto preciso al 342 00 00100. Quando ti è scappata quella risata e hai fatto anche una mezza figura di me, detto proprio in modo ortodosso. Buongiorno, o meglio poco ortodosso. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. Aspetta, Raffaele da Mainz, quindi lo devo interpretare. Lunedì scorso e si pareva Papa Wojtyla. Stavo in una riunione all'ospedale con i miei capi, il capo ha detto una parola strana, balbettando, io ho resistito 3 minuti, poi sono scoppiato a ridere, tutti mi hanno guardato, ho fatto una brutta figura. Saluti Raffaele da Mainz. Raffaele, non devi ridere, pure perché questi tedeschi sono molto seri, mi raccomando. Poi buongiorno da Emanuele, dice: una volta io ed un mio amico ci recammo alla camera mortuaria del Cardarelli per la morte della madre di un altro nostro amico. Non ricordando particolarmente bene la signora, seguì un mio amico che camminava tra le salme aspettando che si fermasse. Quando si ferma davanti ad una salma, restiamo lì alcuni secondi, l'altro amico fa "Wayu, ma mamma sta qua" e scappò la risata inopportuna. Ah, ho capito, mamma mia, questo è proprio black humor, non so se avete capito bene, ci hanno sbagliato salma. Va bene, buongiorno Antonio, sono Carlo Turrese dalla Svizzera, oggi mi trovo a Bisciano, saluti a tutti i pipistrelli, cioè Carlo Turrese dalla Svizzera ma si trova a Bisciano, che è a pochi chilometri da Nola, quindi dalla mia zona. Poi naturalmente stavo ridendo sotto al baffo ad un funerale e so doio, ma perché al funerale si ride? Io non lo so, a chi ho riso quando vi spiego, una volta forse l'ho detto, mio nonno ormai non ci stava più con la testa, mio nonno aveva 85 86 anni, adesso non ricordo, morì la nonna, ok, quindi tutti quanti in silenzio religioso a poche ore, no, da quando poi arrivavano gli amici per portarla al cimitero, e mio nonno passa e spassa davanti a mia nonna morta, a un certo punto mio nonno si ferma con tutte le persone che stavano lì, guarda la moglie e dice: ma che cazzo di narurmi? Lasciarmi una stamma di... Ovviamente tutti presero il nonno, lo portarono dall'altra parte con grande imbarazzo, invece io scoppiai in una risata assurda e dicevo: no, ma non starurmi una nonna. Ma Navir, quanto è brutto da sto lì! O no, è nata cosa. Vabbè, sentiamo un po' i vostri messaggi. Pronto?
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Magari tu mi hai fatto venire in mente un episodio che risale agli anni della scuola, quindi del 90.
0: Vai.
1: In poche parole, per farla breve, viene a mancare la mamma del nostro amico.
0: Sempre
1: di classe.
0: Sulle morti, ragazzi.
1: Siccome in mezzo a noi c'era, diciamo, il genio sempre della situazione.
0: Sì.
1: Sacci a rossi casa, chiamma insieme, venite appresso a me.
0: Sì.
1: Quando andammo a casa di questo, diciamo, nel palazzo di questo nostro amico, non sapevamo il piano. Sta micro mia va avanti e quattro di noi dietro in fila indiana.
0: Ok.
1: Troviamo una porta aperta. Giustamente il genio dice: sicuramente è qua. Quando entriamo dentro, sta signora ci guardava, perché sa giusto che la vanno in dentro.
0: Era ancora viva.
1: E ci guardava. Stava una porta chiusa. Dove si vedeva dai vetri, diciamo che ci stava qualcuno a dormire.
0: Quindi,
1: perché secondo me, signora ci venne notte. Quindi, siamo fatti le sue
0: stava dormendo.
1: E noi ci davamo per la casa e si diceva: con me la porta sta chiusa, che lei sta aperta.
0: Perché poi arrivano.
1: Ci guardai,
0: secondo gli altri,
1: ma a chi altro anno? Che ho morto, sto piano di coppa. E noi, tutti e 4-5 in fila,
0: bellissimo.
1: La mano è alzata: signor, scusate.
0: No, vabbè.
1: Come fai? a non ridere in
0: certo,
1: una situazione del
0: certo,
1: genere. Che Eugenia era convinta che la casa lo morte
0: era che la
1: ci azzeccava proprio.
0: Avete tirato proprio i piedi all'amico che aveva fatto la nottata e stava riposando. L'ultimo messaggio prima di un disco. Mangania, hai presente Fantozzi quando danno la corazzata a Potionkin? Come no? E lui si alza in piedi e dici: per me è una cagata pazzesca. Ecco, io feci lo stesso, però sottovoce, durante la presentazione di una campagna pubblicitaria preparata dall'azienda dove lavoravo 10 anni fa, di cui andavo molto orgoglioso. Andavano orgogliosi i capi per la quale ci convocarono in sala mensa per ricevere la nostra approvazione. Il mio amico scoppiò a ridere e non la smise più. Argomento molto carino. Tra poco si continua con i vostri messaggi. Quella volta che avete riso per una figura di merda, perché magari non vi siete trattenuti a un momento serio, serioso. 342-00-00-100. Complimenti al pedagnone, perché il pezzone di stamattina veramente è bello. Alzate il volume.

0: Ma cosa ti fa scoppiare a ridere anche nei momenti più seri? Raccontaci un episodio in cui non avresti dovuto ridere, ma l'hai fatto lo stesso. 342-00-00100. Devo leggere un messaggio che non c'entra niente con l'argomento, infatti lo dice anche il nostro Giuseppe. Dice: scusa l'off topic, ma dopo 5 mesi fuori in America per lavoro, 5 mesi in America, oggi per la prima volta sono tornato alla routine italiana e non immagini quanto mi abbia fatto piacere ritrovarti. È tornato un pipistrello. Giuseppe da Frattamaggiore. Giuseppe, un abbraccio forte a te, bentornato in Italia. E niente, sono contento che appena sei tornato, tra le prime cose che hai fatto, hai acceso la radio e hai detto: adesso ascolto il pipistrello. Un po' di messaggi scritti, poi passiamo ai vocali. Chiesa piena, silenzio assoluto. Il telefono di una signora ha fatto partire una musica tipo karaoke anni 2000. Fine, non ce l'ho fatta. Sì, ma in chiesa capita spesso e volentieri, anche a volte quando osservi il prete, c'è stata anche qualche situazione grottesca, il prete che cade, il prete che beve un po' troppo vino durante la funzione, oppure ti giri, vedi una signora particolare. Ancora, minuto di silenzio per una commemorazione, proprio in quel momento è partito un colpo di tosse a raffica assurdo, era impossibile restare seri. E poi cerimonia ufficiale, silenzio totale, si è sentito un rumore di pancia, attenzione, fortissimo, da qualcuno in prima fila, risate a gogo. E qui ci sta tutta la risata. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Buongiorno Mangani, Gennaro.
0: Buongiorno, vai.
1: Mi è capitato parecchi anni fa, 20 anni fa.
0: Sì.
1: Lezioni di chimica all'università, alla seconda università di Napoli, okay. Ad Aversa, Teatro Metropolitan.
0: Vai.
1: Penso a un teatro pieno di giovani leve universitarie. Corso di chimica, la professoressa Spieg, sulla sua parola anionici, una cosa del genere, ma sì, non mi ricordo, mi venne da ridere.
0: Vedi?
1: Cominciai a ridere,
0: sì,
1: e lei interruppe la lezione e mi chiese perché stessi ridendo. Io chiesi scusa, dissi: professore, scusate, è una scemenza che ho pensato. Bene, si accomodi fuori a ridere, visto che non può ridere.
0: E tu hai riso ancora? Anche noi. Hai riso pure fuori, suppongo, perché poi è una risata, come dire, quasi isterica, non riesci a fermarla. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io spesso e volentieri, oltre al mio principale lavoro, faccio anche delle lezioni, tengo delle lezioni. E una volta mi è capitato in commissione d'esame, un signore impreparatissimo ha iniziato a inventare di tutto e di più, al che, insomma, parliamo di materiale sanitario, anche quando gli ho chiesto l'emorragia, lui mi ha detto che l'emorragia è un qualcosa che succede a livello anale.
0: Ma come? Insomma, l'emorroidi forse? Aveva capito? No, vabbè.
2: Il possibile immaginabile, iniziato a ridere.
0: Ma certo, come fa?
2: Non mi sono fermato più. Con tutti i membri della commissione che mi guardavano male, perché giustamente io facevo parte di loro.
0: Certo.
2: Ma poi alla fine, piano piano, hanno iniziato a ridere
0: anche tutti, loro.
2: È stato un momento, mi dispiace per la persona, insomma, che era all'esame, è stato un momento imbarazzante.
0: Credo anche per lui, molto imbarazzante, no? Emorragia con emorroidi, vabbè, le prime parole sono simili. Possiamo anche girare un po' la frittata, no? Nel pensare, nel domandarvi, dopo una figura di merda, no? Avete riso, raccontate anche il motivo per cui avete riso, oltre a quando non si può, per vari motivi. Devo salutare anche Salvatore del Parco Patrizia, dice: tutto bene, tra poco ci vediamo a mare.

0: con culun terra rimanette incastrata con danu fierra.
1: Sì.
0: E che succedette? Che se girai sana sana, quindi rimanette che coscia aperta, la cosceva verso il basso, e una coscia rimanette verso l'altra.
1: Certo, sì. Immaginiamo la scena, ma la cosa. Meno male, la cosa bella è che non aveva il bimbo, la bimba aveva la spesa, meno male. Va bene, tra poco gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina che vi sta piacendo in modo particolare, perché ricordare quella risata imbarazzante poi dopo ti fa ridere anche a

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E l'infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. In realtà abbiamo una telefonata, una diretta, stiamo parlando di quelle risate inopportune. Quante volte ci troviamo in delle situazioni serie, seriose, colloqui di lavoro, in chiesa, avete raccontato di cose assurde e ti scappa la risata, c'è niente da fare, quella isterica possiamo definirla. Abbiamo qualcuno in diretta, pronto?
1: Ciao Antonio, buongiorno, sono Massimo.
0: Massimo, eri lì nei pressi di quale caserma?
1: Allora, io mi facevo il militare nel 2001 a Piacenza. Però venivamo aggregati in una caserma Udine dove ci stavano tutti gli alti in grado. Io e questo mio amico di Taranto. Comunque ci stava un commilitone di Bergamo, questo era un infame, ci faceva sempre queste cose, ci faceva dei dispetti, lui era più anziano di noi.
0: Il nonnismo di una volta, ok.
1: Bravo, e tu hai fatto il militare?
0: Sì, l'ho fatto, sì, l'ho fatto a Bracciano.
1: Comunque una sera andammo a ballare, tornammo, perché lì c'era molto libertà, perché eravamo quasi civili in quella caserma. Andammo a ballare, tornammo al Ticci e decidemmo di fargli il gavettone, quello con la federa del cuscino pieno di schiuma da barba.
0: Ah, ok, come no, il classico. Sì.
1: Ecco. Comunque andammo dall'altra parte della caserma, glielo mettemmo in faccia, lui non ci sgamò perché è civile, ma perché ci sentiva ridere, perché poi eravamo ubriachi. Comunque ci andò a denunciare dal colonnello, la mattina andammo prima al rapporto dal capo di stato maggiore, che era di Battipaglia, ci teneva a noi, comunque vi capisco, comunque purtroppo l'ha venuto a sapere il generale. Andiamo da questo generale, premettendo che questo mio amico di Taranto aveva l'occhio strabico e aveva un po' la faccia storta. Comunque andiamo
0: no,
1: da questo...
0: che cattiveria, ho già capito, vai.
1: Andammo da questo generale, cominciò a farci una ramanzina proprio impossibile. A un certo punto vide il mio amico e sembrava che rideva, ma lui in realtà non rideva, stava quasi tremando. E tu ridi pure, che cosa c'è da ridere? Esci fuori. Andammo fuori, il mio amico faceva vicino a me: Massimi, ma chi eri chi era? Era il capo, era il generale delle forze armate.
0: Mamma mia,
1: ma sono nella storia.
0: No, ma sì, perché hai comunque sbloccato, no, un altro modo infame, cioè quello di ridere di qualche difetto di chi hai di fronte. C'è anche quello che è brutto e cattivo, ma ci sta pure quello, no? Che può fa? Va bene, un po' di vocali. Ciao, grazie mille anche a te. Pronto? Sentiamo un po' quelle risate inopportune, ma che vi fanno ancora ridere.
2: Pure a me è successa una cosa molto simile a quella guagliona che ha raccontato, fatte le rochi, la frase.
0: Sì.
2: Pratica stavo lavoravo in una cucina, una brigata di cucina.
0: Sì.
2: Durante un servizio che c'avevamo, un evento, da premettere che faticavamo praticamente il capo chef.
0: Sì.
2: Era tipo, noi trigo solo lo chiamavamo Adolf.
0: Ho detto tutto. Vabbè, comunque non voglio indagare.
2: Entra in cucina lui e si rese conto che avevamo un pochettino la porta di servizio, quella che divide la sala e la cucina, che stava chiuso, non stava chiuso del tutto. Io si voleva che era stato chiuso perché diceva che era brutto, perché la gente fuori pensava
0: certo,
2: non era per
0: non
2: che lo facevamo in da cucina, aveva ragione assolutamente. Comunque entro in questa in cucina, chiuse la porta, noi c'avevamo una settima chiusa la porta, c'è stato vista silenzio tombale, tutto quanto là pronto, perché il servizio stava facendo,
0: per
2: e iniziò a sbraitare dicendo, alludendo tipo ai pasci di Napoli, faceva che mi ha fatto bucato qua signora, perché posso che la porta aperta e tu quando si vedevano tutte cose. Che mi ha fatto bucata la vista, mi si spasi i panni, a così panno avrei tutto quanto, mi si panno bucato. E io che stavo dietro, e quel giorno si facevano i bucatini. Bucatini al gratello era il primo piatto.
0: Ok.
2: Comunque mi uscì proprio spontaneo. No, chef, guardate, vi siete sbagliati.
0: Cioè,
2: non mi ha fatto bucata, mi ha fatto i bucatini.
0: E lui? Ha finito.
2: Comunque mi ha creduto.
0: Ah, ecco qua.
2: Ma no, facendo una guardata. Ma chi se sapeva che era rice, se era rir, se era chiagnere, se era vatter, se era tutto piatto a priesse.
0: E alla fine?
2: Di creare rasata che ci fu.
0: Ci credo.
2: In un momento pensai, mamma mia, che stronzata ci fatto.
0: Però, vedi, la racconti con grande enfasi e divertimento. Ragazzi, quando inviate i WhatsApp, poi dice che io vi taglio, mo c'era l'amico qui che ha detto, sono giorni che non mi ascolti, ma quando vedo 50 secondi, diventa un po' complicato poi seguirvi, quindi sintesi mi raccomando.
3: Magari una delle frasi pure belle d'effetto che ho avuto l'onore e il piacere nel 2008 di sentirla dalla bocca del figlio di Enzo Ferrari.
0: Addirittura.
3: Grazie ad un amico a Modena.
0: Il figlio di Enzo Ferrari.
3: In un ristorante stava il figlio di Enzo Ferrari.
0: Enzo Ferrari.
3: E
0: Enzo
3: lui disse: Ferrari. Papà diceva sempre: se lo puoi sognare, lo puoi fare. Sta bene.
0: Beh, tu dammi a ridere, non ho capito. una frase così bella di Enzo Ferrari, se tu lo puoi sognare, lo puoi fare, è fantastica. E tu che hai fatto? Hai riso in faccia al figlio di Ferrari, ma stai scherzando? Ah, e allora, se lo puoi fare come... Se lo puoi sognare, lo puoi fare. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
4: Sembra un dicitur strano.
0: Però è bello come frase,
4: se
0: no?
4: Lo puoi?
0: Se lo puoi sognare, lo puoi fare.
4: Lo puoi fare.
0: Non
4: lo
0: è
4: puoi
0: che
4: fare.
0: Lo puoi fare. Io ti dico la verità. Sì. Parecchie cose che io ho sognato e poi sì. ho fatto, molti mi ridevano, dicevano, ma Napo fa questa cosa. Proprio perché poi mi ridevano addosso, io la facevo okay. e ci riuscivo pure.
4: Capito? Ti sei inserito in questa.
0: Io sono inserito, sì, sì.
4: Va bene, ragazzi,
0: anche
4: buongiorno.
0: A ballare, anche a ballare. Buongiorno.
4: Quello si è negato.
0: Sei. È stato fatto il secondo posto sì, in dove? Una gara di ballo.
4: Sì, immagino che.
0: di beneficenza.
4: Sì, ecco, ti hanno fatto una beneficenza praticamente.
0: Bravo. Come va, persone... Gianluca? Ma ci abbiamo fatto, dai, la firma
4: che
0: è
4: cosa?
0: Arrivata. La firma di Allegri?
4: Ancora deve essere ufficializzato.
0: Ma porca miseria, sono un mese e mezzo. C'è anche questa parodia pronta, un mese e mezzo, è mai possibile.
4: Tu già pensi alla parodia pronta?
0: Certo. E non
4: sempre
0: solo.
4: Questo, devi sempre cercare di ottimizzare le cose da un punto di vista proprio di profitto.
0: Certo.
4: Imprenditoriale, sempre questo. Sei sempre con la
0: già
4: testa.
0: Sono pronto con Gila pure, Gila.
4: Chi è?
0: Gila.
4: Cioè, si chiama Gila, non
0: ah,
4: Gila.
0: Gila. Ma chi ci ha fatto? Gila! Gila! Gila!
4: Ma che cos'è?
0: Gila! No, è la festa dei ciclisti. Gira! Gira! Capito?
4: È sbagliato, devi buttare il pezzo.
0: Vabbè, poche
4: non
0: parole.
4: Si dice, non si dice Gila, quello è Gilardino. È il
0: ah,
4: tecnico.
0: Hai ragione, ma mi sempre con Gilardino. Gallù, una chiamata.
4: Che vuoi?
0: No, una chiamata per te. Dai, sì. Proviamo, da parecchio che non facciamo un po' di filo sì. diretto. Sì. 081 546 6873. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, vai.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
4: Chi è? Allegri?
0: Chi è? Ma tu sei un Allegri fantastico,
4: c'è,
0: eh?
4: C'è
0: io ti faccio i complimenti perché è il numero uno.
4: Sì, sì, infatti adesso non sta chiamando perché deve ancora firmare il contratto.
0: Vabbè, giustamente.
4: Stamattina vediamo se ritorna.
0: Sentiamo se abbiamo qualcuno in diretta con noi sì. per Gianluca Vigliotti. Una domanda su tutte. Sì. 081 546 6873.
4: Balli veramente male. Cioè, voglio dire, balli malissimo.
0: Il boogie boogie so ballare io.
4: Io non credo...
0: Non sto scherzando.
4: Non sai neanche come fa il buchi buchi.
0: Ho anche dei testimoni. Facevo sì. questa gara.
4: Sì,
0: e
4: ma
0: c'erano...
4: come fa il buchi buchi? Scusa.
0: Eh no, ma non mi ricordo, sono passati 10 anni.
4: No, ma dico il pezzo, cioè il motivo del.
0: No, non ricordo più niente perché passarono.
4: Hai un buchi chiamava... buchi nel cervello, quindi.
0: Lei si chiamava Shaina.
4: Come si chiama?
0: Shaina, la donna con cui ho ballato
4: Shaina.
0: Io. Mi innamorai pure. Che succedette con
4: sarà
0: mia moglie?
4: Sarà di Maddalone questa Shaina.
0: No, era del nord. Del sì. nord. E c'era Shaina. Lucia Cassini che sì. ballava.
4: Cioè stavi tu, Lucia Cassini e Shaina.
0: No,
4: cioè,
0: c'era un attore famoso.
4: Potrei anche restare due ore e mezza a sentire di questa roba.
0: C'era anche Tommy degli Alunni del Sole.
4: Sì, Tommy.
0: Ti giuro.
4: Tommy degli Alunni del Sole,
0: veramente.
4: Shaina e Lucia Cassini.
0: No,
4: io non ho parole per definirti.
0: Poi ti dico tutti i ballerini.
4: No, meglio che non mi dici niente perché voglio dire, la finiamo qua con Shaina, Lucia Cassini e Tommy degli Alunni del Sole. Vi lascio al bar dello sport.
0: Vabbè, oh.
4: Vi lascio con questa alea di incertezza. Cosa potrà essere successo in un locale con Manganiello che ballava il boogie boogie insieme a Lucia Cassini?
0: E ho fatto il secondo posto,
4: Sì,
0: secondo
4: Lucia, posto. Erano i due partecipanti. Lucia Cassini, Shaina e Tommy degli Alunni del Sole. Chi può dirlo? Un giorno lo scopriremo.
0: Vabbè,
4: prego.
0: Vabbè.
4: Arrivederci. Date buone. Ciao.
0: Ciao. Domani ti faccio bere poco buchi buchi
4: sì.
0: e facevo.
4: Poi in fronte, stato... buchi buchi in fronte. Vai, vai.
0: Saluto ovviamente Fabio Esposito. Ma giù, state buone.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. L'apertura con la cronaca. I fatti di Montesanto: tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti due gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di 3 persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Sigfrido Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente del comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nel Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per 2 persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli, si attende il consueto post su X del presidente Aurelio De Laurentiis per dare il via ufficialmente alla nuova era in casa azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con la nostra programmazione sportiva. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: primo luglio pioveva. Ah no, quello era primo agosto pioveva. Primo luglio, oggi buongiorno. Buongiorno amici del Bar dello Sport, come state? Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con l'amico Fabio Esposito in cabina di regia. Annunciazione. Stiamo aspettando ovviamente. Cioè, me lo trovi quel pezzo, Fabio? Mi ricordi quel tempo che voglio sentire il mitico Arena che faceva annunciazione, mi piace, mi è venuto in mente ieri sera, mentre pensavate facendo fare le nottate, i mondiali mi fanno fare le nottate, ieri sera la Francia, che è partita la Francia, ragazzi, secondo me vince il mondiale, poi non lo so, Francia che vince, Norvegia con Holland, il Messico...
1: Annunciazione!
0: Ecco qua, bravo Fabio, annunciazione, non c'è ancora l'annunciazione. Ma noi siamo pronti con annunciazione, parliamo ovviamente del tweet presidenziale per Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, contratto triennale, lo stiamo aspettando davvero da un momento all'altro, così come aspettiamo gli sviluppi delle notizie di mercato del Napoli che vertono sempre su questa trattativa con Calaili, con Ghila. Vediamo che cosa succede, gli inserimenti davvero molto insidiosi di Lazio per quanto dell'Inter per quanto riguarda Calaili e dell'Atalanta con gli ex laziali Sarri e Giuntoli per quanto riguarda invece Ghila. Queste sono le notizie di mercato. Sui mondiali abbiamo parlato, stasera c'è l'Inghilterra, si stanno completando gli ottavi di finale. Ricordo i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873, mentre per i vostri messaggi WhatsApp il numero è sempre lo stesso: 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero per i vostri WhatsApp audio, ne stanno già arrivando per il Festival Bar dello Sport. Contratto triennale di Allegri, il Napoli parte in ritiro il 17 per Di Maro, 17-27 luglio. Quindi mancano praticamente un paio di settimane, ma tra il giorno 13 e il giorno 14 si rivedranno già a Castel Volturno test atletici, raduno, insomma un po' di situazioni. Siamo davvero ormai in prossimità, il 6 luglio sarà presentata la maglia, insomma ci siamo quasi. Facciamo un po' di saluti agli amici prima di andare a telefono, dove già ci sono Antonio e Domenico. C'è il nostro amico Massimo Pazza, sempre presente, Forza Napoli, dal momento che Allegri è allenatore del Napoli, Forza Allegri. Adesso che Bastoni e altri famosi giocatori insabbiano anche questo, Gennaro dovrebbero essere squalificati. Guarda, abbiamo avuto ieri la notizia, certamente Bastoni ha ricevuto, è stato un anno veramente tremendo per quanto riguarda sto ragazzo, al di là di quello che è successo in campo, ricorderete tutti Juventus-Inter, l'espulsione con la Bosnia nella partita decisiva per l'accesso ai mondiali, adesso è stato indagato per prostituzione di una minorenne, insomma sì, giustamente Fabio ricorda anche nelle scommesse, è veramente un ragazzo che ha vissuto un anno incredibile, però ovviamente bisogna sempre rifarsi a quello che è poi l'iter giudiziario e noi non diamo mai giudizi definitivi, riportiamo sempre ed esclusivamente le notizie. Però Gennaro, non c'entra la squalifica, in questo caso stiamo parlando di qualche cosa di penale e quindi diverso. Se Manna dice il vero, non ci sarà il tempo per fare acquisti, sarà un triste e mesto centenario. Giovanni, no, ma capite che Manna fa un po' di strategia, no? È normale, non è che può spiattellare i 420 quelle che sono le strategie del Napoli. Salvatore Piccolo e Schneider, un bacione anche al nostro Domenico. E poi il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, ho sognato che venivi al ristorante, vediamo, un giorno ci sarà. Che qualità la Francia, Vittorio? Sì, è vero, ragazzi, in questo momento non ce n'è per nessuno. Quando giocano là davanti Mbappé, Barcola, due, Olise fa impressione. Se era al Madrid prende anche Olise. Suzuki in porta, per me sarebbe un buon investimento. Antonio da Barra, sulla questione portieri dovremmo discutere molto, su Meret, Milinkovic-Savic, attenzione a Vicario perché c'è anche la Juve interessata a Vicario. Cominciamo con Antonio, buongiorno Antonio.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: tutto bene?
0: Molto bene Antonio, buongiorno a te, benvenuto.
2: Avvocato, al di là del fatto della Francia che ha una qualità impressionante, penso che sia diventato il nuovo Brasile.
0: Sì.
2: Vedo più Brasile la Francia che il Brasile stesso.
0: Con addirittura un pizzico di fisicità e di velocità,
2: sì,
0: in più.
2: Assolutamente.
0: Impressionante, davvero impressionante.
2: Avvocato, niente, io praticamente ormai il mercato del Napoli sono già da un paio d'anni che non lo seguo, non
0: perché?
2: Mi fa
0: perché? Non mi fa sangue,
2: cioè dico perché? aspetto l'inizio del campionato e capire questa è la squadra che insomma avremo e questi sono i calciatori che avremo in rosa, perché diciamo che abbiamo la capacità di far crescere tra virgolette il valore di mercato di alcuni calciatori per poi alla fine non prenderli, nel senso che diciamo arriviamo forse prima come idea sui calciatori, però poi tra le mille convin di contratti, clausole e quant'altro diciamo passa troppo tempo per acquistare un calciatore.
0: Beh, ma insomma, mi sembra un po', come dire, un po' tranchant il tuo giudizio, cioè nel senso che l'anno scorso il Napoli fa un mercato, poi non sono state diciamo così tutte quante indovinate le scelte, ma ricorderai che l'anno prossimo Napoli ha portato a casa una dozzina di giocatori, cioè voglio dire
2: sì assolutamente, perciò io dico forse sempre nei finali di mercato e sempre forse non i calciatori che sono stati annunciati o si aspettava che arrivassero.
0: Ma adesso quindi c'è una situazione oggettiva, credimi Antonio, ne discuto veramente con te, mi raffronto, chiedo anche il parere e giudizio dei nostri amici che ci ascoltano. Credo che ci sia proprio un'oggettiva situazione che dove cambia la tipologia di mercato del Napoli. Uno, deve arrivare Allegri, io devo capire da Allegri, per esempio, se deve restare Lukaku, se deve restare De Bruyne, se deve restare Tizio, certo, Kai e Semproni. Certo. Seconda cosa, il Napoli in questo momento è rosso a più di 40 giocatori, deve cominciare a cercare di sistemarli un attimo. Due, li ha individuati per prenderli, ma ci sono delle difficoltà anche da un punto di vista di trattativa con i due club, con Lazio e con l'Union Saint-Gilloise, e quindi insomma c'è un attimo di... Poi l'anno scorso hanno fatto la polemica che il Napoli aveva preso i giocatori prestissimo e li ha pagati di più proprio perché li ha presi presto, perché Conte li voleva già in ritiro. Insomma c'è tutta una questione da...
2: Sì assolutamente, perciò io dico mi aspetto la squadra che avremo, ti farò per quella, voglio dire, al netto di calciatori insomma resta la maglia, quello voglio dire.
0: È quello, è fuori di ogni dubbio. Vediamo gli sviluppi. Antò, ti abbraccio, grazie.
2: Un grande abbraccio.
0: Voglio salutare l'amico Domenico che ci dice che Manganiello assomiglia all'allenatore del Marocco Mohamed Ouabi. Fabio, me lo fai vedere sto uomo? Ma devo controllare. Mohamed Ouabi assomiglia a Manganiello, non lo so. Spero tanto che venga Rabiot. Forza presidente, regalaci questo sogno. Mario da Mater Dei, mi pare che Manna, ragazzi, lo abbia escluso questa possibilità. Gaetano da Pomezia, si allegri le prime tre partite, fa 7 o più punti e tutto a posto. Con 5 qualche critica. Vabbè, questo è il gioco delle cose. Ricordo che Napoli, attenzione però, prime tre giornate di campionato, stiamo parlando della trasferta a Genova il 22 agosto, partita in casa col Como e poi con l'Inter. Occhio ragazzi, inizio il campionato è tosto. Buongiorno, stamattina un saluto dal lungomare, un abbraccio a Domenico, la nostra amica Carmela. Cara Carmela, te lo faccio sentire Domenico perché sta in linea, credo che sia lui, vediamo se è lui. Domenico, buongiorno.
3: Buongiorno Giappi.
0: Ciao amico mio, hai visto Carmela? Ti sta salutando la signora Carmela, ti sta salutando Domenico.
3: Io posso salutare tutti?
0: Certo che tu ricambia i saluti, Domenico, vai, ricambia i saluti.
3: A Pamela, Felice, sì. A Ignazio, a Fabio, a te e a tutti su Napoli.
0: Grazie amico mio.
3: Ti posso a domani alle 9.
0: A domani ti aspetto, Domenico, ti abbraccio forte e ti voglio bene. Oggi è il mio compleanno e sono felice di passarlo in vostra compagnia, amici del Bar dello Sport. Un caffè, un abbraccio virtuale a tutti voi, Emilio. Guarda Emilio, ti ringrazio davvero di cuore, il pensiero che noi del Bar dello Sport ti possiamo fare compagnia il giorno del tuo compleanno come inizio della giornata per me è motivo di grande gioia. Auguri Emilio, auguri davvero di cuore. Vedi che vicario vuole 4 milioni netti all'anno, ragazzi, che devo fare? Lo so. Buongiorno per chi per Bastoni, forza Napoli, insomma, Luigi da Mantova che parla di quello che è accaduto a Bastoni. Gyökeres vale ancora 100 milioni? Mi tengo stretto Højlund, Antonio dall'Austria. Sicuramente. Gyökeres è andato all'Arsenal, ragazzi, ha vinto il campionato. L'impegno per Allegri e staff è di circa 40 milioni in 3 anni. Potrebbe rivelarsi il più grande flop dell'era. ADL Gennaro. Ma perché prima? Invece di Ceballos andrei su Alejbegovic, anche se credo che il ragazzo voglia giocare con continuità, la presenza di Alisson potrebbe limitare i suoi minuti. Beh, stiamo parlando di due grandi prospetti, Buongiorno a tutti, oltre all'Inghilterra abbiamo anche il Belgio stasera, a noi interessa maggiormente, ragione Raffaele da Caserta, ci sono di nuovo De Bruyne e Lukaku, mi auguro che il francese alias Rudy Garcia a Lukaku non lo mette al primo minuto, se no gli fa fare brutte figure, che non ce la fa dall'inizio della partita, non lo so. Imma, che cosa deve fare? Fammi sentire il nostro Rudy Garcia con Lukaku e De Bruyne stasera.
4: Buongiorno signor Vigliotti.
0: Signora Imma, buongiorno a lei, come sta?
4: Bene, bene, a parte il caldo, bene.
0: Ma dove si trova, signora Imma? Sento dei rumori di sottofondo.
4: Allora, no, no, adesso mi trovo a casa.
0: Ah, va bene.
4: Stavo per uscire.
0: Dove va di bello?
4: Vado a fare un po' di spesa.
0: Beh, cosa mangia oggi a pranzo, signora Imma?
4: Non lo so, vorrei fare due spaghetti con le vongole.
0: Ah, buono, Fabio, va bene
4: per te. Se ti vuole aggiungere,
0: signora Imma, sarebbe
4: con molto piacere.
0: Sarebbe un onore e un piacere, signora Imma, venirle a mangiare due spaghetti con le vongole da lei, ovviamente con tutta la sua famiglia, insieme a tutti quanti. Bene, signora Imma, mi dica tutto.
4: Niente, la volevo salutare. Grazie. Perché è sempre gentilissimo.
0: Molto gentile lei, molto.
4: Poi volevo salutare a tutti i tifosi, naturalmente.
0: Brava Imma, brava.
4: Al signor Felice, sì, a Domenico, al signor Antonio, tutti i veri tifosi.
0: Bene. Brava, brava
4: e
0: Imma.
4: E poi le posso fare una domanda?
0: Niente meno, Imma, come no, volentieri.
4: Secondo lei chi vincerà il mondiale?
0: La Francia.
4: Anche per me, avevo pensato pure la stessa cosa.
0: Brava Imma, la signora Porcaro, la nostra amica Rosalia Porcaro, con la voce uguale. Va bene, Imma, allora prepariamoci, a che ora vengo?
4: Ma quando volete, pure verso l'una.
0: Verso l'una,
4: e mezza,
0: ore 13, sì. Fabio, tu sei libero e finisci il turno per l'una? Ah, più tardi, va bene. Allora, spaghetti facciamo in bianco con un po' macchiato con pomodorino?
4: Sì, un po' macchiato con un pomodorino, sì, va bene.
0: Va bene,
4: okay. Poi se le preferisce in
0: bianco. No, io sono ospite, quello che fa lei per me va benissimo. Grazie, signora Imma.
4: Va benissimo.
0: A più tardi.
4: Con molto piacere.
0: Un abbraccio.
4: Arrivederci.
0: Gianluca, oggi è il primo compleanno della mia nipotina, si chiama Azzurra. Ciro è il venditore, auguri anche a te. Allegri non mi è simpatico, ma adesso gli auguro il meglio, perché se lui fa bene anche il mio Napoli, quindi adesso si sostiene perché il nostro allenatore, brava Maria 74, Gatti non è assolutamente superiore ai difensori attualmente presenti in rosa. Mi auguro che non sia un reale obiettivo di mercato, ma che sia solo un depistaggio di manna, ce lo scrive Roberto da Casoria. Ma potrebbe essere più che un depistaggio, potrebbe essere un'alternativa quella di Gatti, ove mai l'affare Ghila non possa andare in porto. È vero, è Catorra alla Juve per 18 milioni. Questo è un acquisto che ha fatto la Juventus, questo ragazzo del Genoa. Lo ricorderete? Ha segnato un gol al Maradona contro il Napoli, incredibile Catorra, di tacco, ve lo ricordate? C'è un suggerimento, il nostro amico Luca dice che la morte delle vongole è il pomodoro del Piennolo. Dipende ragazzi, io credo. Signora Imma, complimenti, oggi spaghetti a vongole, domenica che facciamo? Lastice blu? Alex Overtime da Napoli, ma fatevi i fatti vostri, che si vuole mangiare la signora Imma. Perdonami, ci scrive il nostro amico, eccolo qui, vorrei solo dire che ogni mattina quando ascolto Domenico mi commuovo, è una persona speciale che è entrata nel mio cuore. Vi ringrazio tanto per il fatto che ogni mattina gli date la possibilità di intervenire, perché questo gli procura una grandissima gioia. Il bar dello sport è il numero uno, grazie Vincenzo da San Nicola la strada. Hai colto assolutamente, non può altro che essere una gioia quella di poter regalare 20 secondi di gioia a un ragazzo come Domenico. C'è Rita che risponde a Imma, vedi, io preferisco gli spaghetti con i lupini e in bianco. Fabio, io vado sulle vongole. Sì, anche Rita, ecco, tutto il rispetto, Rita. Andrea, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno. Eccoci.
5: Mi hanno fatto venire già fame.
0: Lo so, ma sono stato invitato a pranzo. Scusatemi, sono stato invitato a pranzo.
5: Manca molto tempo a pranzo, infatti.
0: Scusatemi, che devo fare?
5: Allora, niente, io volevo soltanto dare un mio parere per quanto riguarda il nuovo allenatore Allegri.
0: Sì.
5: Volevo, ovviamente se c'è già detto e ridetto, però voglio comunque ribadirlo.
0: Sì.
5: Allora, anche se Allegri negli ultimi tempi ha fatto male, non vuol dire che con Napoli continuerà a fare male.
0: È vero, bravo.
5: Come
0: bravo.
5: Pure in passato abbiamo visto Thiago Motta che ha fatto una stagione eccezionale col Bologna e poi con la Juve.
0: Non è andata bene.
5: È andata come è andata, certo. Quindi non è scritto già da nessuna parte, è sempre tutto da vedere come è giusto che sia. Quindi è inutile dire Allegri è il top o Allegri e da buttare. Hai assolutamente. È sempre tutto da vedere, credo.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo. E come sempre sarà giudice il campo, mio caro Andrea. Come non ci sono santi.
5: Ovviamente, quello
0: come
5: è il giudice supremo.
0: E come per tutti.
5: E quindi lì nessuno potrà dire nulla. Per quanto riguarda il mercato, io a me mi piace molto il giocatore dell'Udinese Attà.
0: Attà costa un sacco di soldi.
5: Non so se il Napoli è ancora intenzionato a scontarlo.
0: Non male. Prendiamo Andrea, diciamo così, come punto di riferimento quest'ultima dichiarazione che ha rilasciato Manna il giorno dell'apertura del mercato fatto a Rimini, dove lui dice Rabiot no, perché noi abbiamo Anghis, Lobotka, Kilmour, McTominay, Vergara, cioè insomma lui fa, dice siamo a posto,
5: sì,
0: così.
5: Rabiot, però almeno se va via Anghissà allora può stare, ma al momento finché Allegri non vedrà i giocatori e vedere chi va bene e chi no,
0: assolutamente. È così. Abbiamo tutto il tempo, caro, per pensate che manca.
5: Ah sì, il tempo ce n'è.
0: Stavo pensando,
5: però passa molto in fretta.
0: È vero, infatti, stavo pensando che noi andremo in onda con il Bar dello Sport fino al 31 luglio, ma noi ragazzi, il 22 agosto sera saremo qui per Genoa-Napoli, pronti per raccontarvi la partita, il post gara, cioè mancano 22, 30, 50 giorni e ci siamo, 50 giorni appena e ci siamo. Grazie Andrea. Ho sentito parlare di Vicario, ma non le sembra strano che nel pieno della maturità venga ceduto? Per me è meglio 100 volte Meret, ce lo scrive Giuseppe. E bravo, Ernesto. Buongiorno Napoli, anch'io. Forza Napoli, festeggio il mio compleanno, non c'è più regalo più bello che ascoltare te e i miei fratelli in fede. Buona giornata. Monica, compleanno, auguri anche a te. Ma quanti compleanni ci stanno stamattina? L'ideale è vongole e lupini con i pomodorini del Piennolo, cioè tutti insieme vanno messi. Bar dello Sport, buon caffè, il polipo lo sa affogare, il bar Fantangelo, cioè allora un consiglio alla signora Imma, le melenzane le sa infuciare così come il polipo lo sa affogare. Ah, è un detto di Imma della Porcaro, grande Angelo. Non sei stato invitato a pranzo, ti sei autoinvitato, dici ti stai manganellizzando, ma non è vero, ai livelli di manganelli non ci posso mai arrivare. Salutore dalla Spagna, sempre Forza Napoli, speriamo che Allegri ci faccia stare allegri. Salvio Nasti, un abbraccio e saluto a tutto il Bar dello Sport, ma un abbraccio a te. C'è Pasquale in linea. Pasquale, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Uè, amico mio, Pasquale Osimen, vai con il fischio. Ciao. Vai con il fischio.
6: Ho visto che l'altra volta ci sono rimasti male, che non l'ho fatto.
0: Vedi Pasquale, tu scusami, voglio dire, ricordiamo l'amico Pasquale che vive a Modena, tifoso del Napoli, ai tempi di Osimhen mi fece questa finta, diciamo, quando partiva Osimhen faceva il fischio ed è rimasta questa nota caratterizzante.
6: La sua velocità era.
0: Esatto, la nota caratterizzante di Pasquale, sì. Detto Osimhen. Vai Pasquale.
6: Niente, come hai detto due secondi fa, 50 riuni ancora, ma aspettiamo, mamma lo fanno.
0: E beh, l'inizio del campionato, ragazzi, che cosa vorresti fare? Però ci stanno le amichevoli, ci stanno.
6: Vabbè, andiamo a Di Mauro, andiamo poi a. Però a me piace vedere l'azione, a me piace vedere.
0: E ho capito, ci saranno delle amichevoli, il tempo materiale, devono fare allenamento, si devono riconoscere.
6: Che lei ha l'ansia di vedere il nuovo campionato. Eppure voglio fare degli auguri anticipati per il nostro club,
0: sì?
6: Che quest'anno fa 40 anni.
0: Complimenti.
6: Club Modena Partenopi.
0: Bello, mi piace, bravo, complimenti. Fate una festa?
6: Sì, facciamo la festa l'11 o il 12 settembre.
0: Ah, bene, fateci sapere così ne parliamo.
6: E poi anche tutto il gruppo di cui faccio parte. Il gruppo dei malati del Napoli.
0: Bene, mi fa piacere. Okay. Tienici informato, Pasquale.
6: E penso che sarà una bella festa.
0: Speriamo.
6: 40 anni di un club.
0: Ne sono certo.
2: sono tanti.
0: Ma vediamo, se il Napoli gioca a Bologna, non so che dove gioca l'11 settembre, ma vediamo.
2: Mi sembra che domenica prima l'Inter, se non mi sbaglio.
0: Vabbè. Insomma, che gli amici di Napoli che si trovano in zona, tutti quanti alla festa del club.
2: Tutti quelli là del club già
0: invitati.
2: Già siamo in massa, sì, siamo più di 200 del club.
0: Mamma mia, complimenti, che
2: seratone. Siamo grossi, siamo grossi.
0: Non avevo dubbi.
2: Già abbiamo fatto pure il pullman per andare a Di Mare.
0: Bravi. Fammi un fischio all'Osimhen e te ne vai. Ciao. Ciao Pasquale, alla prossima.
2: Sempre a tutti.
0: Grazie di cuore. Tanta gente andrà sotto il pullman a chiedere scusa ad Allegri a restare a vita con noi. Carlo da Secondigliano. Buongiorno, il pomodorino nelle vongole non si può sentire. Sto mettendoci, a questo punto mettiamoci anche una codica. Vongole, si fanno vongole, aglio, prezzemolo e vino bianco. Stasera ai Ponti Rossi. Vedi, è così, hai ragione. Chicco, saluti a tutti, grande Chicco. Il nostro amico. Digressione sul mondiale, Antonio il Criticone. La partita Brasile-Norvegia sarà magia pura. Si confrontano due culture meravigliose, quella fantasiosa del samba, dell'allegria, quella della pragmatica della mitologia norrena. Spettacolo, Antonio il Criticone. Grazie Antonio. Ti saluto e ti auguro una buona giornata. Vongole rigorosamente in bianco, niente pomodori. Imma, hai visto? C'è stata una fronda che è andata su contro il pomodoro. Tu ci vuoi mettere un pomodorino? Francesco, buongiorno. Francesco.
7: Probabilmente ho sbagliato la missione, buongiorno.
0: No, aspetti, aspetti.
7: Però comunque vi seguo lo stesso.
0: No, Francesco, ti ringrazio di cuore dell'affetto. Che trasmissione volevi seguire, scusami?
7: Kish Italia.
0: Vuoi sentire il libro? Vuoi sentire la signora Ida? Ida, non posso farlo.
7: Sì, volevo parlare con Ida.
0: Ah, ecco, però deve cambiare frequenza. Però sempre della famiglia fa parte.
7: Seguo anche voi.
0: E ti ringrazio. Tu che fai? Un poco a Ida e un poco a noi. Un poco il bar dello sport,
7: sì,
0: un po' bravo. Bravo, così. L'importante è che sia sempre Kiss, la famiglia Kiss. Kiss Italia, Kiss Napoli. Insomma, l'importante è che stai con noi.
7: Certo.
0: Ma vuoi che dica Ida con il libro voi? Faccio da tramite?
7: No, va bene, sono due, ma va bene uno come l'altro.
0: Due libri, prego.
7: Anzi, se me lo puoi passare.
0: Ma quello è un po' difficile perché sta in onda dall'altro studio. Come faccio a passarti a Ida? Tu dimmi i nomi dei libri, io adesso poi in pubblicità glielo vado a dire.
7: Allora, il nome del libro è quello di Maurizio De Giovanni.
0: Mauri, quello l'ultimo. Ok.
7: Sì.
0: Quello di Mauri. Quanto costano? Quanto costa? Quanto costano, scusami?
7: Senti, non ho idea, penso una ventina d'euro.
0: 20 euro. Tu però li dai al bar dello sport e io poi li do a Ida.
7: Me lo leggo prima e poi te lo
0: tu vuoi il suo libro prima, lo leggo prima il libro e poi li paghi. No, non vale così. Ciao Francesco, buona giornata, ti abbraccio. Ciao. Mia moglie fa gli gnocchi, cozze e peperoncini verdi fantastici, Armando da Aversa. Buono Fabio, come? No, non lo so. Buongiorno, se siamo in vena di compleanno, allora condivido anche il compleanno del mio cane Atos, che oggi compie 6 anni. Siamo in attesa del centenario del nostro Napoli. Dada, amico mio! Dada, ma sono uscite le quote del Napoli per l'anno prossimo? Non lo so, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, vado da Ida De Martino a vedere se ho fatto i libri e torno subito, tra poco.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: 7 verticale. Imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
11: Sotto costo!
10: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 euro.
11: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Come succede sempre, amici di Kiss Kiss Napoli al bar dello sport, mentre aspettiamo il tweet presidenziale per Allegri, mentre aspettiamo gli sviluppi del mercato del Napoli che comincia a prepararsi per il ritiro per il 17 di luglio a Di Maro, e mentre il mondiale continua ad impazzare ovviamente con i sedicesimi di finale, e poi si inserisce la signora Imma che vuole preparare gli spaghetti con le vongole, ci ha invitato a pranzo e poi ci ha detto Imma che le vongole le fa sempre in bianco, però ha richiesto anche con il pomodoro, e beh, Imma, insomma, dipende. E poi voglio ringraziare la falegnameria di Casoria perché sempre affettuosi ci ricorda anche la scomparsa, le condoglianze che dobbiamo fare per la deceduto Elio Cotana, un grandissimo campione di pugilato, lo sport napoletano. Abbiamo salutato il figlio Luciano, tutta la sua famiglia, e gli siamo vicini per il profondo dolore di Elio Cotena. Alfredo da Nettuno, cosa ne pensa della questione Bastoni? È una questione tristissima, ne abbiamo già detto inizio di trasmissione, non possiamo permetterci di dare giudizi in quanto stiamo parlando di un giocatore e di un uomo indagato. Aspettiamo gli sviluppi degli procedimenti giudiziari, ma resta comunque, diciamo, l'ho considerato un anno sfortunato per Bastoni, molto molto sfortunato. Le vongole con il vino non si può sentire, il vino si mette per nascondere che sono vecchie le vongole. Forse c'hai ragione, Luigi, è così. Buongiorno, Forza Napoli, sembra una pomarolella, rinde vongole, va bene. Ecco, Gaetano, dipende ragazzi, è meglio il pomodorino macchiato che il vino bianco, Pasquale. Ma perché una bella pasta e fagioli? No, a fine romano, sì, per carità, va bene, però la vongola è, insomma... poi Pino lo saluto, Pino Allocca, caro Gianluca, io invece a pranzo mangerò alette di pollo con patate. Chi è questo che mangia alette di pollo con patate? Fabrizio, va bene. Abbiamo una premiata coppia in linea. Guarda Fabio, stamattina siamo di buon umore, primo luglio, annunciazione. Io vorrei innanzitutto salutare Felice. Felice, ci sei?
14: No, Gianluca.
0: Buongiorno Felice, come stai?
14: Io stamattina adesso sono rientrato perché tu sai che il primo di ogni mese pagano le pensioni. E io sto in coppa apposta. E c'era gente che faceva discussione perché non sono arrivati i soldi o banco posta, non ci stanno. Mi hanno chiamato, prima come mai, ma che ne sai?
0: Scusi, ma perché mancano i soldi al banco, ma te chiedono a te, non ho capito.
14: No, mancano sia i soldi al banco posta, sì, che sia nell'ufficio.
0: E come danno le pensioni oggi?
14: E non sono arrivate, la gente è un po' incazzata.
0: Giustamente, è uno scandalo. A Montefalcione.
14: Aspetta la gente.
0: Ma hai ragione, Felice, Montefalcione senza le pensioni. Dobbiamo fare un pezzo, dobbiamo metterlo nel radiogiornale, nel nostro notiziario.
14: Mo abbiamo i politici alle 5, stanno già sotto a fare, sai, i conti. A Pumarola e Patane sono uscito, quindi come va?
0: La
14: posta non ci sono soldi né al banco posta.
0: E come fate la spesa stamattina? Scusate.
15: Luca, buongiorno.
0: Alba, buongiorno signor Alba.
15: Poiché io fortunatamente abito sulla posta.
0: No, signor Alba, facciamo una protesta ufficiale. Signor Alba, facciamo una protesta. Mancano i soldi nella posta per le pensioni a Montefalcione, glielo
15: no,
0: dico.
15: No, ma ascolta, chi prende le pensioni, questi che stanno qua sotto dalle 5 di stamattina, li prendono da uno sportello.
0: Sì.
15: E li depositano nell'altro sportello.
0: No, non ho capito.
15: Solo che purtroppo a Montefalcione ci sono tanti vecchi che cercano ragazze giovani, hai capito? Che hanno un bel conto corrente.
0: Cioè, non ho capito niente. Ma queste pensioni dove va? Ma chi si piglia le pensioni dei vecchi qua? Scusatemi.
15: Chi se le prende? Io gli dico sempre: mangiatevi questi soldi, ignorante.
0: Ma come ignorante? Ma i poveri vecchietti che stanno pigliando le pensioni, come le devono mangiare? Alba, non sto capendo niente, ma le pensioni ci stanno o non ci stanno stamattina?
15: No, allora soldi non ne hanno.
0: Non ci stanno soldi.
15: Né al banco posta e neanche nell'ufficio, okay, per pagare.
0: E quindi questi soldi chi li paga, mo?
15: Ma tra un po' arriva, non ti preoccupare.
0: Arriva,
15: non ti preoccupare. Buona giornata.
0: Ciao Alba, felice.
16: Molto forte Gianluca. Si raccontano le patate come vanno, vino come va, la pomarola l'hai fatta.
0: Ah, mentre aspetti le po'. Scusami, ti voglio far salutare dalla signora Silvana, che è una nostra carissima amica. È il piacere di sentirti una Silvana. Qua abbiamo il problema delle pensioni a Montefalcione, che non ci stanno i soldi. Che ridi, Silvana, che è una situazione drammatica, non ci stanno i soldi a Montefalcione.
16: La gente è incazzata nera.
0: Scusami, Silvana, ci sei? Silvana, non c'è. Silvana non c'è, mica, è caduta
16: va
0: la.
16: Bene.
0: Peccato, vabbè, volevo farti salutare da sì.
16: Coppo Barcone, un Forza Napoli, vi faccio.
0: Vabbè.
16: Stare un po' tranquilli.
0: Felice, anch'io sono pensionato, però l'ho accredito in conto, quindi non devo scendere.
16: Sì, tu... però anch'io ce l'ho sul conto postale, però tanti vecchietti vengono qui
0: è
16: a
0: giusto.
16: Prenderseli in
0: alle 5 del mattino.
16: Sentirle,
0: e tu c'hai la casa sopra le poste, c'hai la casa tua. Vabbè, scusa.
16: Primo piano, proprio in coppa alla posta.
0: Ma scusa, ma falli salire a casa tua, gli offri un caffè, una cosa.
16: Fa morire Dio.
0: Aspetta, Felice. Aspetta, Felice, è tornata Silvana. Aspetta, Silvana, buongiorno.
17: Buongiorno Gianluca, Felice, buongiorno caro.
16: Silvana, buongiorno. È un piacere ascoltarti come il nostro mitico Gianluca.
0: No, io non c'entro, io non c'è neanche
17: tempo. Per favore, Felice, un bastone grande grande ad Alba.
0: Alba.
16: Certo.
0: Alba.
16: Porto fa bella mia moglie, vado al parrucchiere stamattina.
0: So che e come lo paga il parrucchiere senza i soldi della pensione? Scusami.
16: Non ne sei ancora, grazie a Dio.
0: Ah, vabbè, meno male.
16: A rimanenza.
0: Vabbè.
17: Felice, io so che Alba cucina benissimo.
0: Ah,
16: amaro Carmine.
0: Facciamo una sfida. Facciamo la sfida tra Imma, gli spaghetti alle vongole di Imma e Alba che cucina.
16: Alba, che cucini oggi?
0: Ma perché non lo sai ancora che cucina?
16: No, non lo so.
0: Ah già, quindi non ha fatto spesa, non ci sta nessuno della pensione, scusa, è finito.
17: Non ho capito.
0: Non ci sono i soldi della pensione, quindi non hai fatto la spesa stamattina.
17: No, grazie a Dio, io ero felice, i soldi che li ha sempre.
0: Ah, meno male, che ne felice. E quando era nara, te ne felice. Quando era nara.
17: La nostra carissima Alba, cosa cucina oggi?
0: Vabbè,
17: la pasta al forno per mia figlia, mio marito invece le preparo. Fagiolini e patate in umido e per me pesce insalata.
0: Cioè tu fai tre cucine, fai tre cucine, uno per tuo marito. Applausi. Grazie ragazzi, grazie Felice, grazie Alba, grazie Felice.
16: Mia moglie,
0: sì.
16: Come tutte le donne, Gianluca.
0: Ma arrivederci, statevi bene. Ciao, ciao, vi devo lasciare. Abbiamo fatto una parentesi. Silvana sta portando i soldi a chi li sta portando? A Montefalcione. No, non è così. Ad oggi la quota del Napoli è ci dà le quote per lo scudetto. Attenzione. L'Inter a 2,25, il Napoli a 5,50. Terze sono Milan e Juve a 6. Il triplete del Napoli a 750. Wow, da 750 il triplete. Gennaro da Milano si unisce per le condoglianze alla famiglia Cotena. Soltanto per esprimere la mia. Sì, c'è stata anche ovviamente Pasquale dalla provincia di Perugia che ci riporta con uno schiaffo in faccia incredibile a quello che ieri è successo a Montesanto, le immagini che vergognose che abbiamo visto in tutto il giorno. Hai ragione Pasquale, veramente incredibile. Allora, dopo la Francia, chi è la favorita per il mondiale? Per me il Portogallo. Battendo la Francia, l'Argentina uscirà con il capoverde, addirittura Angelo da Terzigno. Stamattina, mentre sentivo Alba e Felice, sembrava di rivedere casa Vianello. Luca, buongiorno.
18: Buongiorno, Gianluca Clerici mi viene da chiamarti stamattina.
0: Perché? Il gringo? Il gringo Clerici?
18: No, Clerici come Antonella, tra le lenzane.
0: Ah, sì,
18: fagiolino, patato.
0: Vabbè, ma che c'è? Io ho approfittato della situazione, che pensiero non ci stanno. Imma voleva fare gli spaghetti a vongole, quindi stavo cercando.
18: Comunque sei riuscito a creare dei siparetti in questo programma sportivo. A volte i programmi sportivi sono sempre un po' tesi perché c'è la passione, no? Invece questo è il programma più bello che c'è perché c'è una leggerezza e si è creato.
0: Ma guai se non fosse così, Luca. Guai.
18: Veramente complimenti a te e a tutta la redazione.
0: Grazie, grazie, grazie.
18: Gianluca, io ho notato una cosa in questi mondiali che tranne Rabiot, perché gioca veramente in una squadra di mostri.
0: Sì.
18: Però i giocatori che giocano in Italia, io li vedo faticare in questo mondiale. Cioè non c'è nessuno che brilla, che riesce. Ma proprio a livello fisico, a livello di intensità. Cioè, secondo te, io ho fatto
0: Si capisce la differenza tra un campionato inglese come la Premier, dici tu, Però insomma, voglio dire, oltre alla Premier si dice sempre che in Francia per esempio il campionato francese non è allenante, però stiamo parlando della Ligue 1, ma dove però
18: c'è... Sto vedendo anche giocatori che giocano a Lille, a Marsiglia, cioè, ma hanno un'intensità diversa. Io vedo un'intensità, ma nelle corse breve, nelle corse lunghe, cioè secondo me il nostro campionato è troppo tattico, è troppo... Non lo so che cosa c'ha. Che
0: no, mi verrebbe di farti rilevare quella che è stata l'apertura della pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, l'ennesima polemica suscitata da Ibrahimovic, che lo sapete lavora per la proprietà del Milan, che ha detto a Koeman: sembravi un allenatore italiano. Cioè, gli ha dato uno schiaffo in faccia a Koeman, eliminato l'Olanda dal Marocco. Dice che non è stata l'Olanda solita, sembrava un allenatore italiano. Cioè, anche Ibrahimovic, che lavora per una squadra italiana, ha una considerazione degli allenatori insomma molto relativa. Vabbè, così Luca.
18: Speriamo possa cambiare questo vento, perché è un peccato. Abbiamo avuto sempre il calcio più bello del mondo.
0: Lo so.
18: Non si sta cambiando niente più.
0: Da Luca, t'abbraccio. Allora, vi prego, non parlate di vongole, che qui in Australia sono terribili, le cozze però sono ottime, ci scrive Nicky da Melbourne. Ma poi, avvocato, la ricetta migliore per lo spaghetto con le vongole è aglio tagliato, pezzetti piccolissimi, prezzemolo, soprattutto in bianco, sì, vabbè, ripeto. E poi vado avanti, saluto un po' di amici, anche se mi hanno mandato la foto del... No, non ci credo, ragazzi. C'ho la foto dell'ufficio postale di Montepalcione con la casa di Felice. Mi hanno mandato una foto. Non ci posso. Enzo, sei un grande. C'è il festival Valle, pronto, Fabio? Non mi immaginate.
19: Festival Bar. Festival Bar dello Sport.
0: Sentiamo.
20: Arriva Allegri, Allegri, Allegri, Max Allegri.
0: C'è Spagna Roberta.
20: Pieno di buoni propositi.
0: Grande Robby.
20: Ti chiamo Allegri, Allegri, Allegri, forza Allegri. Donagli il tuo cuore, Napoli.
0: Grande Robby. Vai Spagna.
21: Sono ciò fatica sto paese. Stanno in dubbarra lo sport a ciò in un mese.
0: È vero.
21: Parlano solo chi sta allenatore. Sta cosa non può gì, no, non può gì. Sì, nessuno parla, mo parli.
0: È bella.
21: Tuppa tuppa, presidente.
0: Tuppa tuppa, maresciallo.
21: Arabita sono amica.
0: Sei un mito.
21: Ma va con te, mo briga, per Allegri catafa. Catafa. Rumba da rassegnare. O Milano da firmare.
0: Sei un grande.
21: Nessuno ma stu paese. O ferma stu presidente. ADL non portando e Allegro porta qua e a mia Mariscia arrestata a chi stupa.
0: Ma sei un grande
21: capriccio amore. Questo non fa allenatore, ma se non vengo a casa Allegro pure che il sapa fa. ADL mo ci sta,
0: poesia pure,
21: portando la felicità. Leuccio da Piazza d'Arte.
0: Leuccio, tu sei un grandissimo.
22: Tu dimmi quando
0: che limitazione.
22: Mi dirai chi è il nuovo allenatore.
0: È Allegri, Allegri.
22: Forse oggi fra due ore. Tu dimmi quando
0: c'è un po' di Pino Daniele.
22: Siamo dei tifosi che aspettano l'annuncio. Io fra poco ci rinuncio.
0: No, perché?
22: Aspetto Allegri. Aspetto ancora.
0: Stamattina avete vinto, avete stravinto stamattina. Meraviglioso.
23: Lasciatemi allenare. Sono Max Allegri.
0: Federico 49.
23: Lasciatemi allenare.
0: Con Toto Cotugno. Sono un italiano?
23: Vengo da Milano.
0: Vai. Uno.
23: Buongiorno Napoli e i suoi tifosi.
0: Grande Fede.
23: Ed Aureno il presidente, sempre pronto con la penna per firmare i contratti a destra e a manca. Buongiorno Napoli e giocatori, con loro tutti sui manifesti, e le canzoni della squadra del cuore, dell'amore sempre più ardore.
0: Vai, buongiorno.
23: Buongiorno Napoli, squadra mia.
0: Vai Fede.
23: Non sarà malinconia, solo allegria.
0: Uno, due, tre.
23: Perché ci sono io.
0: Uno, due, tre.
23: Allegri, allegri, allegri.
0: Allegri, allegri.
23: Allegri, allegri, allegri. Facci sognare un altro tricolore.
0: Ma che, ma ragazzi, applausi meravigliosi. Robby, Federico 49, Leuccio, eccezionali siete stati, eccezionali stamattina, meravigliosi. Giustamente il nostro amico Marcello da Beirut, che ci segue sempre, vi pare giusto che stamattina mettete a parlare spaghetti a vongolo, pomodorini del Pieno e noi spatriati che siamo lontani da Napoli e Ercolano? La dolcezza di Silvana è disarmante, favolosa, ce lo scrive il nostro amico Antonio il criticone. Poi Emanuele che ci saluta, buongiorno, aspettando il Conte Max, noi facciamo un po' di giardinaggio, tenemmo tutte cose a chilometro zero. Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello, buon appetito. Ah, mi ha fatto vedere l'orto, una fotografia, 38 calciatori sotto contratto, di cui quasi nessuno a mercato, inteso come entrata dei soldi, solo prestiti gratuiti, magari partecipazione all'ingaggio. Riccardo ci dice insomma la difficoltà del mercato. Festival Bar straordinario, Federico mitico, Antonio da Gerola. Ciao ragazzi del Bar dello Sport, forza Federico napoletano 49, Peppino da Modena e Massimo da Scleren. Juan Jesus lascia il Napoli, un grande uomo, l'abbiamo, grazie di tutto Juan Jesus. Tra un paio di settimane arrivo a Napoli con mio figlio, dove mi consigliate di andare a mangiare? Walter 78, ma Walter, posso stare 2 ore e mezzo in trasmissione, dove ti consiglio di andare a mangiare? Ma dove vuoi. Franco, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno Frank.
1: Allora, volevo dire, Ibrahimovic da quando ha smesso di giocare a calcio,
0: sì,
1: le ha sbagliate tutte tranne questa dichiarazione.
0: Ah, ecco, sei d'accordo con lui, sei d'accordo con lui.
1: No, d'accordissimo, perché io, io nelle trasmissioni italiane, queste, sì, qua, Sportivo, Rai, Sky, non riescono proprio a capire, cioè, l'Aisi fa un calcio propositivo, loro hanno ancora i giovani, devono crescere, devono giocare, eccetera.

0: Putin sta sedendo.
1: Putin, tu sei là, tu hai benzina.
2: Putin un pieno. Ah no, scusami.
1: Io non ci vado perché ci vanno troppi psichiatri.
2: Ma vado proprio a fare una ricerca, vedo in Russia come gestiscono la plastica. Aspetta.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più

0: avanti. Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
0: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta. C'è Gian Guido in linea, pronto?
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, caro. Ma,
1: allora, io vi voglio bene, però prima di...
2: Ma scusi, prima che vai avanti, dove abiti? Al Vomero? Dove abiti
1: no,
2: tu?
1: No, non abito al Vomero.
2: Di dove sei tu?
1: Io sono di questo momento sono di Giuliano, però...
2: Ah, vabbè. Sono alta di Giulia, sei la zona alta di Giuliano.
0: Ah, boh, ha sentito un po' di moscio e adesso si sta, capito?
1: Il moscio saranno che c'ho più di 50 anni.
2: Ah, vabbè,
3: è moscio da sempre, capito?
2: Allora, va bene, dimmi tutto, caro.
1: Allora, caro mio, ti volevo dire, fate di questo, della plastica, del packaging, sì. E si tratta di quell'anellino che firma tappo, che deve essere in plastica riciclata. Ora, io, è vero che fa spettacolo, ami bottiglie, non è proprio così, c'è una direttiva europea, perché poi sai, chi ha come voi ha tanto seguito, cioè, poi dopo si fa presto a creare un allarmismo probabilmente non c'è. Eppure se fosse che viene tolta la plastica, signori miei, quando vediamo le isole di plastica al largo dei Caraibi, noi non ridiamo, ma diciamo ognuno in piccola parte qualcosa va da fare, perché sennò sto mondo che già fa schifo per tanti motivi, c'è un gambo completamente, cioè sono solo questo, cioè. Pochi, no, un ragazzo ha detto l'acqua addirittura è calcarea, la calcarea è normale nell'acqua, certo. Cioè calcarea è roba naturale, non è che c'è stato anticalcare, il calcare è il principale,
0: non è che lo mischi con l'anticalcare, certo, no, non è che fai il cocktail per bere, no, assolutamente,
1: no, nel senso è quello ci sta, comunque più coscienza civica,
2: sì, è una cosa, che chi ha a prendere acqua a te, chi ha a prendere? No, di acqua a te, chi va a prendere?
1: A me la posso a casa,
2: è vero? Il lagno noi ragazzi
1: sono scendo
2: ogni di sbapicacci, vabbè ragazzi, ciao, ci vediamo, ciao, buon del voto,
0: ciao caro, ciao.
2: Comunque, senti, allora, questa invece è la Napoli che ci piace, vai, sentiamo, sentiamo.
4: Rosa, Marco, buongiorno. Sono da Melito,
2: sì.
4: Poi giù una volta ognuno mi ha cattato una cascia d'acqua frizzante di un noto marchio di discount,
2: sì.
4: E l'acqua era talmente frizzante che ainda ci stavano i bollicini, ci stavano dei giuva, quando mettono un bicchiere d'acqua mettono i morraci in terra.
2: Questa è la Napoli che vogliamo, questa è la Napoli che cerchiamo, questa è la Napoli che facciamo parlare, pronto?
0: Comunque per colpa vostra adesso so perfettamente come funziona in Russia anche su questa tematica, pronto?
5: Pronto, pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Ciao, collegata a questa cosa di tappe della plastica, volevo fare un'osservazione. Secondo me l'ipocrisia sta nel fatto che stiamo inguaiata e questi problemi ci sono e sono reali, del riciclo, dell'inquinamento, eccetera, ma noi viviamo in una città dove abbiamo visto video di uno con un Kalashnikov per strada nel centro storico, sì, di Napoli.
2: Quindi però non ha inquinato, si sparava, inquinato.
0: No, hanno sparato.
2: Ha sparato pure?
0: Hanno sparato
2: e
0: anche.
2: Vedi l'inquinamento.
0: E tipo hanno fatto poche stese in
2: scusami,
0: poche
2: dimmi,
0: ore.
2: Scusami, dimmi, caro, dimmi. Quindi?
5: No.
2: Tu dici che è distrazione di massa.
5: La gente non accetta il problema, perché comunque ci sono problemi ben più gravi, che non sono meno gravi di quelli che abbiamo già visto, però sono vita quotidiana.
0: Beh, diciamo che non è un problema della comunità europea se un singolo cittadino gira armato per le strade di una città, ma si occupa di macro problemi che vanno un po'
2: di là che cammini che carro armato, allora sai.
5: Sì, però noi tutti i giorni, con la gente tutti i giorni, diciamo, sì. Quindi è ovvio che le persone la mettono in secondo piano.
2: Vabbè, rimani collegato perché mo cambiamo un attimo anche argomento, parliamo di un'altra cosa, parliamo di Napoli, del centro storico. Ci fermiamo un attimo, c'è
0: rimasta la R,
2: che fece il nostro regionale e torniamo, vai.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda, l'apertura con la cronaca, i fatti di Montesanto. Tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti due gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato con la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. La donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di 3 persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Siegfried Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella nel Avellinese. Ancora la cronaca. Si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per 2 persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio, il giorno di Massimiliano Allegri attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli. Si attende il consueto post su X del presidente De Laurentiis per dare via ufficialmente la nuova era in Casa Azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata dalle ore 13 con il direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
6: Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione tornerà a cedere sulle nostre regioni del sud, arriva via via un blando minimo di bassa pressione che determinerà qualche temporale. Giornata inizialmente soleggiata, poi durante il pomeriggio temporali di calore in formazione lungo l'Appennino campano, con parziale estensione di questi fenomeni alla costa campana, soprattutto in movimento verso sud, verso l'area del Cilento. Per domani ancora temporali pomeridiani con un calo delle temperature. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: seconda ora di Yes and Kiss Kiss, dopo che siamo stati letteralmente mollati durante tutta la prima ora con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. E abbiamo un vocale, Fabio, scusami. C'era un vocale o una telefonata? Una telefonata, scusami, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao Sasi.
2: Marco, ti sto guardando per televisione.
0: Sì, grazie.
2: Ti vuoi toccare un po' Stefano De Martino?
0: No, allora
1: assomiglia a Sanzonghin.
0: Fammi fare. Vuoi che lo abbraccio, gli accarezzo la spalla?
2: Sì, ti dia un bacio.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: No, baci no.
2: Ma chi
0: scrive? Ah, non esageriamo, bello.
1: Senza sfruttare. Noto dell'ironia, noto. Va bene, allora, signori, passiamo alla seconda notizia.
0: E ride.
1: Passiamo alla seconda notizia.
0: Se ride riguarda ancora qualche iniziativa dell'Europa. Aspetta.
1: No, questa volta è un'iniziativa nostrana. Voi sapete che insomma Napoli imbrugliata, Napoli bucata, Napoli turistifizzata. Insomma, Napoli turistifizzata.
0: Liofilizzata,
1: turistica, con tanti turisti, insomma, Napoli con tanti turisti, è bello turismo. Per un periodo sapete che l'amministrazione comunale aveva bloccato l'apertura di un ennesimo ristorante, di un'ennesima friggitoria, di un ennesimo bar, di un ennesimo coso. Sì. Per non far diventare una friggitoria tutta la città. Bene, è finita questa cosa, è finita.
0: Basta.
1: È finita le botteghe sfuse e bar Capala. Bar. E ristoranti a Napoli, le nuove regole da luglio per aprire locali in centro. Stop a blocco delle licenze. Trenino, vai! Trenino! Si erano bloccate le licenze, naturalmente si sono sbloccate in che modo, però in che modo? Non è che tu a mattina ti scidi e ti rapi in un bar, no, la città viene divisa in zone, c'è una zona rossa, c'è una zona gialla, c'è una zona così. Nella zona rossa che ti vai già a dicere? San Biagio dei Librai? No, là non si possono aprire. Che vi devo dire? San Gregorio Armeno? No, là non si possono aprire, si fai passura.
0: Allora, c'è una regolamentazione comunque.
1: Purist. Si può andare a rapire con delle limitazioni. Ad esempio, devono essere di 8 metri quadri, devono avere l'entrata minima 20 metri quadrati. Minima deve essere. Deve avere l'entrata per i diversamente abili, deve avere la licenza, come si dice, la certificazione per il rumore. Così. I laboratori possono essere un pochettino più piccoli, se possono fare. Comunque, se possono arrapì. Piccoli, no. Requisiti minimi per aprire il coso. Per aprire dei locali nei nuovi bisognerà rispettare dei requisiti minimi. Servirà l'autorizzazione anche per il trasferimento di un'attività da una sede non sottoposta a tutela a una tutelata, nonché all'interno della stessa zona tutelata. L'autorizzazione dell'esercizio dell'attività viene rilasciata dalla base della richiesta presentata dall'apposito telematico.
0: Abbiamo capito una ceppa di niente.
1: Bisognerà avere per l'attività di somministrazione almeno 20 metri quadri, no 15, okay. No 15, 20. 20
0: certo, metri, altrimenti 20 tu metri ti fai...
1: Pensi che tenga la stanza di letta mica a 25 metri quadrati.
0: Però tu, questo evita che tu hai una nicchia in un muro, ti apri il bar e poi ti prendi lo spazio esterno.
1: Non proprio una nicchia, un po' che ci scavata.
0: Un nicchione.
1: I locali dovranno essere accessibili a diversamente abili. Servirà il nulla osta per l'impatto acustico.
0: Bene.
1: Nonché l'obbligo di installazione di un sistema di sicurezza. Telecamera, casse a tempo, blindature, dispositivi antitaccheggio e antisfondamento.
0: Antisfondamento, ok.
1: Vabbè. Per i laboratori, come detto, basteranno 10 metri quadri. Un laboratorio che ha da fatica possa allerta. Manco mettere a senso. Laboratori che hanno fatica può essere.
0: Te lo ricordi quel film?
1: Quello là che hanno somministra 20 metri quadri. 20 metri quadri, quanti a tavoli potremmo mettere?
0: Il laboratorio devi solo produrre. Ma dove vai? Il laboratorio devi solo produrre.
1: Dice no, troppo piccolo locale, non potremmo fare 20 metri quadri. Mettici un bancone, un frigorifero, una macchinetta per fare un caffè, soffrono dei 20 metri quadrati.
0: Va bene.
1: Ma
0: minimo
1: 20 metri.
0: Ma se è 25, 26, 30, 42.
1: È meglio pure per chi va con un caffè in salata 10-15.
0: Te lo ricordi il ragazzo di campagna, il film, allora, che tiravano gli oggetti dal muro, è la stessa cosa, dal tavolino, sì. Te lo tiro all'occorrenza, ti siedi, sì. Mangi e poi chiudi e te ne vai, capito?
1: La mia proposta è questa: quando esci nell'aeroporto, invece scrivere benvenuto a Napoli, benvenuti alla friggitoria Napoli, chiamiamo il bar Bella Napoli, bella friggitoria. Insomma, babbo, io comunque non tengo più forza, non tengo più energia, pensavo che a combattere pure con te. Viva Dio, viva il friggitoria, viva il ristorante, viva tutto quanto. Dice, vabbè, ma io a San Biagio dei Librai non lo faccio rapire, e al Stato dei Pastori non la faccio fare. Vabbè, pure io sto diventando friggitoria.
0: Però scusami, con tutte queste restrizioni, diventa
1: tutte restrizioni, insomma.
0: Vabbè, tutte queste cose da rispettare, chiamiamole così. Certo. Non mi sembra proprio così facile adesso aprire un'attività, no, al netto di tutte quelle che sono,
1: guarda,
0: già presenti.
1: Io ho fatto adesso che ci stanno le restrizioni, cioè adesso che ci stanno, io scesi.
0: Vabbè, restrizioni è un termine sbagliato, queste
1: che non
0: direttive,
1: si potevano dare, diciamo, queste direttive che non si potevano dare. No, per amore di se sappia qualcuno un coppo con me. Non abbiamo usato la parola restrittiva come dice il giornale, abbiamo usato una cosa, diciamo, regolamenti. No, se sappia con qualcuno a finire che ci fanno qualcosa.
0: Andiamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Esatto.
0: Ad Augusto quel che è di Augusto.
1: Io sono sceso ultimamente al centro storico e sta già dicendo la verità, ci manca qualcosa. Se con mia moglie, no?
0: Una baccalleria, che
1: cosa? Se no, qua ci manca qualcosa, qua ci manca un bar. C'è mia moglie, ma sta là, ma ce ne va un'altra. Ma c'è sta pure là, ma ce ne va un'altra. Ma ci stanno già quattro bar, ci sono 5 o 6. Ma dice, ma la friggitoria sente sempre sta puzza di magni pesce. Non poche fritture di pesce, no, ma c'è sta un'altra, ce ne va. Ma ce ne stanno 3, ce ne va, 4, ce ne va. Ma sentiva mancante, capì? Ma sentiva mancante.
0: Signori, è una notizia, sa sente mancante. Attenzione, questo è grave.
3: Voglio a San Gregorio almeno, sì. Hanno fatto pastore un banate fritto.
1: È perché ci mancava. Cioè, tu appena uscito da San Gregorio Armeno abbia trovato la Spacca Napoli, per esempio. Che già c'è, la Spacca Napoli, ci stanno pochi pizzerini. Ci sei mai stato tu a Spacca Napoli?
0: Sì,
1: sai?
0: Manco da un po' adesso.
1: Quando ci sei andato?
0: Sì, c'era un sacco, ce n'era una dietro.
1: Ci sono poche. Poche, ci sta ancora un negozio, qualcosa. Nata pizzeria.
0: Ma se c'è la pizzeria.
1: Perché il turista quando viene qua, va giù, va magna, all'uscita dell'aeroporto, ecco, proponiamo. Cosa proponete? Cosa scriviamo? Bella Napoli, pizzeria Bella Napoli. Cagnamo
0: no,
1: noi.
0: No, andrebbe.
1: Bella Partenope.
0: No, non puoi. Perché
1: Stella Mara, come mi chiamate?
0: No, se parli una categoria, poi che fai un'altra, però, la ignori.
1: Io
0: no.
1: che vi devo dire? Mi cascano le braccia, non ce la faccio più. Cioè, caccia fa.
0: Cascano pronto. Le braccia perché altro è già cascato, gliel'ho fatto cascare io. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco. Ciao.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, siete numeri uno.
1: Grazie amico mio.
4: E volevo parlare di sta cosa che mo state discutendo, perché io sono proprio del posto, io sono di San Gregorio Armeno.
1: Mi dispiace, no, fratello, anzi può andare a pizzeria.
4: No, non la voglio arrabbiare.
1: Esatto, in un coppa fa 20 metri a pera per la pizzeria, capito?
4: No, e poi il lato dei tribunali stanno le altre, no? Sta per la pizzeria.
1: Sono poche ancora. Poche ancora.
4: Non lo so.
1: Ce ne vogliono di
4: più. È diventata ormai tra Bengalina, tra Bangladesh che calamita, pizzeria e friggitoria, oramai, come dici tu, perché io sono con te. È diventato un turismo solo il burdello, ma niente di che, non c'è niente ragazzi, noi che ci abitiamo, io pure per fare una spesa e macello ragazzi, si stai con una, io cammino con la moto, tu guarda una Stuart, mai sono di casa, casomai tengo non lo so.
1: Io devo dirti la verità, mi piange il cuore che io ci ho fatto tutta la mia gioventù giù al centro storico, ho iniziato a fare l'attore, stavo in questi club, queste cose.
4: Bravo.
1: È diverso, è finito tutto, sì.
4: Vabbè. Ormai tu vedi Davide, proprio tu mangi la pizza per strada, stanno proprio in mezzo alla via, proprio
1: sì, sì.
4: Un po' esasperata.
1: Ma ce ne saranno ancora di più, vedi, mo ci sbloccheranno anche le licenze. Va bene. Grazie.
4: Un bacione.
0: Ciao caro. Allora 0815466873, pronto?
5: Poi fratemi giustamente turistificizzato.
0: Ma l'ha detto uguale a te, incredibile.
5: Vai giù, però ci dimostro qua, no? Allora io lo so che lo sai.
1: A Calaradio. La Cala Radio.
5: Sarei.
1: La Cala Radio.
5: Okay, scusami.
1: Un tecnico
5: scusami.
1: Come te, un professionista radiofonico.
5: No, ero un attimo assorto perché
0: avrà la cuffia.
1: Tu hai assorto. Dimmi, vai.
5: Allora, io lo so, no, che quello che ha detto Rosario, voglio dire, ha letto la notizia, no, ma ovviamente lo diceva ironicamente, perché guaggiù tutte le iniziative che prendono al comune di Napoli pigliassero una cosa e dicessero una cosa fatta bene, una cosa che funziona. Mo vi dico 3-4 punti. Per un paio di mesi che è chiusa la corsia preferenziale su via Marina, ok? Per fare una traccia under caica a Chamarrel. Tutta così però, dice per il primo minuto. Babbo.
1: Vabbè, ma Morici che ci fanno di ristorante, fanno i ristoranti.
5: No. A parte
1: fanno coppie sparti traffico, pure là, due no, frigoriferi.
5: Ogni zona c'ha una puzza, mo te le spiego. Piazza Caurro,
1: sì.
5: Le spalle che poi c'è la sanità, la Fedeci Pum.
1: Sì, è perché stanno gli stranieri.
5: Quando sai già spacca Napoli, là per dire sta tutta miscata, fritture e cose varie.
1: Sì, sì.
5: Quando sali poi su via che poi gira via Speranzella sui quartieri, il più delle volte, l'ho dico scritto, quando tu sali da casa andrà a vincere e fa la curva, parecchi voti tu butta all'uomo che sta coppa a seggi, non l'ha avuto inassettato, tu butti che sta mangiando coppa cuore direttamente. Cioè, dopo solo un colpo con una parecchiata sistematica, ma hanno pure la mazzetta.
1: Ma come si mangia? Come si mangia? Ormai piglio colesterolo solo respirando a Napoli.
5: Sì, sì, tu dici, ma c'hanno alcuni sogni che giuro di fornestirlo, perché se lo vede, esce pure a Napoli.
0: Però guarda, è come siete snob per qualche odore, mamma mia.
1: Non voglio fare critiche inutili, perché veramente, ragazzi, camminando per il centro storico, veramente si sentiva la mancanza di qualche ristorante e friggitori. Seven all'impero. Si sentiva la mancanza, perché ovviamente vengono i turisti, non trovano un ristorante, non trovano una pizzeria. Veramente una vergogna, ci voleva questa liberalizzazione di queste licenze. Certo, anche 20 metri quadri non è piccolino.
0: 20 metri quadri al di là del bancone, però.
1: Tienici bancone, ma tienici.
0: No, al di là del bancone 20 metri quadrati.
1: Un locale, andate su 20 metri quadrati, sì. Il muro.
0: No, tu messo il bancone hai bisogno di 20 metri quadrati.
1: Quindi puoi scritto, sì, ho letto così. Come sta scritto?
0: Sta scritto così.
1: Dopo leggiamo.

0: Grande pezzo, ah, questo.
1: Vedi che sono triste, vedi che sono triste.
0: Un po'.
1: Sono un po' triste, sono un po' triste.
0: Vabbè, ti sollevo io, Serena, il morale.
1: Io su 7 e 6, sono triste.
0: Ti piacerà sapere che la canzone abbiamo appena ascoltato nel 2019 prese la candidatura al premio Oscar.
1: Mamma, sono ripigliato.
0: Hai visto?
1: Meno male che me lì. Abbiamo due persone al telefono, la prima, pronto?
2: Guagliù, buongiorno Rosario.
0: Rosario, che stai moscio moscio oggi, che è successo?
2: No, è che voglio che male di me, giove fa finta, la gamba scelta.
1: Ringraziati, dici, vai.
2: Allora, raga, io voglio dire una cosa a Rosario, lo sa, ci manco qualcosa. Infatti ha già saputo che può andare in un locale di Brad Pitt e le cutalette solo per te, Rosario, solo per te.
1: Come si chiama Cutalette Loca? Come ti hanno un nome?
2: Schnitzel,
1: sì, 25 euro. Sì.
0: Aprirà una schnitzeria a fianco il bar Umberto? Così facciamo.
1: Ciao, fratello.
2: Ciao,
1: bello, ciao. Al telefono, pronto?
3: Pronto, sono Franco.
1: Ciao, Franco.
3: Allora, sentite, io abito a Santa Frigida, no?
1: Sì.
3: Al corso, devo scendere forse poi di quartiere.
1: Sì.
3: Passo via Speranzella con la mia monovolumo. Monovolume Mercedes,
1: sì.
3: Mangio a fianco al tavolino di sinistra, al tavolino di destra. C'è una moto che stai passando. Scusa, mi passa già, sta passando qua solo con me.
1: Cioè, sta a mezzo di tavolo, sì.
3: Bravo! Ma come si fa?
1: Vabbè, ma ci volevo cocca tu ristorante, no? Ne vedevi la. Sì, ci volevo.
3: La Speranzella, tutta quanto, fine i tavoli.
1: Cioè, ci sta proprio un po' che spazio per abbinare un ristorante. Che sei in civiltà? No, questa è in civiltà. No,
3: ci sta.
1: Ci sta un po' che spazio. Ci vuole una trattativa.
3: Uno
1: uovo
3: andiamo a cimbe i tavolini a letto a Castello.
1: Sì. Io sapevo poi ci sono legali questi tavolini, si possono stare.
3: Ma
1: no?
0: Questo è un problema diverso.
1: Si vengono con pompieri come traso.
0: Questo è un problema diverso che qualcuno dovrebbe poi vigilare e vegliare sulla corretta funzione di questi posti come spazi, come metro quadratura esterna. Come autorizzazioni, eccetera.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno. Rosario, come darti torto? Purtroppo questa città è ossessionata dal cibo. Io ricordo la vigilia di Natale 3 anni fa al Vomero. Io ho qui un'attività, andai a buttare la spazzatura verso l'orario di chiusura e c'erano persone che pur di fare l'aperitivo e pur di mangiare la pizzetta e il cibo fritto si sorbivano la puzza dei camion dell'immondizia. Io ho tante passioni e sarebbe bello vedere un po' di musica, qualche attività che pubblicizza lo sport, che pubblicizza il teatro, la lettura. Casa pensa solo un magnà.
1: No, ma la cosa che mi fa paura è mo, ma fra 10, 15, 20 anni sta città che diventa.
0: Probabile che si torni indietro.
1: Da 5 anni ho visto, ma speriamo. Il trend non è quello, però
0: sì, il
1: che
0: punto
1: se tu apri un'attività minima tiene aperto 15, 20 anni, quindi io non lo so, Marco.
0: Se dovesse calare improvvisamente il volume del turismo dalle nostre parti, sia andandosi ad assestare con una percentuale media più bassa, teoricamente tutte queste attività non avrebbero più ragione.
1: Va bene, così speriamo, come dice Marco.
5: Stefano,
1: mi
5: fa fine Venezia. O vai a mangiare al ristorante e spendi una sacca di soldi o ti accontenti McDonald's. Napoli è così, è stata sempre così e deve rimanere così. Mangiamo e poi si vede che ce ne fu.
1: Bravo, sì.
0: Lui è contento così.
6: Ragazzi, buongiorno. Volevo solo dire che comunque i locali che aprono sono comunque dei clienti per lo Stato. Sì, ovviamente si pagano i tassi. Quindi lo Stato e i comuni hanno tutti gli interessi a far aprire, quindi se non si fa una legge ad hoc finirà che sarà sempre così.
7: Ragazzi, buongiorno. Io ho fatto il turno di notte, vorrei fare un passo indietro, no? Ho ascoltato la replica di ieri. Ma quel decreto per i kebabari vale pure per i McDonald's o è esclusivamente per certi cibi?
1: McDonald's,
7: Peppino, voi siete forti.
1: Ciao, bene,
0: teoricamente
1: ciao.
0: Per il cibo etnico era quella
1: di ieri. Come americano si dopo. Vabbè, sa qualche altra cosa, qualche altro messaggio, Marco?
0: Non hai voglia. Allora, per favore fate urlare Rosario fuori dalla telecamera lamentandosi di tutto. Grazie, Giorgio.
1: Niente, piace, Giorgio. Sì. Già fai? Non
0: vuoi vedere? Glielo faccio fare?
1: Appena viene qualcosa che mi lamento. Se no, non...
0: Vabbè, ce l'ho io se vuoi, ce l'ho pronta per te. Che se si eliminasse il packaging del multipack della plastica, no, si riduce drasticamente.
1: Passando.
0: ne serve un'altra. Vabbè, allora aspetta,
1: sono triste proprio. Va bene,
0: GTA siamo San Gennaro, scrivono
1: allora, con tristezza e con la tristezza nel cuore che andiamo alla pubblicità, vai.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
10: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
11: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
12: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo a vedere qualche vocale di quelli che stanno arrivando sempre al 342 00 00 100.
1: Buongiorno, Piazza Vagante.
0: Grazie, caro.
1: Cosa, forse sto per fare un discorso un po' qualunquista.
0: Prego.
1: Però devo essere onesto con me stesso, perché penso che dopo quelle scene che abbiamo visto a Montesanto con quell'energumeno che girava con un Kalashnikov, io penso che al di là del centro storico e dei ristoranti, penso che dobbiamo prima risolvere questa situazione. Poi potremmo pensare pure ai ristoranti e ai friggitori. Un bacio, ragazzi.
2: Su due cose che viaggiano proprio completamente, su due binari completamente differenti, su due cose.
3: Buongiorno
2: proprio...
3: ragazzi.
2: Sì.
3: Purtroppo il turismo di Napoli è un turismo che è di bassa qualità. Se vai a Napoli perché si mangia, si mangia bene, si mangia, si spende poco. Se vi romurale, se Maradona e quindi la gente viene su questo si investe praticamente. Che durerà parecchio, onestamente non lo so. Secondo me, visto anche il fatto, l'ultimo video Montesanto della stesa, non durerà molto, anche perché non siamo capaci di gestire queste cose. Quindi penso 3, 4, 5 anni poi comincerà a scemare il trend sicuramente.
4: Ma che fai? Buongiorno, ragazzi. Sì. Permettetemi che non sono d'accordo. Qua quando ti vuoi mangiare una pizza fitta devi fare una fila di 20 persone, oppure se ti vuoi sedere al tavolo devi mangiare alle 4 un altro po'. E ben vengono altre pizzerie, così diventa tutto più comodo. Le persone devono mangiare e i prodotti tipici nostri sono apprezzati da tutti quanti. Ben vengono le pizzerie e i locali che fanno del cibo buono. Ciao.
0: Ciao caro.
2: Vabbè. 081 546 6873. Se volete potete telefonare, le linee sono libere. I messaggi pure stanno arrivando. Un sacco l'audio. Eccolo. Vai. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao nonno. Ciao.
5: Ragazzi, non volevo intervenire, ma intervengo a malincuore, sul vero senso della parola.
2: Perché?
5: Lasciamo a parte quello che è andato con il fucino da quasi in mano, ma abbiamo toccato il fondo. Fino a Danilo lo disse tanti anni fa, la canzone Napoli è la realtà, ragazzi, ma veramente a 73 anni mi devo... non ho aggettivi quando mia moglie mi ha accennato quello che ha fatto vedere per televisione. Abbiamo toccato il fondo. Napoli è mille colori, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Avevo visto già lontano fino a Danilo. Mi dispiace dirlo proprio in questo momento a voi, che avete l'indice scorto più alto della campagna, ma è la realtà, lo sa, mi dispiace da te che sei venuto dal nulla, devi darci una mano.
2: Io? Cioè tu sei stato a me. Io non riesco mai a capire perché c'è Cabaci.
0: D'accordissimo con te, ma tipo se chiami Gratteri posso capire. Chiami Rosa, che deve fare questo poverino? Che cosa può fare? Pronto? Vabbè,
2: pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a
0: ciao,
2: te,
0: caro. Ciao.
6: Sono Ciro. Io ciao. Volevo dire una cosa. Quello che ho visto io ieri, Napoli non è quella. Napoli è composta da persone civili e molta cultura. Queste persone non fanno parte della nostra città.
0: No, mi spiace contraddirti, purtroppo Napoli è anche quello.
6: Sì, però io dico.
0: No, non ci sto,
6: non
0: però.
6: Hai capito il mio senso. La storia di Napoli, queste persone non fanno parte di questa città.
2: Sì, ma non è che non riesco a capire questa cosa. Ogni cosa che succede a Napoli è tutto Napoli.
6: Sì,
2: cioè, non riesco a capire questa mentalità. Succede una cosa a Milano, è successa una cosa a Milano. Succede una cosa a Napoli, è tutto Napoli. Cioè, camminiamo tutto quanto che Kalashnikov. Ma... cioè, non riesco a capire perché, per esempio, Sal da Vinci vince Sanremo, hanno vinto tutto quanto Sanremo. Qualsiasi cosa succede, ed è napoletano, è tutto Napoli. Ma siamo veramente così qualunquisti. Cioè, non. Chi c'ha zic? Pronto?
7: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
7: Vorrei fare un appello a Sasamen.
2: Lui, eccolo.
7: Sasamen, solo tu ci puoi salvare.
2: Come no? In che modo? Che posso fare?
0: Ah, bellissimo questo messaggio.
2: Mi ricordo che Sasamen a fine puntata buscava sempre, cioè non... che era la parodia di Napoli, che si atteggia a Samareggio, vai capito.
0: Ecco, Rosario, devi darci una mano, da De Martino devi diventare De Magistris.
2: Vabbè.
0: Approfittiamo per salutarli entrambi, sia Stefano De Martino che Luigi De Magistris.
2: Pronto?
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Pronto?
2: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, comunque non ho ragione.
2: Sì, camma fa.
7: Voi potete dare voce ad aiutare, tipo i messaggi come sta mandando Joelir, capite cosa voglio dire? Potete fare qualcosa voi?
2: Ma secondo me se c'è gente armata e che fa le stese, per me le stese sono un atto di terrorismo. Se facessero i Brigate Rosse, ci stessero i servizi segreti miei, se roba vai. Io non riesco a capire perché questi atti di terrorismo non vengono gestiti a modo di terrorismo. Cioè, per me è inconcepibile, perché io so che la polizia, infatti, le è andata a prendere in due minuti. Io so che abbiamo le forze giuste per bloccare questa gente. Mo già dice Rufrato, ci sei arrivato da solo, no? Se tu fai una stesa è un atto di terrorismo e tale va trattato, ma io non riesco a capire, ministro degli interni, i servizi segreti e roba varia, perché abbiamo tutti i mezzi e tutte le cose. Infatti, ripeto, in due minuti sono stato andato a prendere un Kalashnikov e AIS. Cioè, non riesco. Una volta a Secondigliano dei ragazzi spararono contro la caserma dei carabinieri, in manca mezza giornata, fino arrestato tutto quanto. Quindi io questo non ammetto. Io so che noi abbiamo una delle polizie migliori d'Europa, polizia, perché qua a livello nazionale la cosa non è solo Napoli. Però che va già Richard, non
0: ciao,
2: mi so
0: caro,
2: spiegare.
0: Un abbraccio.
2: Non mi so spiegare come che appasciano ancora sta gente.
0: Ragazzi, facciamo un tuffo nel passato invece con la musica. Arrivano i The Police con Every Breath You Take. Siete su Kiss Kiss
2: Now.
0: La lingua tra i denti devi mettere, guarda.
2: Non sputare.
0: Ho fatto ancora uno starnuto pazzesco in zona tua, fai attenzione.

0: caro turista, ma tu che buffa vuoi mangiare su? Ma a Napoli ci stanno tanti chili di vesti, vai. Ma te a Monte Santo, vai. Fai udire a sé.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Ludo dal furgone. Qui un altro poco poco, un altro poco poco e ci mangiamo i panini al piombo.
2: Speriamo di no.
3: Allora, ma una cosa, una curiosità, ma a voi è mai capitato che avete fatto un piacere a Cocru e questo qualcuno va che saccia? Ua, grazie fratello, mo ti regalano un bello biglietto per Gabriel Cristo Pelato, oppure ti regalo di biglietti per Gabriel Cinema, no, sempre è solo una magnata, putina mina.
4: Vabbè, io tenevo 21 anni, mi ricordo che si aprì il tunnel a via Santa Chiara, qualcuno che ci seguiva i Teandrie se sa ricordare, lungo via Santa Chiara c'era un bar, poi c'era un artigiano che faceva il cuoio, c'era un altro negozio che faceva un salcio che altro, insomma stevano roba per mangiare, ma c'erano anche altri negozi, per esempio San Sebastiano era piena, pregna di negozi che vendevano strumenti musicali, che ormai mo sono diventato tutto friggitorio là, era bellissimo, stava il conservatorio, si scendeva, si respirava l'arte là ed era bello vedere tutti quegli strumenti musicali, tutte quelle cose, ma non lo so voi se piace, io mi rendo conto che avendo un turista qua, insomma vuoi mangiare, ma che cazzo chi si mangia la mattina e la sera? Cioè,
5: ragazzi buongiorno, no. Rosario, mai sentito la notizia di quella persona che ha messo lo striscione al balcone,
4: viva la figa, sono i carabinieri ragazzi
5: e sì. Si sono presentati i carabinieri
4: sì.
5: Durante il Grey Pride c'era questa cosa L'hai sentita questa
4: sì,
5: notizia?
4: Come no, l'ho
5: cioè,
4: sentita,
5: è assurda
4: sì.
5: Come cosa?
4: No, che vanno i carabinieri a casa per parlare con il capo i poliziotti stanno aiutando le coppe, vabbè. Insomma, scrivere su viva la figa, forse perché non lo so, non si espongono qual era la giustifica, vabbè, comunque. Pronto?
6: Pronto?
4: Mica è diventato illegale la figa, no, non penso, no. Pronto?
7: Non trovo la notizia al momento, cioè ne trovo una, ma risale al 2017.
4: No, ci sta, mo l'ho vista pure.
7: Pronto?
4: Dica.
6: Pronto?
7: Sì, ciao.
4: Sì, ciao.
6: Ciao, mi chiamo Pasquale.
7: Ciao Pasquale.
4: Ciao Pasquale, dimmi tutto.
6: Niente, no, volevo intervenire semplicemente perché, proprio per riallacciarmi al vostro discorso riguardante un po' l'inciviltà e comunque fa parte... un certo qual senso della, non voglio dire che comunque noi siamo tutti quanti così, però per esempio delle persone che in pratica incivili, i quali diciamo in passato si sono hanno detto di rappresentare Napoli, io personalmente che sono napoletano, da queste persone qua non mi sento per niente rappresentato, quando loro dicono che anche la Napoli è anche questa, io personalmente non mi sento rappresentato da queste persone qua.
7: Beh, certo. Non è che se c'è una sfumatura della città necessariamente noi la rappresentiamo o ne siamo immischiati, però magari bisognerebbe essere onesti e ammettere che ci sono delle ombre e delle luci nella nostra città e purtroppo a volte come recita no quel cartello, per colpa di qualcuno credito a nessuno, per colpa di qualcuno un po' tutta la città a volte paga un prezzo fin troppo elevato di immagine.
6: Anche perché fondamentalmente io penso un'altra cosa, penso che quando noi cerchiamo, ovviamente stiamo parlando di persone civili, quando noi cerchiamo di fare qualcosa di civile, ecco, questo è il termine, automaticamente poi le persone ci etichettano, diciamo, per persone che sono pesanti, sono pignole, sono così. Ma io preferisco di gran lunga essere in un certo qual senso pignolo, essere gran lunga così, che non essere incivile. Perché l'inciviltà non è uno status dove in pratica essere orgogliosi, non so se
4: certo.
6: Sono stato chiaro.
4: Ma noi teniamo sta croce, ogni cosa che succede qua in questa città è tutta la città, cioè purtroppo anche i mezzi di comunicazione ci hanno abituato a questo, non è che è successo quell'episodio, ma se succedeva a Milano non era tutta a Milano, no? In un quartiere erano scesi, para ai Maranza, perché la colpa si dà ai Maranza che sono usciti, non si dice ma Milano soprattutto Maranza. Napoli qualsiasi cosa succede, ma anche i napoletani sono così, eh. ormai. Napoli, purtroppo così.
6: Sì, però sai che succede? Succede che ci sono alcune persone che si sentono a tre volte anche orgogliose, diciamo, di certi gesti. Io ti faccio un esempio, ok? Un esempio molto lampante. Ti ricordi quando successe il fatto che ci sono stati quella famosa rapina nella banca, non so, a Piazza Medaglie d'Oro?
4: Sì, l'hanno arrestati tutti, sì.
6: Alcune persone addirittura hanno detto per il coraggio che hanno avuto,
4: si è piaciuta la cosa, sì, si è piaciuta la cosa.
6: Cioè, guarda, è una cosa, ecco, da qui ti fa capire che comunque addirittura si passa un gesto, diciamo, ignobile addirittura per un coraggio, capisci? Questa è una cosa che comunque secondo me bisognerebbe proprio abolirla, questa cosa, proprio etichettarla in modo negativo.
4: È un fatto culturale, amico mio, si può agire soltanto con la cultura, purtroppo. Senti, anche chi ha sentito il signore prima, ha detto: ma ci vuole una diffrigitoria, tanto la gente fa fila, facciamo il ristorante, non fai fila. Va bene, la ringrazio, ciao. Noi ci vediamo un attimino, una canzoncina, pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte, vai.

0: come esterno a tutta fascia Spinazzola.
1: Però se ti ricordi il meglio l'ha dato a 4.
0: È vero, è vero, però Spinazzola non... e poi cioè, no, tu hai detto dato che hanno rinnovato Spinazzola allora giocano a 4. Non è proprio così,
1: no,
0: perché lui ha giocato.
1: No, però vedendo anche l'acquisto dell'israeliano che sta trattando da tempo
0: Calaili, cioè, sì. Però c'è anche l'Inter che rompe le scatole, quindi quando si scatena
1: un altro, però presumo certo. Che il Napoli vada in quella direzione.
0: Sì,
1: però,
0: sì.
1: Perché sinceramente vorrei per una volta finalmente in questa trasmissione correggere un errore storico. Ragazzi, dobbiamo smettere di pensare che lo scudetto del 2018 l'abbiamo vinto, se lo sono rubato, l'ha vinto la Juventus, l'ha vinto il Napoli. Allora l'anno scorso mi ricordo che ci fu un rigore dubbio contro l'Inter alla fine che poi fu segnato, fu un pareggio. Allora se l'anno scorso non davano il rigore all'Inter che poteva.
0: No, ma non parliamo così, ecco, ma se no ti devo dire che ci hanno tolto il rigore a Parma, eh.
1: A Parma.
0: Va buon niente, perché va buon niente. Peppe, va buon niente. Che là vai 1-0 e il campionato l'hai chiuso.
1: Aspetta, voglio arrivare, però un fatto è che ogni campionato è un campionato a sé. Allora l'anno scorso noi l'abbiamo vinto anche con molta fortuna, due anni fa, ringraziando il Signore, con la faccia per terra abbiamo goduto in faccia agli interisti fino all'ultima giornata. Però ti voglio dire, se tu andavi a Firenze e non perdevi e vincevi, magari il campionato lo vincevi lo stesso, anche se loro avevano rubato la
0: non mi trovi d'accordo, amico mio, ci sono troppe anomalie in quell'anno, non mi trovi d'accordo.
1: Ma le anomalie ci sono, però portare in cielo questo Cristiano che è venuto, sono di Napoli, poi non vado a Torino, poi
0: no, ma portare in cielo mai,
1: quello è semplicemente è un mercenario che va dove lo pagano di più. Allora preferisco Conte che viene,
0: ho capito.
1: Non mi dite chi non salta Juventus,
0: ma questo è poco ma sicuro, con me sfondi una porta aperta su questo.
1: Essere col mozzicone in bocca che sembrava un barbone a rappresentare una società.
0: No, vabbè, non esageriamo ragazzi, allora vi prego per cortesia, non esageriamo, prendo le distanze ovviamente da quello che hai detto, ti assumi le responsabilità nei confronti di mister Sarri, non esageriamo con le parole, rimaniamo sempre in una in una discussione corretta senza alzare i toni. Il messaggio di Peppe è chiaro, lui dice capisco che sono professionisti. Mi fa molto più piacere sentire da Conte, ragazzi, io sono stato juventino, il mio passato non lo rinnego, non mi chiedete cose che non farò, sarò il primo tifoso del Napoli da oggi perché sono l'allenatore del Napoli, piuttosto che Sarri che dice determinate cose e poi dopo quando deve scegliere va alla Juventus e oggi in questo caso all'Atalanta, perché ci ricordiamo che il Napoli aveva provato a prendere anche Sarri, ex allenatore della Lazio, oggi ufficializzato all'Atalanta qualche settimana fa, quindi magari ci può stare questa cosa, però da qui ad alzare i toni non eccediamo. Allora dobbiamo fare così, abbiamo proprio 30 secondi di pubblicità, allora Fabio Esposito e poi rientriamo, vai.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ecco, c'è un altro Peppe, andiamo da lui. Ciao Peppe, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Senti, io volevo un attimino, perché io quando personalmente ognuno libera di esprimere la propria opinione, ci mancherebbe, sempre con toni educati, senza offendere.
0: Sì.
5: Però io quando sento parlare dell'anno di Sarri mi si bolle il cervello. Okay. Perché forse noi dimentichiamo quell'anno, no? Quell'anno è capitato uno dei più grandi frutti della.
0: L'ho detto prima, ragazzi. Ci sono troppe anomalie in quell'anno.
5: Ma troppe anomalie proprio in quegli anni di Juventus. Ricordiamoci sempre che l'unica società che si oppose al VAR in Italia era proprio quella Juve del presidente Agnelli, che perse la finale di Champions League a dire Champions League ci vuole il VAR. Cioè, e poi abbiamo visto dopo cosa è successo quella società, sono dovuti scappare di notte tutti quanti. Per quell'anno di Sarri per noi è stata una gran fregatura, non dobbiamo dimenticare, perché non siamo stati solo noi ad essere rubati per quell'epoca di Allegri, che sono minimo due scudetti della Roma e uno con il Milan con il famoso
0: Paolo. Vabbè, quelli non li sono, me li ricordo, io mi ricordo quello dei 91 punti e per me ci sono troppe anomalie quell'anno sicuramente.
5: Quindi per quanto riguarda il resto, guarda, già adesso si può fantasticare, no? Però come hai detto tu prima, se non su questo sono d'accordo con te, se non sentiamo un attimino Allegri cosa dice, perché vedi anche l'osservazione che ha fatto l'amico di prima, tu

0: tutti questi esterni, là è importante, perché poi lì si deve svolgere il mercato, perché se tu non fai un gioco dove vai a valorizzare gli esterni, effettivamente tutti quei quattro esterni, dove li metti? Allora secondo me dobbiamo aspettare che arrivi a lei, che faccia questa benedetta conferenza stampa, e così fughiamo.
1: Bravissimo, esatto, è quello che sto aspettando, che stiamo aspettando anche noi. Un abbraccio Peppe, ciao, un abbraccio. Enzo, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Senti, no, ho chiamato semplicemente per dire che sono d'accordo con quello che ha chiamato, non adesso ma quello precedente.
1: Ok.
2: Se noi facciamo troppo i tecnici, parliamo troppo di cose che tra l'altro poi non è che sappiamo tanto certo. Il problema Sarri, per me, chi è uscito malconcio da questa situazione è stato proprio Sarri, perché il nostro presidente De Laurentiis, se ben vi ricordate, al compleanno, all'onomastico di Sarri, ci permise di andare a casa di Sarri per rinnovare il contratto, e lui disse ci vediamo più là, perché adesso noi dobbiamo lottare perché siamo per vincere lo scudetto. Invece già si era messo d'accordo con la signora Marina, se vi ricordate bene, è chiaro, per andare al Chelsea. Allora tutte queste chiacchiere, scudetto vinto, scudetto perso, per me chi ha sbagliato, e ha sbagliato notevolmente, è il nostro caro professore, il nostro caro Sarri, il quale non ha fatto altro che prepararsi la sua carriera a Napoli, chiaro, che non vi dimenticate che Sarri, prima di venire a Napoli, stava in una certa squadra che si chiama Empoli, e non senza togliere nulla all'Empoli.
1: Certo, ragazzi, questi sono...
2: E quindi adesso che tutti questi tifosi, io ho 84 anni,
1: complimenti.
2: Da quando avevo 11 anni andavo al Romero. E non è possibile che adesso il 90% dei tifosi che telefonano alle varie trasmissioni hanno questa nostalgia per Sarri, ma cerchiamo di renderci conto di chi era Sarri prima di venire a Napoli.
1: Certo, ragazzi, è chiaro il parere di Enzo, non ha digerito molto le ultime decisioni di Sarri. Caro Enzo, vi auguro una buona giornata, vi saluto, alla prossima, e vado da Ciro. Ciao Ciro.
3: Buongiorno e forza Napoli.
1: Sempre, ciao Ciro.
3: Sì, io volevo dire una cosa, a livello di mondiale io vedo molto equilibrio, poi ci sono due o tre squadre, tipo la Francia che è superiore, si vede già anche dai movimenti di calciatori che sono di un'altra categoria, però cosa ne pensi se giochiamo un bel 3-4-3 quest'anno con Allegri e poi del calciatore Mora, se l'hai visto, sarebbe
1: Nicola Mora.
3: No, non lo so.
1: Sto scherzando, Ciro.
3: Non lo so se l'hai seguito.
1: Ragazzi, allora si fanno tanti nomi in questo periodo, pochi sono veri, sicuramente molti calciatori, o in maggior ragione con il mondiale, escono tanti nomi, però insomma per il punto sul mercato aspettiamo prima che venga ufficializzato l'allenatore e che poi si possano concludere determinati affari. Vado da Pino. Ciao Pino, buongiorno.
4: Buongiorno a te.
1: Ciao.
4: Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Io sono Pino, ti chiamo da Reggio Emilia, vi ascolto sempre. Volevo dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore. Allora, per quanto riguarda Allegri, secondo me la scelta cade in una ottica molto ben precisa, che è quella della continuità con Conte, ma anche per il fatto che non ci dimentichiamo che quest'anno è l'anno del centenario. E secondo me ADL vuole chiudere l'annata con qualche trofeo, e le garanzie maggiori le può dare solo un allenatore che già è navigato in questo, credo, correggimi.
1: Per me
4: la scelta è azzeccata, sì. Poi dimmi pure, scusa.
1: No, la penso come te su questo.
4: Per me quindi non si può fare altro che seguire la squadra quest'anno, approcciando ovviamente da tifosi e dando tutto il nostro sostegno alla squadra senza fare troppe critiche e polemiche, perché sono sterili in questo momento e dobbiamo solo aspettare che si metta la palla al centro e si cominci la stagione, credo.
1: No, è così, è così. Dobbiamo aspettare che le chiacchiere diventino fatti e che, fa, e che parli il campo, che poi è la cosa più importante, no? Anche nel visionare quelli che saranno gli allenamenti nei ritiri estivi. Anche quelle ci daranno molte indicazioni, soprattutto sul modulo che potrà affrontare, potrà avere il Napoli nella prossima stagione, Pino.
4: Esattamente, perfetto, ti faccio i complimenti.
1: Grazie Pino, un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Tra pochissimo ci saranno le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una con Vincenzo Perna, vedo uno switch in corso. Riccardo Catapano sarà protagonista nel corso di Radio Gol insieme al direttore Walter De Maggio in queste tre ore di informazione sportiva. Ragazzi, vi leggo, ma non vi preoccupate che poi domani torneremo, avremo modo ancora di affrontare magari nel commentare queste discussioni, nel commentare quella che sarà l'ufficialità, quella benedetta ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Caro Vincenzo Perna, tra pochissimo ti passo il testimone, non prima di ricordarvi che domani torneremo alle ore 12 in punto su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Permettetemi di salutare anche il mio compagno di viaggi Diego Maradona Junior, che tornerà tra pochissimi giorni qui a farmi compagnia in studio. E grazie a Simone Zagarini in regia, Fabio Esposito sempre in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie anche alla redazione sport meravigliosa di Kiss Kiss Napoli. Le ultime notizie
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Vincenzo Perna in apertura. Ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale Napoletana, la Polizia e i sanitari del 118. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. La circolazione risulta rallentata lungo via Roma verso Scampia, dove si sono formate code per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC. Nel nosocomio pediatrico partenopeo l'intervento dei carabinieri della compagnia Vomero è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, proprio il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra e ha annunciato anche che la campagna abbonamenti partirà dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali, avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico, stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne, con Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Erzegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia il mese di luglio, oggi mercoledì 1 luglio del 2026. Vi do un consiglio da amico, quindi non da conduttore di Radio Gol, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, ma proprio da amico, anche perché ritengo, dopo 24 anni di conduzione, di potermelo permettere di considerarmi un vostro amico, amico di Radio Kiss Kiss Napoli. Io vi consiglio di non perdere neanche un solo minuto della puntata di oggi. Sarà una puntata piena, piena di bellissime sorprese. E a proposito di sorprese, il Napoli ha annunciato il programma del centenario. 1 agosto 2026, 100 anni da quel 1 agosto del 1926.

0: Non so voi, ma a me ogni volta emoziona anche il logo del centenario svelato. Stanno lavorando, devo fare i complimenti al Napoli. Logo bellissimo, lunedì scopriremo anche la nuova maglia e naturalmente c'è grande attesa. Ma non perdiamoci in chiacchiere, non mancheranno le emozioni, non mancheranno le sorprese e non può mancare l'anteprima. Innanzitutto fatemi salutare Simone Zagaria in regia, bentornato. Buon lavoro a Simone Zagaria, Flavio Esposito alla regia televisiva. Andiamo subito da Riccardo Catapano, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, si apre la stagione del centenario del Napoli, il club che ha presentato anche il nuovo logo per questi storici primi 100 anni. C'è anche il ritorno del corsiero partenopeo, tante le novità annunciate anche tramite comunicato dal club azzurro. Lunedì la presentazione della maglia, il 10 invece il via alla campagna abbonamenti, il 1 agosto invece il grande evento in città, a ottobre invece uscirà anche il film sul centenario. Intanto si sistemano anche gli ultimi dettagli burocratici per l'arrivo di Massimiliano Allegri, si aspetta il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis, manca sempre meno poi per l'inizio della stagione con il Napoli che sarà poi in ritiro a Di Maro a partire dal 17 di luglio, dal 15 invece via al primo mini raduno in quel di Castelvolturno. Manna al lavoro invece per le prime uscite, poi le entrate, si inserisce l'Inter su Calaili, si procede ad oltranza invece per Ghila della Lazio, in porta Milinkovic invece è in uscita. Parleremo quest'oggi anche della situazione relativa ovviamente alla nazionale italiana, corsi a due per la panchina, Conte contro Roberto Mancini. A proposito di mondiali, avanti la Norvegia che adesso sfiderà il Brasile di Ancelotti agli ottavi di finale. Ieri la Francia show vince 3-0 con doppietta di Mbappé. Oggi alle 18 l'Inghilterra sfida il Congo, alle 22 invece ci sarà Belgio Senegal con De Bruyne e Lukaku, vale a dire gli ultimi due azzurro Napoli presenti al mondiale.
0: Grazie naturalmente al nostro Riccardo Catapano. Riccardo Catapano che sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione a Radio Kiss Napoli. Io non posso svelarvi nulla perché insomma stiamo preparando anche noi come il Napoli giustamente la stagione del centenario. Sarà una stagione speciale e è uno dei grandi protagonisti qui a Kiss Napoli della prossima stagione sarà proprio il nostro Riccardo Catapano. Bene, possiamo cominciare. Il centenario è alle porte, bello il logo, il Napoli ha anche annunciato un'iniziativa che ci sarà il 1 agosto in centro città, partiranno i festeggiamenti, poi tra l'altro c'è anche l'appuntamento che vi ho ricordato, quello dei gruppi organizzati degli ultra del 31 luglio che noi seguiremo tutto in diretta. 100 anni di Napoli e abbiamo pensato a come aprire la puntata di oggi per parlare del centenario, oramai manca un mese, e ci siamo detti: ha giocato nel Napoli, è stato un dirigente del Napoli, è l'allenatore del primo scudetto del Napoli. E beh, la puntata bisogna aprirla con un top player, ovvero Ottavio Bianchi. Buon pomeriggio Ottavio.
3: Buon pomeriggio, ma lei mi dà 100 anni, ma io tra poco li avrò, ma non ho 100 anni.
0: Però di questi 100 anni è la storia.
3: Mancanza quello di 100 anni che con tutti i personaggi che avete chiamate me.
0: E beh, ma per forza, perché lei io gran parte li ha vissuti da grande protagonista. Chi devo chiamare se non lei, scusi?
3: Sì, va bene, ma insomma, 100 anni io me li sento tutti addosso.
0: ma no. Senta Ottavio, c'è qualcosa di magico che le resta nel cuore nel percorso da calciatore, allenatore, dirigente?
3: Beh, l'ho già detto mille volte, però se lo dico sembra di essere un rufiano.
0: Lo dica.
3: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre. Ho a che fare con la gente di Napoli, che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli. Napoli per me ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti. Mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco. Infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato. perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico. E io magari ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti e tu sei sempre con quella testa da bresciano così, allora. Però devo dire che sotto sotto ho imparato moltissimo.
0: Però Ottavio, una cosa, no?
3: Ho imparato a vivere, la cucina, al vestire, i miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma molti ci sono ancora e sono quasi tutti napoletani.
0: Ecco Ottavio, io l'ho vissuta da tifoso quando lei allenava il Napoli e poi nel percorso da giornalista, ovviamente nel ricordo delle sue stagioni, e vivendola da tifoso ma anche un po' da giornalista l'ho sempre vista come una persona burbera. Poi alla fine però chi la conosce, leggi pure Mimmo Carratelli, mi dice Ottavio Bianchi è di una simpatia strepitosa. A proposito di persone simpatiche, le faccio un regalo, Ottavio, è pronto? È pronto?
3: Sì.
0: Un suo compagno di squadra. È uno che immagino vi teneva allegri nello spogliatoio. Incredibile, amici! José Altafini! Ciao José! Come stai, José?
4: Oh, bene, bene.
0: C'è Ottavio Bianchi.
4: Saluta Ottavio.
0: Eccolo qua, è qui Ottavio.
3: Cos'è, non invecchia mai, perché io giocavo lì, lui non correva, dovevo correre.
4: Ho cambiato le gomme questi giorni.
3: E io correvo l'anca per lui e per gli altri e loro si mantenevano sempre bei dritti, capito?
0: Bel furbacchione.
3: Io vi dico che io cos'è adesso che posso dirlo, no? È stato uno dei più grandi centravanti che io abbia mai
4: conosciuto. Ottavio, sei un amico, non dire così.
3: No, non sono un amico, perché se e poi quando dicevano che non aveva coraggio, era perché non aveva voglia di avere coraggio.
4: No, ma Ottavio, è bello che io ho giocato al calcio tutta la mia vita, fino a 40 anni, mai usato i parafinchi.
3: Lo so.
4: E la gente ci avevo paura.
3: Perché no, perché io ti ho visto a New York contro il Santos e giocava Pelé, i tuoi amici brasiliani ti hanno dato tante di quelle botte.
4: Porco,
3: e tu non hai detto niente.
4: È vero, è vero.
3: E non ti hanno detto
4: che ricorda le nostre partite con la Bologna che avevamo vinto 1-0?
3: Tu
4: hai dovuto sostenere tutto il centrocampo perché abbiamo giocato con 4 punte.
0: Senti Giuseppe, ma fammi capire, quindi tu non correvi perché dovevi far gol e Ottavio doveva lavorare.
4: No, io non correvo avanti, io correvo solo in velocità per andare in porta.
0: E poi però facevi gol.
4: Sbagliavo anche.
0: Ottavio, ma quanto era forte quel Napoli? Con Zoff, con Sivori, con lei, con Altafini.
3: Fantastico, però abbiamo ottenuto poco di quello che era il potenziale. Però allora l'organizzazione del nord era decisamente superiore alla nostra.
4: Avevamo un portiere fortissimo, un mediano fortissimo, a Mesala, Totonno Giuliano,
0: Sivori. Era un Napoli veramente. però José, dice Ottavio Bianchi, comunque c'era lo strapotere del nord, Juventus, Milan, Inter.
4: Il problema è quello, perché noi eravamo forti, ma siamo arrivati anche secondo due volte.
0: Lo ricordo. Poi però c'è voluto Ottavio Bianchi per vincere lo scudetto da allenatore. Ottavio, e lei li ricorda?
4: No, lui ha fatto apposta, dico, non vinciamo il campionato, poi lo vinco da allenatore.
0: Ha legato la sua storia.
4: Ottavio, quello che faceva in campo l'ha fatto anche fuori, capito? Perché l'intelligenza tecnica di un allenatore è importante, perché un allenatore quando fa un cambio è importantissimo, vero o no?
0: A proposito di quel Napoli, abbiamo ricordato Totonno Giuliano, c'era Bianchi, c'era Altafini, ma c'era anche Enzo Montefusco. Buon pomeriggio, Enzo!
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ci sono Ottavio Bianchi e José Altafini, sei in ottima compagnia.
4: Ma chi importa che non stavamo
5: adesso? Che onore per me.
0: Sei in ottima compagnia.
5: Sono grandi uomini,
0: grandi calciatori. Ottavio Bianchi, grandissimo allenatore. Enzo, quanto era forte quel Napoli?
5: Per me era molto forte, solo che c'era una mentalità diversa di quella di adesso, insomma, era un Napoli che si se vogliamo dire le verità, si viveva un po' più alla giornata, secondo me. E poi c'hai due personaggi con te che non so se possono avallare questo mio discorso. Era un Napoli fortissimo, non forte.
0: Un Napoli fortissimo.
4: Ci hanno derubato a Milano con la partita con l'Inter, dai.
0: Perché senza quella partita con l'Inter, José, sarebbe arrivato lo scudetto?
4: Non lo so, forse era probabile.
0: Allora, fatemelo dire da Enzo Montefusco. Enzo, quella partita, avesti la sensazione di un arbitraggio pro Inter?
5: Ma se parli di quella che dove Sivori si rivolse alla tribuna dicendo lo scudetto l'avete rubato, facendo così, e non lo so che cosa pensava Sivori. Io queste cose non le ho mai pensate, io sono andato sempre in campo per pensare a giocare e basta.
0: Un attimo Enzo, fammi sentire José Altafini che è scatenato.
4: Visto che Ronaldinho ha firmato con Ravenna,
0: sì.
4: E io Bianchi e Montefusco non possiamo giocare anche noi?
0: Adesso vi procuro una squadra perché sarebbe fantastico vedervi tutti.
4: Magari Taormina,
0: Ottavio, cosa dici? A Briscola potete giocare?
6: A Briscola è 3-7 forse.
0: grandissimo. Fatemi salutare José Altafini, un abbraccio José, grazie. Senta Ottavio, da calciatore no, da allenatore lei arriva, viene costruito il Napoli con Italo Allodi, è già il Napoli di Maradona che da qualche anno in città, e quanto fu difficile tenere tutti buoni fino a quando non c'era la meta conquistata, perché quando c'è un'euforia, io per esempio anche in radio dico ragazzi buoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, è così no?
6: Ma io l'avete appena menzionato con due protagonisti del tempo, noi si vinceva una grande partita, Enzo l'ha appena detto, poi dopo si viveva per dire andavi a Bergamo, andavi a Mantova così e li prendevi, e mentre le squadre del nord 1-0, 1-0, 1-0, una mentalità, è quello che io ho avuto la fortuna di frequentare Napoli con i grandi giocatori e i grandi allenatori, e se non avevamo mai vinto, al di là di certi episodi che insomma mi sono rimasti sullo stomaco, ne ho acquisito un'esperienza incredibile, tant'è che io con Italo Allodi gli ho detto guarda qua, se non abbiamo vinto noi allora non si vede, però bisogna, vi faccio vivere nel terrore, perché guardate che non ci sarà.
0: Non voleva cali di tensione, voleva che tutti stessero sul pezzo. No. Ah, certo.
6: Sì, ma poi anche il pericolo era grande partita, poi avevamo il più grande giocatore che non era ancora diventato il più grande, ma quasi, e poi è diventato lì il più grande giocatore perché poi ha vinto il campionato del mondo. E l'anno prima con il più grande giocatore il Napoli ha giocato per non retrocedere.
0: Ce lo ricordiamo bene.
6: Allora la mia esperienza da giocatore è stata indispensabile, perché se con questi personaggi che avete appena menzionato massimo siamo arrivati secondi, qualche volta potevamo anche essere primi, immaginate con una squadra dove ormai le organizzazioni societarie di altre squadre erano di grandissimo livello, però bisognava fare un cambio di tendenza sul profilo della mentalità, la teoria del lavoro, la teoria dell'entusiasmo, l'entusiasmo lasciarlo fuori, e non è facile a Napoli con il più grande giocatore, perché poi non dimentichiamo che noi avevamo 70-80.000 persone.
0: Quella allora San Paolo era bellissimo, con una capienza da 90.000 spettatori. Ottavio, io le mando un abbraccio caloroso, buon primo luglio, buonissima giornata mister.
6: Anche a voi.
0: Grazie.
4: Ciao Ottavio.
0: Un grandissimo abbraccio. Prego, prego.
5: Voglio sentirti.
0: Io voglio mandare anche un grandissimo abbraccio al mio mister di tutti i mister, Enzo Montefusco. Ciao, grande Enzo.
5: Ciao.
0: A presto, grazie. Allora, apertura dedicata al centenario, ma tra poco, ve lo voglio preannunciare, avremo Paolo Del Genio, perché Paolo, già ieri in puntata 442, a un certo punto ha detto: ho ascoltato le parole di Manna e ho carpito, ho colto con quale modulo giocherà il Napoli. Mi sono molto incuriosito, appassionato, e tra poco ci sarà Paolo Del Genio. Prima di tutto questo, però, io vi ho preannunciato una puntata bella, ci saranno sorprese, emozioni, tante, però scrutando nei WhatsApp ho letto un WhatsApp, lo scrive Alberto da Bologna, io l'ho fatto invitare in diretta perché questo messaggio mi amareggia molto e quindi sicuramente voglio chiederne conto ad Alberto. Buongiorno Walter, per me voi come radio potete anche chiudere, siete dei maleducati, soprattutto siete maleducati verso gli ascoltatori. E Alberto da Bologna, leggi se hai le palle. E insomma, Alberto, l'ho letto il messaggio, quindi diciamo piccoli attributi, proprio palle no, delle biglie. Però Alberto, è mortificante questo WhatsApp, allora ti ho fatto chiamare perché ci tenevo che tu intervenissi. Buon pomeriggio, cosa è successo? Alberto dalla splendida Bologna. Ciao Alberto, buongiorno.
7: Buongiorno direttore. Buongiorno direttore.
0: No, no direttore, Alberto, Walter, questa è una radio di amici.
7: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno Alberto. Ne contiamo 516.000 ogni giorno di amici, quindi mi mortifica che tu dica che noi siamo dei maleducati verso gli ascoltatori. Aspetta Alberto, un attimo, tu hai scritto, io parlo e poi do la parola a te, ora devi stare un attimo buonino. Allora, siccome noi ogni giorno, tutti i giorni, un'ora di filo diretto con Vigliotti, un'ora di filo diretto con Maradona, un'ora di filo diretto con Del Genio, un'ora di filo diretto con Calaiò, voi al centro del progetto, sapere che tu ritieni che noi siamo maleducati mi amareggia molto. Cosa è successo, Alberto?
7: Allora, io ascolto tutti i giorni.
0: E io sono felice. E io sono felice.
7: E alla maggior parte quelli sportivi.
0: Sì.
7: Ok?
0: Sì.
7: Ok, io ho chiamato una volta, sempre la trasmissione di Diego non c'è,
0: sì,
7: per dire dove è stato il problema. Durante la chiamata mi dissero: no, non chiamare, stavo in attesa, non chiamare se tu chiami tutti i giorni, chiama una volta a settimana. Vabbè, disse, vabbè, potrebbe essere la prassi. Oggi stavo in linea con Gianluca,
0: sì,
7: stavo dicendo la mia commento. Mi sarò detto, Alberto, ti dobbiamo dire che tu non devi chiamare perché chiamo tutti i giorni.
0: Cioè ti hanno detto non chiamare tutti i giorni per dare spazio anche agli altri amici, questo
7: okay,
0: è il senso.
7: Ma io vedo che io ascolto, a volte se non prendo la linea capisco che ci sono le interfacce e mi sta bene.
0: Alberto, però, sì, Alberto, fatto, Alberto, avendo il privilegio, Alberto, Alberto,
7: scusa.
0: No, avendo il privilegio di dirigere questa emittente e seguendone, credimi, ogni trasmissione, perché io ogni giorno dalle 7 in cui inizia Manganiello alle 3 ore sono in onda, quindi tutto quello che succede dalle 13 alle 16 lo faccio perché sono i guai che procuro io, però comunque dalle 7 del mattino inizia Manganiello, alle 20 quando chiude Calaiò io sono all'ascolto, e quando sono impossibilitato c'è sempre uno, che sia un fonico, che sia un tecnico, che sia uno dei giornalisti della redazione, che ascolta, in modo che io, se per 2 ore non posso, dico tanto per dire, dalle 18 alle 20, alle 20 un minuto chiamo Perna o Catapano e loro mi fanno il report. Quindi tutto quello che succede, anche l'aria che gira nell'emittente, io ovviamente, essendo il direttore responsabile, devo saperlo. Questa cosa che ti è stata detta, e credimi non è maleducazione, viene detta perché? Perché tu dal mese di settembre, noi siamo orgogliosi, chiami tutti i giorni, ogni giorno, tutti i programmi, da Vigliotti, poi dopo chiami Maradona, poi chiami Del Genio, poi chiami Calaiò. E noi, è una regola che ci siamo dati anche con Paolo, per dare spazio a quanti più amici, cerchiamo sempre di dire limitate gli interventi. Solo questo, ma non siamo maleducati. Alberto?
7: Non ci va a dire, allora fai una... Io come la vedo io, o mi metti in attesa o mi fai cadere la linea, vedi il numero, oramai me lo...
0: No Alberto, noi non facciamo cadere la linea, noi
7: evidentemente
0: noi con educazione, no Alberto, con educazione chiediamo di non chiamare tutti i giorni a beneficio anche degli altri.
7: No, vedo che penso che se noi non chiamiamo noi ascoltatori, che poi vedo che siamo quasi maggior parte sempre le stesse persone, ci ascoltiamo, siamo amici, siamo tutti sulla stessa barca,
0: sì,
7: se non chiamiamo noi, pensi che la radio, se non chiamiamo noi, chi chiama?
0: No, noi proprio per questo, perché siamo una comunità, abbiamo aperto a 5 ore di sì, però la comunità non può essere fatta da Alberto da Bologna tutti i giorni. O sbaglio?
8: Sì, però io
0: altrimenti ti facciamo il contratto e vieni a fare il conduttore. Ma siccome tu sei tifoso, non ancora giornalista, lo diventerai, ne sono certo. Allora dico, quando farai il giornalista, vieni a lavorare. Nel frattempo, lascia spazio anche agli altri. Alberto, ma noi non dobbiamo litigare. La vita è bella, il primo luglio è la puntata delle sorprese. Ma quando vengo a Bologna, il tortellino in brodo me lo offri o no?
8: Senza, volentieri.
0: Allora ci vediamo a Bologna. Grazie Alberto. Grazie Alberto, un abbraccio grande, così mangiamo un bel tortellino in brodo. Un nostro ascoltatore, Vittorio il pacifista, dice: Walter, ma se tu ti reputi amico di noi ascoltatori, devi portarmi a mangiare una pizza. Guarda Vittorio, non ho nessun problema, in privato ci sentiamo, andiamo a mangiare una pizza, beviamo anche un bel bicchiere di Gragnano rosso frizzante, freddo, che sgrassa un po' la mozzarella e la pizza e un po' il pomodoro, un bel Gragnano, magari facciamo fare una pizza col pomodoro del Piennolo che io amo, stiamo insieme, con un unico obbligo però: dinanzi alla pizza non parliamo del Napoli, così io mi distraggo un po', perché devi sapere che oramai qui ne parlo 23 ore su 24, almeno l'ora della pizza, diciamo, potremmo parlare d'altro. Detto questo, ci dobbiamo fermare perché Paolo Del Genio è pronto, perché le sorprese sono in arrivo, perché la vita è bella, e allora pubblicità.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Non è estate senza
13: mare, tranquillità,
12: le cene all'aperto,
13: le angurie freschissime
12: e le infradito?
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
12: è il sole.
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio, mi ha scritto Michele, siccome ho detto ad Alberto per ricomporre un clima bello, sereno, sorridente, gioviale, da famiglia, perché il mio concetto di Radio Kiss Kiss Napoli è famiglia, è stare insieme. E allora per questo mi sono permesso di chiamare Alberto, ho detto: Alberto, ma se vengo poi me lo offri un tortellino in brodo? Mi ha scritto Michele, ha detto: altro, con tutto il rispetto, ma il tortellino in brodo fallo mangiare a loro, perché oggi sono 38 gradi. Michele, ma mica ho detto che vado oggi a Bologna, con sto caldo il tortellino in brodo ci stende definitivamente. Va bene, torniamo al calcio, torniamo al campo, torniamo a Massimiliano Allegri. A proposito, ieri vi avevo detto che nella giornata di oggi sarebbe arrivato l'annuncio ufficiale, e potrebbe, uso il condizionale, esserci un piccolo rallentamento. Capiamo, ci sono delle cose burocratiche ma formali, sciocchezzuole, per essere chiari, da sistemare, quindi aspettiamo, potrebbe anche non arrivare oggi, ma comunque state sereni, la firma sul contratto è in arrivo. E ieri, a proposito di Allegri e di cosa potrebbe fare, mi ha molto incuriosito la puntata di 442, perché Paolo Del Genio ci ha detto: ora vi dico dalle parole di Manna con che modulo giocherà. Apriti cielo, ero in macchina, ho dato un'impicchiata col ho fermato la macchina, ti aspetta che mo parla Paolo. Paolo, buon pomeriggio, come stai?
16: Ciao Walter, Non c'è male, speriamo che ho capito bene.
0: No, in che senso? Tu ieri mi hai fatto a momenti facendo un incidente.
16: Che, ho ricostruito, diciamo le parole corrette.
0: Vai.
16: Speriamo che ho ricostruito bene dalle parole di Manna. Io penso di sì, penso di aver ricostruito bene.
0: Cosa ti è arrivato dalle parole di Manna? Allora, prego.
16: Definizione dei ruoli. I ruoli che lui ha citato, ha parlato di esterno, di terzino destro, terzino sinistro, dice di difensori centrali,
0: sei centrocampisti.
16: Non ha parlato di quinti, ha parlato di centrocampisti, ma ha parlato di attaccante esterno a destra, di attaccante esterno a sinistra. Allora se c'è l'attaccante esterno a destra, c'è l'attaccante esterno a sinistra e c'è la prima punta su tre attaccanti, se parli di sei centrocampisti e non di altro, sono tre centrocampisti. E tutto il resto viene di per sé 4-3-3, la composizione sulla quale fogliettini alla mano Allegri e Manna stanno lavorando. Poi Manna ha parlato ovviamente dei giocatori che sono attualmente sotto contratto e ha detto che se non si liberano le caselle non entra nessuno.
0: La logica
16: sono
0: è quella.
16: Spinto un po' in avanti provando a individuare quali sono secondo me 5-6 posizioni dove potrebbero arrivare giocatori appena si libereranno quelli.
0: Ecco Paolo, però prima di arrivare, perché la logica del Napoli è molto chiara, cioè al di là di Juan Jesus ed Elmas non ci saranno entrate se prima non ci sarà un'uscita. Però Paolo, sai perché mi hai incuriosito molto e per questo sono felice che tu sia in diretta con noi? Tra l'altro vi ricordo ovviamente Paolo Del Genio, ve lo voglio ricordare, questa sera alle 18 c'è il filo diretto, Paolo in studio. Tra l'altro, come vi ho detto, che Riccardo Catapano sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione. Riccardo Catapano sarà un po' il nostro De Bruyne, perché ha detto Manna che De Bruyne sarà il centro del progetto. Ecco, Catapano sarà il nostro De Bruyne, sarà il centro del progetto della stagione del centenario. Ovviamente lui sarà il centro, ma tra i nostri bomber ci sarà Paolo Del Genio. Ora non mi fate dire, ma Paolo, con Paolo vi stiamo preparando belle cose per il centenario. Detto questo, Paolo, se, e io non ho motivi di dubitare, tu hai letto bene il 4-3, dove lo collochi De Bruyne, che Manna definisce il centro del progetto?
16: De Bruyne e Vergara Manna li ha nominati insieme a McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour nei centrocampisti. Poi è chiaro che il De Bruyne o Vergara di turno può tranquillamente andarsi a mettere dietro Højlund e invertire il triangolo, invece che al vertice basso, al vertice alto, numericamente, numerini alla mano, significa da 4-3-3 a 4-2-3-1, però insomma non è che stravolgi il mondo, non è che lo devi dichiarare urbi e torbi, lo fai durante la partita e se qualcuno se ne accorge bene, se no può darsi un se nessuno se ne accorge.
0: Diciamo,
16: io per esempio starei lì per questo, per accorgermene, vediamo se me ne accorgo.
0: Bene, e naturalmente Paolo ci sta dicendo di concetto dalle parole di Manna è 4-3, ma sempre cosa si evince da quello che dice Manna? Che se De Bruyne è il centro del progetto, nei tre di centrocampo c'è De Bruyne, che in fase di possesso va a posizionarsi dietro Højlund sotto punta, e 4-2-3-1 nel momento in cui il possesso palla dovesse averlo la squadra avversaria, De Bruyne riandrebbe a comporre, no Paolo, la linea 3 di centrocampo, è corretto?
16: Esatto, del resto poi qui entriamo nei meandri dei discorsi legati al sistema di gioco che oggi esiste, perché è una base sulla quale si fa il mercato, sulla quale si costruisce la formazione. Poi durante la partita lo vedi raramente il sistema di gioco di una squadra, perché in fase di possesso, anche se giochi a 4, oramai escono
0: costruisci a
16: 3-2. In fase di non possesso si va uomo contro uomo, e quindi quando vai uomo contro uomo non dipende più da te la numerazione, ma dipende da come stanno schierati gli avversari. Cioè se gli avversari, faccio un esempio che ho fatto anche ieri molto semplice, se gli avversari hanno una linea di 4 e noi dobbiamo prendere i riferimenti, le due ali vanno a prendere i due terzini, per usare questa terminologia chiara, e chiaramente per non far ballare il centravanti in mezzo ai due difensori centrali, una mezzala deve affiancarsi.
0: Aspetta Paolo, non ti muovere, hai detto per non far ballare il centravanti tra i due centrali avversari, hai bisogno di una mezzala. o, aggiungo, il ritorno in origine a quel De Bruyne sottopunta, perché insomma io immagino che Højlund ne beneficerebbe moltissimo dall'avere De Bruyne in quella posizione. Abbiamo chiamato un allenatore che però, guarda un po', è uno che in carriera ballava tra i due centrali difensivi degli avversari, spesso li fregava e faceva gol, e tra l'altro ha giocato a Napoli, è Davide Dionigi. Mister, buon pomeriggio.
17: Walter, buon pomeriggio.
0: Davide, ciao.
17: Ben ritrovati.
0: C'è Paolo Del Genio che ci raccontava.
17: Grazie Paolo, un abbraccio grande.
18: Ciao Davide.
0: Allora facciamo così, siccome stiamo parlando di Højlund, di De Bruyne sottopunta, di 4-3-3, di costruzione dal basso, Paolo per Davide Dionigi. Paolo.
18: Visto che l'ha allenato Davide, sa perfettamente.
0: Grande Paolino, vai su Vergara.
18: Di Vergara, io credo che possa giocare, perché sento molti dire può fare solamente il trequartista, il sottopunto. Io credo che ci può arrivare in quella posizione facendo la mezzala. Ora non ricordo se con te l'ha fatta, ma mi sa di sì.
17: Ma allora, quando l'ho avuto io Vergara, giocavo noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5, se dobbiamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare. Secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti viene a scontrare con campioni, e quindi la fase non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo dei due centrali.
18: Sì, l'avevo detto io all'inizio.
0: Lo diceva Paolo.
17: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente, perché lo alzi, lo mandi in avanti, se recuperi palla ce l'hai già là davanti vicino alla prima punta. Può essere, secondo me, una soluzione tattica in alcune partite, specialmente con le squadre, chiamiamole sulla carta, insomma, un po' meno forti. Secondo me lo può fare, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, Davide, ripercorrendo con un altro modulo, perché il Napoli aveva un'emergenza, Antonio Conte si inventa il 3-4-2-1, quindi giocavano lui da una parte e Alisson, Santos o Elmas dall'altra, dietro Højlund. E però lui ci ha fatto vedere in due partite, Napoli-Fiorentina, campionato, e Napoli-Como, Coppa Italia, con Højlund che veniva incontro, lui che si buttava dentro. È uno che ce li ha questi movimenti, quindi io dietro Højlund ce lo vedrei benissimo.
17: Assolutamente sì, è la sua forza quel tipo di movimento. Vergara c'ha, avendo questo baricentro basso, ma con grande forza nelle gambe, questo attacco della profondità ce l'ha, oltre il fatto che quando regge palla gli dai palla addosso, spostarlo non è facile. Assolutamente sì, questo è un classico movimento che, quando l'ho avuto anch'io che mi giocava sotto punta, me lo faceva, veniva fuori la prima punta, e spesse volte lui si buttava in
0: questo spazio. Quindi prima punta che veniva fuori e lui che andava nello spazio, giusto?
17: Esatto. Esatto.
0: Tra l'altro, a proposito di Vergara, insomma, si era parlato di un interesse del Como, ma direi che questo interesse oramai molto velato, quando tutti dicevano Vergara va al Como, io mi permisi di dire, a me non risulta. Il Como ha acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid Nico Pass, e Paolo Del Genio, alla seconda stagione, ancora con la Champions, quella Champions dove Vergara ci ha fatto impazzire col Chelsea, io credo possa essere quella del centenario, proprio la stagione di Antonio Vergara.
17: Ma io penso,
18: no,
17: di sì, penso,
18: no,
17: anche,
18: ma io sono d'accordissimo. Purtroppo, mi dispiace dirlo, negli ultimi anni non è che sono usciti tanti giocatori, forse negli ultimi anni, se non vogliamo tornare un po' dietro con Insigne, no?
0: Sì.
18: Se dobbiamo andare proprio agli ultimi anni, noi possiamo parlare di Gaetano e di Vergara, e Ambrosino speriamo ce la faccia anche lui. Però Gaetano e Vergara sono i giocatori che sono venuti fuori, un po' pochi, ma mi dispiace molto che Gaetano, per una concorrenza molto forte che aveva, è stato mandato a giocare quel Napoli per una serie di dinamiche di mercato, non è riuscito a mantenere il controllo del cartellino, e ora questo ragazzo andrà a giocare in una squadra forte come l'Atalanta, per me aveva grandi numeri. Però ora speriamo non si ripeta lo stesso percorso con Vergara, credo proprio di no, perché anche per una questione di ruolo mi sa che lui è capitato nel posto giusto, nel momento giusto, più di quanto non fosse capitato a Gaetano, che era un po' chiuso,
17: Lui invece, come posizione in campo, credo che sia proprio l'alter ego perfetto di De Bruyne, e quindi De Bruyne, lo sappiamo, è fortissima, non le può fare tutte, e quindi la soluzione per trovare un minutaggio notevole a Vergara c'è.
0: E a proposito di Gaetano, questo posso dirvelo con estrema certezza, Cristiano Giuntoli già da quando lui era nelle giovanili stravedeva e ipotizzava un giorno in futuro Gaetano capitano del Napoli. Poi Paolo lo ha spiegato, un po' chiuso nei ruoli, concorrenza aiosa, livello altissimo, poi Gaetano però è esploso, tanto che Giuntoli lo vuole portare all'Atalanta da Sarri al posto di Ederson, e questo vi spiega la qualità di Gianluca Gaetano. Davide e Dionigi, in giornata al massimo domani il Napoli annuncerà Massimiliano Allegri. Napoli tu la conosci, piazza esigente, un amore verso la squadra incredibile, c'è pressione, ovviamente il pubblico De Laurentiis ha abituato bene l'ambiente, perché ragazzi qui si sono vinti 2 scudetti in pochi anni, e allora vengo da te, è la scelta più corretta per dare continuità a un progetto vincente che il Napoli porta oramai avanti da anni, Davide?
17: Ma più corretta non lo so, sicuramente una scelta intelligente, questo assolutamente sì, perché comunque portiamo un allenatore, Napoli porta un allenatore esperto, De Laurentiis porta un allenatore esperto, un allenatore che secondo me avrà anche grandi motivazioni dopo, per come si è conclusa, non che sia stata una stagione fallimentare, assolutamente no, non lo è stata per gli obiettivi, ma secondo me fino a un certo punto della stagione ha fatto un grande lavoro, perché poi nel calcio, Allegri parlo, si fa presto a dimenticare, bastano 2 sconfitte, 3 sconfitte per dimenticare tutto quello di buono fatto prima. Poi non dimentichiamo, mi sembra, però correggimi tu Walter,
0: prego,
17: che lui è già subentrato nel post,
0: assolutamente, lui dopo 3 anni di Conte alla Juve, 3 scudetti, Conte va in nazionale, Allegri arriva, non fu accolto benissimo, 5 scudetti consecutivi,
17: appunto,
0: Coppa Italia, Supercoppa, 2 finali di Champions, non mi sembrerebbe proprio un ruolino così da ultimo.
17: E poi secondo me, oltre l'aspetto tattico, che poi in base a come giocherà, insomma, se ne sta già parlando, io penso che dopo un allenatore con le caratteristiche di Conte, che ben conosciamo, no? Allenatore duro, allenatore severo, allenatore esigente, per l'amor del cielo, lo è anche Allegri, però Allegri lo vedo più un moderatore, secondo me ne trarrà beneficio un po' tutto, anche l'ambiente Napoli oltre che i giocatori, fatto sta che poi dovrà portare sicuramente risultati, però ti ripeto, secondo me è una mossa molto intelligente, sono convinto che Allegri si saprà far voler bene, perché anche un allenatore che alla fine dal tipo di pubblico che lo conosco bene, che è quello napoletano, si fa voler bene, quindi secondo me è una scelta giusta.
0: E tra l'altro il Napoli sta organizzando la conferenza stampa, verrà presentato in città, quindi non a Di Maro come avevamo ipotizzato, ma il presidente De Laurentiis in prima persona sta scegliendo la location, poi capiremo il giorno, se sabato 11 luglio, lunedì 13 o martedì 14, bisognerà attendere, so che al Napoli tutta una serie di professionisti stanno anche lavorando per il centenario. Paolo Del Genio, prima di salutare Davide Dionigi, l'ultima domanda la voglio lasciare a te.
16: La domanda che volevo fare a Davide è relativa al vice Højlund. Io ho una mia idea che il Napoli lo andrà a prendere, non resterà nemmeno, secondo me, né Lucca né Lukaku. Ma tu pensi invece davvero, quello che si sente un po' in giro, che voglia vedere un attimo come stanno questi due ragazzi per poi scegliere Allegri, cioè voglia valutare se uno dei due può fare al caso del Napoli come vice Højlund, che poi
17: ma uno dei due quali,
16: soprattutto
17: Paolo?
16: Per Lukaku mi sembra un po'.
0: Parla di Lucca e di Lukaku, Davide.
17: Okay. Ma guarda, allora, non sarebbero, specialmente Lukaku, se sta bene sotto tutti i punti di vista, sarebbe una riserva di lusso. Secondo me Lucca è più, io andrei più su un profilo già, cioè se dovesse andare via Lukaku andrei su un profilo un po' più decisivo, no? Non perché Lucca non sia un ottimo giocatore, però penso che il Napoli abbia bisogno alle spalle del titolare di un giocatore già formato, pronto, sotto tutti i punti di vista, io parlo proprio in numero di gol, no? Che anche perché l'abbiamo visto
16: Walter, questa è stata un po' la verità. Io sono d'accordo con le parole di De Laurentiis. Se Napoli non avesse avuto tutta quella sfilza di infortuni, purtroppo, per qualsiasi motivo, che non sta a me dire il perché e per come, io penso che il Napoli sarebbe arrivato in fondo e si sarebbe
0: magari
16: giocato lo scudetto.
0: Avremmo assistito a un'altra stagione.
16: Assolutamente sì, quindi vedi, avere poi le riserve all'altezza, se si chiamano oggi riserve, no? Se si possono chiamare così, io parlo in quel ruolo lì, con numeri di gol importanti, se ti vengono a mancare devi avere la sicurezza di gente che continua a buttartela dentro.
0: Un abbraccio speciale a Davide Dionigi. Ciao mister.
16: Ciao a tutti, ciao.
0: Salvatore da Napoli mi rivolge una domanda. Walter, cosa ne penseresti di un centrocampo con McTominay, Lobotka, Rabiot? È il centrocampo che io sto sognando per la prossima stagione. Poi capiremo nel corso del mondiale. Ieri la Spagna ha vinto, Mbappé strepitoso. Paolo, scusa, prima di salutarti e ovviamente ricordando l'appuntamento con Paolo del Genio delle 18, hai fatto cenno a Lukaku e Lucca e a un'eventuale punta da comprare. Domanda, e Giovane?
16: Giovanni, sempre ascoltando con attenzione le parole di Manna, ha parlato di due esterni a destra, quindi vado a Nerez e Politano, due esterni a sinistra, e quindi ho pensato ad Allison e a Lang. Quando ha parlato di quattro punte centrali, allora io penso che in questo momento Giovanni viene considerato come punta centrale.
0: L'alternativa,
16: perché oltre a Højlund, Lucca e Lukaku c'è il quarto, è Giovanni, insomma, non credo che... Non c'erano i nomi ce li stiamo mettendo noi, ma insomma penso che non sbagliamo nel dire che Giovane probabilmente viene considerato così. E qui, poi dopo, se resta, no, nessuno gli vieterà qualche volta di andare a giocare in un'altra posizione, certo. Però è un giocatore che potrebbe restare, anche perché io sono sempre dell'idea che devi avere un terzo centravanti, perché averne due, poi uno dei due si ferma per un periodo, l'altro deve fare sempre 90 minuti, diventa complicato, è un ruolo troppo particolare, troppo importante, quindi io credo che non tre centravanti, ma un terzo giocatore che all'evenienza può fare anche il centravanti, come aveva il Napoli con Raspadori e Simeone, no? Dietro Osimhen, tanto per ricordare una cosa recente. Ecco, io credo che ci debba essere.
0: Io non solo la penso come Paolo, ma ricordo quel Napoli lì, era il Napoli di Spalletti, in Champions a Milano. Osimhen si era fatto male, Raspadori si era fatto male. Il venerdì santo Lecce-Napoli, prima di Pasqua, si fa male Simeone a Lecce e giocò Elmas da falso 9, quindi io sposo in pieno
16: tre e dovremmo fare questo.
0: Bravo, ricordi?
16: E basta. Però quando ce n'hai tre più o meno
0: sei sereno.
16: Tutelato, con due sei un po' a rischio.
0: Paolo, grazie, a più tardi, ore 18.
16: Ciao Walter.
0: Paolo, ma lo sai che io c'ho un'idea? Vuoi saperla?
16: Sì.
0: C'ho un'idea sulla lavagnetta. Tu la vorresti sapere, eh?
16: Sì, la facciamo tutti in onda, tanto noi non abbiamo nulla da...
0: No, non lo so, c'ho un'idea sulla lavagnetta, dai, te la dico quando arrivi. Ciao Paolo,
16: va bene, parliamo oggi.
0: Ne parliamo più tardi, alle 18, Paolo del Genio. Tra poco arriva Riccardo Catapano e parleremo anche di conti economici, perché poi mi sono convinto, scusate, ma se il Napoli ha bisogno di fare due...

0: Ce ne parla a Catapano, io vado a affacciarmi un attimo da là, capisco se riesco a farvi quella sorpresa subito, ma tanto se non ve la faccio subito, perna non subito, allora l'uomo perna mi ha detto no, ma tanto abbiamo tempo fino alle 16, i nostri ascoltatori sono aficionados, non si muovono, restano lì perché loro aspettano le sorprese, aspettano le emozioni. Aspettate Catapano dopo la pubblicità.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo fare un po' di conti in casa Napoli, ovviamente lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto anche prima con il direttore Walter De Maggio. Napoli che punta anche all'abbassamento di quello che è il monte ingaggi, ma non solo. Quindi se dobbiamo parlare di conti economici rapportati al calcio, ovviamente ci avvaliamo insomma del massimo esperto, di Marco Bellinazzo. Ciao Marco, come stai?
9: Eccomi, ciao, tutto bene?
8: Ciao Marco, buon pomeriggio. Si torna a parlare, a sentire anche di fair play finanziario, che qualcuno pensava fosse ormai stato totalmente abolito, che non appartenesse più a quello che è il calcio che noi conosciamo. Invece ieri sono arrivate, o meglio negli ultimi giorni sono arrivate anche alcune multe da parte dell'UEFA. Abbiamo visto l'esempio della Juventus, lo stesso Napoli che ha superato il 70% della soglia tra rapporto tra spese per il personale sportivo e ricavi superiori. Ma il Napoli in questo caso non è incappato in quella che è nessuna ammenda da parte della UEFA. Ci spieghi innanzitutto di che cosa si tratta e quali sono le differenze, per esempio, dei club come la Juventus e del Napoli?
9: Guarda, si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo di tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in inverno, no?
8: Esattamente, il blocco soft, chiamiamolo così.
9: Esattamente, quel blocco soft in Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi da

0: dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze, quindi attenzione, non le plusvalenze che fa nell'anno.
1: Certo.
0: La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Se hai 10, facciamo 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno. Quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie. Il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
1: Di ammortamento diverso, sì.
0: Quasi il 70% nei primi 2 anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre, e nei costi degli intermediari, che come sapete meglio di me ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione dei contratti.
1: Ed è un'altra battaglia che insomma il presidente De Laurentiis porta avanti, tra l'altro.
0: Appunto. Diciamo che il Napoli è incappato in questa seconda violazione, perché diciamo nella finestra temporale che valuta la UEFA, e che è diversa da quella della FIGC, la UEFA guarda all'anno solare, quindi 1 gennaio 2025, 31 dicembre 2025, il Napoli appunto ha superato questo parametro. Avrebbe dovuto subire una sanzione tipo la Fiorentina, i 6 milioni, ma a differenza della Fiorentina, il Napoli ha un surplus di bilancio, ha un attivo di bilancio, quindi nell'altra regola, quella dei meno 60 di perdita massima consentita. Il Napoli nei 3 anni esaminati, quindi 2025, 2024 e 2023, invece aveva nell'insieme un utile, e questo fa sì che ci sia stata appunto una sorta di assoluzione per la prima violazione, essendo stata ritenuta dalla UEFA prevalente la solidità e la sostenibilità che caratterizza la gestione economica del Napoli.
1: E stesso discorso lo facciamo anche con il Bologna, che aveva tra l'altro una situazione simile rispetto a quello che invece è successo alla Fiorentina, cor diverso invece quello che giustamente e benissimo Marco ci spiegava anche prima per quanto riguarda la Juventus. Di certo, insomma, vedi Marco, io ti ho anche accolto qui a inizio collegamento dicendo qualcuno quasi si era dimenticato di questo fair play finanziario.
0: Sì, perché diciamo nel frattempo è scattato il triennio, 2000, appunto dal 2025 andando indietro di 3 anni, quindi questo
1: 23-25 è stato il primo triennio.
0: Esattamente. Nel frattempo la UEFA aveva sottoscritto con i club che erano più in difficoltà dei settlement agreement, quello che ora ha fatto per 3 anni con la Juventus. Nel 2022 la UEFA lo aveva sottoscritto con Inter, Milan, Roma per quanto riguarda l'Italia, e con la stessa Juventus, anche se poi quello della Juventus era stato messo da parte dopo il problema dell'esclusione dalle coppe, vi ricorderete, per il caso plusvalenze. Proprio 2 settimane fa questi accordi triennali si sono chiusi, Inter e Milan sono stati promossi. Roma invece è stata rimandata, nel senso che la Roma è diciamo oggettivamente quella messa peggio dai club italiani per questioni legate sia al deficit sia al costo del lavoro, tant'è che la Roma avrebbe dovuto fare delle plusvalenze importanti intorno ai 40-45 milioni in questa finestra di mercato, quindi facendo cessioni prima del 30 giugno. Come sapete non le ha fatte perché Gasperini si è opposto alla cessione dei big, e quindi la Roma, che torna in Champions nella prossima primavera o forse anche prima, dovrà appunto risedersi al tavolo con la UEFA e dimostrare di essere ben disposta, di voler rientrare nei parametri. Dovrà probabilmente subire un'altra multa, un settlement agreement più stretto. Si era paventata anche la possibilità sull'altro anno successivo di un'esclusione dalle coppe. Io credo che per l'atteggiamento e la prassi degli ultimi anni della UEFA sia da escludere subito l'irrogazione di una sanzione così dura, proprio perché, ripeto, c'è la filosofia di base di questo finanziario che si innesta in un discorso, come dire, di cooperazione tra UEFA e club, più che di sanzioni a prescindere, come era il vecchio per fair play finanziario, anche se appunto ricorderai che poi quella severità non sempre si è vista.
1: Assolutamente, no, quasi mai in realtà, tranne casi veramente sparuti, mettiamola così, non si è praticamente mai vista. Marco, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Ne parlavamo prima di un Napoli che ovviamente si affaccia all'anno del centenario. De Laurentiis le regole le ha dettate, soprattutto sull'abbassamento del monte ingaggi. E allora io ti chiedo, proprio per tutto quello che abbiamo detto poc'anzi, questo Napoli attualmente può permettersi gli ingaggi contemporanei di Lukaku e di De Bruyne?
0: Ma guarda, in assoluto sì, perché nonostante insomma si appresti a chiudere un altro anno in rosso, proprio per diciamo l'incremento dei costi e purtroppo l'andamento negativo in Champions, che avrebbe potuto portare invece un surplus di ricavi, il Napoli ha ancora diciamo una base di liquidità importante. Detto questo, si può permettere quegli ingaggi a patto che risparmi altrove, nel senso che l'effetto Conte si è fatto sentire anche sui bilanci del Napoli. Conte chiede molto e quindi c'è bisogno di ridurre di un 10-15% nell'insieme il costo della rosa, quindi lavorando o sugli ingaggi o sugli ammortamenti minori dei calciatori, per cui la direttrice è questa, e quindi capisci che è molto più facile magari rinunciare a un Lukaku piuttosto che dover piazzare tre giocatori in esubero.
1: Assolutamente sì, Marco, come sempre chiarissimo, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buona giornata. Alla
0: grazie,
1: prossima.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie mille a Marco Belinazzo, il Sole 24 Ore. Per noi invece è giunto il momento di fermarci giusto il tempo di un disco e poi comincia la seconda ora di Radio Gol, ricca di sorprese, quindi non muovetevi, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Allora, sono le 14 di questo primo luglio, il Napoli ha annunciato il programma del centenario, molto bello il logo e devo dire gran lavoro fatto da tutta l'area marketing diretta dal dottor Tommaso Bianchini, veramente un grande lavoro, so di grandi iniziative, a cominciare da lunedì. Il Napoli oggi ha svelato, un nostro ascoltatore Fabrizio mi scrive: Walter, ma ci sarà la prossima stagione Emanuele Calaiò? Ma certo che ci sarà ancora Emanuele Calaiò. Ci sarà Emanuele Calaiò, ci sarà Diego Armando Maradona Junior, ci saranno molte sorprese. Poi, scusate, se il Napoli ha annunciato il programma del centenario oggi a un mese, noi ripartiamo poi il 22 agosto con Genoa-Napoli, con Diretta Azzurra e col bar dello sport post partita col nostro Gianluca Vigliotti, quindi se il Napoli ha annunciato oggi 1 luglio le cose del 1 agosto, noi annunceremo il 22 luglio le cose del 22 agosto. Scusa, un mese prima. Però, posso dirvi che ci saranno, allora, a parte Riccardo Catapan, che vi ho detto sarà il centro del progetto della prossima stagione, Gianluca Miranda, Lucio Pengue, Vincenzo Perna, ovviamente Marcello Calvano, Paolo Del Genio, Gianluca Vigliotti, Diego Maradona, Emanuele Calaiò, nuovi programmi, nuovi conduttori, nuovi giornalisti. Quindi, insomma, ragazzi, 22 luglio vi dirò tutto. Detto questo, torniamo ai nostri ospiti. Nuovi programmi, nuovi giornalisti all'orizzonte, perché devo dire che Radio Kiss Kiss Napoli per l'anno del centenario vi sta preparando grandi sorprese, veramente grandi sorprese. Ieri ho fatto una riunione in azienda, ma sono uscito dalla riunione entusiasta, proprio entusiasta, raggiante, felice, contento, adrenalinico. Bello perché davvero l'azienda Radio Kiss Kiss Napoli vi sta preparando grandissime sorprese, davvero. Detto questo, però, torniamo al telefono, perché poi c'è il mondiale in corso. Ieri ho seguito con particolare attenzione la vittoria della Norvegia e quella della Francia, e mondiale in esclusiva su DAZN, e Marco Russo in diretta con noi. Buon pomeriggio, Marco.
1: Ciao Walter.
0: Ciao carissimo. Saluto. Senti, bello che a sfidare il Brasile di Ancelotti ci sarà la Norvegia, mi sembra una squadra, anche quell'esultanza finale molto bella, e poi però devo dire che vedendo la Francia ieri mi sembra, almeno in questa fase, quindi almeno da tutto quello che ho visto, direi che veramente è una squadra di un livello superiore.
1: Guarda, io ieri sono rientrato in studio dicendo: per favore amici francesi, datecelo un mondiale, cioè fatecelo vivere questo mondiale, perché se continuate così a giocare così, magari andate avanti, non è un problema, se giocate sempre così andiamo a casa tutti, vi assegniamo già il mondiale.
0: Ieri è stato impressionante,
1: impressionante. No, è stato epico, poi chiaro, l'avversario, la Svezia, ha fatto quello che ha potuto, il livello è quello che era, va bene, però poi c'è tutto il resto e io oggettivamente sono rimasto quasi scioccato sportivamente, perché non capita sempre di vedere grandissime squadre che arrivano fino in fondo, è normale che sia così, ma una che ha tutti questi, sembra veramente lo star game dell'NBA.
0: Marco, vedere il potenziale che hanno, cioè ieri non ha giocato due, ha giocato Barcola, ma quasi quasi l'abbiamo dimenticato, Olise con quella posizione, Dembélé e poi Mbappé. Ma Mbappé, a proposito, Riccardo Catapano, scusami Marco, un inciso, certo, perché dal coordinamento Riccardo Catapano mi comunica che a breve vi faremo una sorpresa pazzesca, vi dico solo questo, sarà una sorpresa pazzesca, ci verrà a trovare in studio, quindi sarà al mio fianco un super ospite, ma veramente avrete un entusiasmo appena lo annuncerò. State lì, incollatevi alla radio, abbracciate la radio, abbracciatevela, sarà una sorpresa strepitosa. Torno al mondiale con Marco Russo e DAZN. Senti Marco, dei calciatori del Napoli che prendevano parte al mondiale, considerando l'eliminazione di Uruguay, Olanda, dove c'erano Alang, e della Scozia McTominay, sono rimasti in due, Lukaku e De Bruyne, che che stasera andranno in campo col Senegal. È una gara da dentro o fuori. Che te ne è parso fin qui della nazionale guidata da Rudy Garcia?
1: Non mi ha fatto una grande impressione fino alla vittoria con la Nuova Zelanda, anche se comunque diciamo, questa partita la dovevano vincere bene e ce l'hanno fatta contro ovviamente un avversario che ha un livello inferiore. Non mi ha fatto una grande impressione proprio come fluidità di squadra. Non capisco quanto sia la fine di un ciclo oppure Rudy Garcia ci abbia messo un po' del suo, nel senso che vedo del potenziale in questa squadra, ma siamo veramente alle ultime battute per molti di questi. Onestamente credo che potranno andare avanti contro il Senegal, anche se il Senegal è un'ottima squadra, però ovviamente non vedo un percorso che possa durare ancora chissà tanto.
0: Ecco,
1: per il
0: diciamo
1: Belgio.
0: Che vedendo le prime tre uscite del Belgio, una squadra che fa fatica a fare gol, una squadra che concede molto, è chiaro che poi mondiale è imprevedibile, però insomma è evidente che il Belgio fin qui non ha dimostrato di avere un'ossatura importante, nonostante abbiano calciatori da Doku a decatelare allo stesso De Bruyne. A proposito di De Bruyne, facciamo un rimbalzo, no? De Bruyne Belgio, del Bruyne Napoli, perché Mann ha detto De Bruyne sarà il centro del progetto. Ci raggiunge Francesco Montervino. Buon pomeriggio capitano.
2: Ciao grande Walter, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo con il collega di DAZN, Marco Russo, e parlavamo di Belgio, di Lukaku, di De Bruyne. Francesco, da addetto ai lavori, quando il direttore Manna dice De Bruyne sarà il centro del progetto, a te cosa arriva? Che idea ti viene in mente?
2: Guarda, proprio perché lo dice il direttore, io posso anche pensare a quella che può essere una strategia, no? Quella di far credere che De Bruyne debba far parte di un progetto centrale, ma che effettivamente non si sta facendo altro magari che creare attorno a lui un mercato che possa poi vederlo lontano.
0: Porca miseria, sai che ieri la stessa cosa me l'ha detta il direttore Enrico Fedele, ma proprio uguale.
2: Vabbè,
0: cioè se un direttore dice, se io dico che l'anno prossimo Catapano è il centro del progetto è perché lo voglio mandare via, ma no.
2: Allora ti dico, tu lo sai che lui mi ha gestito per 20 anni.
0: E lo so bene, siete da quel gatto e la volpe.
2: Voglio dire, ci adoriamo, non ci siamo sentiti, quindi ti dico, sono molto contento che io abbia la sua
0: credimi stessa, Francesco, ma proprio uguale, spiaccicate le parole. No, siccome prima ho detto che nella prossima stagione del centenario del Napoli, qui a Kiss Napoli, Catapano sarà il centro del progetto, Riccardo, giuro, se Manna aveva quell'idea non è così, cioè Catapano non è sul mercato, anche perché Catapano ha firmato col sangue qui a Kiss Napoli.
2: Ma tu non sei un direttore sportivo, quindi
0: no, è vero, è vero. Ma no, ma io dico io racconto le verità. Marco Russo, quindi hai capito, quando un direttore sportivo dice è il centro del progetto è perché l'ha messo sul mercato, ma tu hai capito a che cosa dobbiamo assistere, caro Marco? Marco, ci sei? Marco Russo? Abbiamo un problema nel collegamento con Marco Russo. Torno da Francesco Montervino. Senti Francesco, allora ragazzi, Marco Russo c'è o no?
1: No, c'è. È colpa mia.
0: Ah no, scusami.
1: Io avevo il muto sul telefono.
0: Non ti preoccupare. Ti dicevo, ma tu hai capito cosa vuol dire?
1: Sentito, ma sono d'accordo però.
0: Ah, anche tu?
1: Che secondo me sì, veniamo da decenni di bugie. No, scherzo. Ci sarà da vedere. Ci sa anche che Manna possa dire questo, ma la domanda a De Bruyne dobbiamo farla, secondo me.
0: De Bruyne però qualcosina l'ha detta, devo parlare con il club, non sono mai stato utilizzato nel ruolo in cui magari io amo giocare. Vabbè, ha detto anche che lui era contento che non c'era più Conte, quella se la poteva risparmiare in termini di eleganza, ha detto parlerò col club perché abbiamo giocato male. E poi io dico sempre, lo sto ripetendo, poi c'è anche il club che deve valutare se lui ha dato per quanto il Napoli si aspettava. È chiaro, Marco, che la stagione di De Bruyne viene condizionata dall'infortunio del 25 ottobre Napoli-Inter e da 4 mesi di assenza, però.
1: No, ma infatti, non, davvero, dobbiamo tenerlo in considerazione, ma forse no. perché non c'è stato nulla, non c'è stato nulla di De Bruyne, c'è stato un adattamento iniziale in cui tutta la squadra ha fatto fatica, forse anche proprio per assorbirlo, per metterlo dentro, l'infortunio, il rientro in cui c'è stato un timido segnale, ma poi è ritornato su livelli non da De Bruyne. Anche il mondiale ci sta dicendo questo, ha trovato un gran gol proprio di pura tecnica, con questa suolata e palla all'angolino contro la Nuova Zelanda, però anche qui non è che non stiamo vedendo assolutamente il De Bruyne, figuriamoci dei tempi d'oro, ma siamo lontani da quello che lui può dare in questo momento proprio come calciatore professionista di alto livello.
0: Io ringrazio Marco Russo da Zon, vi ricordo che da Zon detiene i diritti del mondiale, tutte le partite in esclusiva, e ti auguro buon lavoro. Dai Marco, che 19 luglio c'è la finale e potrai dormire un po' la notte visti gli orari impegnativi, via, mettiamole così.
1: È lì, lo guardiamo con attesa. No, scherzo, bellissimo.
0: Grazie,
1: ciao, Marco. Grazie.
0: A te.
1: Ciao, grazie.
0: Francesco Montervino, dalle parole del direttore Manna, Paolo Del Genio, che ha sentito parlare i due terzini, ha sentito parlare di sei centrocampisti a coprire quella porzione di campo, due attaccanti esterni e le prime punte, dice: a me arriva che giocheremo col 4-3-3. È un'idea che sposi quella di un Napoli di Allegri con il 4-3-3?
2: È l'unica idea che sposo.
0: Ah!
2: È l'unica, potrebbe esserci soltanto l'idea di un 4-2-3-1, ma il Napoli deve giocare deve tornare a giocare a 4 e deve tornare a esprimere un calcio offensivo, e lo puoi fare solamente se il sistema di gioco è un sistema di proponente, è un sistema che propone un calcio offensivo.
0: Senti Francesco, daresti una, tu che sei un attento osservatore anche, perché io quest'anno, questa stagione, ho guardato molto il campionato di Serie B, tu la daresti una chance a Rao dopo quello che ci ha fatto vedere al Bari?
2: Quando parli di chance cosa intendi?
0: Di portarlo in ritiro e valutarlo e tenerlo in organico per la prossima stagione.
2: È che è una chance quello penso che sia una cosa che un club importante come il Napoli valuta, e lo valuta seriamente, quindi sicuramente Rao farà parte di del gruppo che poi partirà al ritiro per poi eventualmente giustamente staccarsi e andare a giocare in prestito o in un club importante di B o magari già in A da qualche parte. Però è un giocatore valido, Walter, io lo conosco abbastanza bene, lo seguivo dai tempi della SPAL, e per me è un giocatore che ha avuto una crescita impressionante l'anno scorso, e se fosse stato impiegato un po' di più a metà campionato secondo me avrebbe fatto qualche punto in più il Bari. Chiaro che quando sei in difficoltà opti sempre per quelle
0: l'esperienza,
2: che
0: la personalità,
2: e ormai è diventata una cosa vecchia questa, facciamolo capire che a volte l'istintività, la voglia che ha un ragazzino a volte anche fin troppo può aiutare a superare il momento. Un ragazzino ha talmente tanto fra virgolette superficialità positiva che non si rende conto manco della gente fuori che sta contestando, non se ne frega niente, va in campo e gioca perché si vuole divertire, perché vuole fare, non sente il peso di chi contesta, di chi fa, quindi probabilmente se l'avessero utilizzato un pochettino di più l'anno scorso avrebbe fatto il Bari qualche punticino in più, però ripeto, non è neanche corretto da parte mia magari dire quello che avrebbero dovuto fare, è una mia chiaramente supposizione, e per rispondere alla tua domanda ti dico che è una valutazione giusta da fare, non è una chance che si darebbe, credo che sia il giusto percorso che debba fare questo ragazzo.
0: E prima di salutarti però c'è Nicolò Frustalupi, a proposito di giovani, lui ha allenato la primavera al Napoli, poi lo ricordate, no? È stato tanti anni a Napoli con il grande Walter Mazzarri, che poi lui, Nicolò, seguì anche all'Inter, anche al Torino. Nicolò, buon pomeriggio, mister!
3: Buon pomeriggio a voi,
0: che poi
3: grazie dell'invito.
0: C'è Francesco Montervino con noi, parlavamo di giovani e tu di giovani
3: ciao,
0: te ne
3: intendi. Buon pomeriggio.
0: Senti, a tuo avviso, Allegri punterà molto su Vergara?
3: Ma questa è una bella domanda, non lo so, sicuramente Antonio ora con le prestazioni che ha fatto l'anno scorso si è messo un po' più avanti nelle gerarchie, perché insomma l'anno scorso era un giovane che nessuno conosceva, o comunque a questi livelli nessuno pensava che potesse arrivare, adesso invece penso che partirà molto più avanti, insomma, non dico alla pari magari con i super titolari, ma insomma sarà sicuramente partirà da una posizione diversa, via. E quindi non so se ci punterà come titolarissimo, ma insomma penso che se rimarrà a Napoli avrà il suo spazio, insomma.
0: Senti Francesco, prima di salutarti, io ti ho chiesto di Rao al Bari, ha fatto molto bene alla Carrarese anche Asa. È pronto per il grande salto in Serie A, che sia Napoli o un altro club?
2: Allora ti dico, l'anno scorso ha fatto da Dio questo ragazzo in via Carrara, conosco molto bene allenatore in prima, allenatore in seconda della Carrarese, che ora sono al Padova, e hanno espresso parole di elogio per questo ragazzo, il che vuol dire che è un giovane che sta completando un bel percorso di crescita. Io credo che sia pronto per uno step superiore, ripeto, poi giocare per una squadra di B a vincere o di A a salvarsi, la differenza non è tantissima, cambia chiaramente l'aspetto mentale di come tu devi approcciare le partite, però credo che uno step ulteriore lo possa fare questo ragazzo, e vale secondo me lo stesso discorso fatto per Rao, ci sta che venga valutato anche il ritiro con il Napoli, venga portato, quindi è fatta una valutazione oggettiva.
0: Grazie di cuore a Francesco Montervino, ciao capitano.
2: Grazie a te Walter, un abbraccio.
0: Grazie, e ritorno da Nicolò Frustalupi, perché poi Nicolò, e la storia ce lo insegna, no? Per esempio c'era Insigne al Foggia con Zeman, va in B sempre con Zeman a Pescara, vince il campionato, in quel Pescara c'erano Verratti, Immobile, era un grande Pescara, a quel punto resta Napoli e con Mazzarri alla sua esplosione. I giovani hanno bisogno sì di fare il loro percorso. Io poi penso, Niccolò, con grande sincerità, quando sono bravi bisogna avere il coraggio di farli giocare.
3: Ma sicuramente, come dico sempre, c'è qualcuno che ha bisogno di fare un percorso un po' più lungo e c'è chi è pronto subito. Credo che quelli pronti subito si vedano subito dalle prestazioni che fanno quando giocano in primavera, che proprio io mi ricordo il Diz, quando giocavamo contro il Diz si vedeva che non c'entrava niente in quella categoria, e lui infatti credo che abbia fatto qualche presenza insomma nell'Under 23 della Juventus, e poi è stato subito catapultato in prima squadra, ma come Savona, Caiode della Fiorentina, Donnarumma, ce ne sono tanti. E ci sono altri che invece hanno bisogno magari di fare più un percorso un po' più lungo con la C, con la B e magari con la A a livello un po' più alto.
0: Insomma, Nicolò, siccome tu hai fatto cenno al Diz, no? In quella Juve lo si vedeva, il Diz, Savona, Nicolussi, Ealing Junior, poi sì, c'era, no, Bangula.
3: Si vede che rispetto alle squadre, agli avversari, erano proprio nettamente più al campionato primavera, erano
0: più avanti, erano avanti.
3: Sì, erano già pronti per andare sopra, insomma. Invece c'è qualcuno invece che magari, dicevo, deve passare dalla C, dalla B, ognuno c'ha il suo percorso, penso che poi alla fine l'importante è riuscire ad arrivare più in alto possibile.
0: Senti, di tutte le stagioni a Napoli, no? Ce n'è una su tutte che tu porti proprio nel cuore?
3: Ma di stagioni magari no, magari qualche partita sì.
0: Tipo Villarreal-Napoli? Villarreal-Napoli?
3: Ma Villarreal è stata una bella soddisfazione, però forse ancora di più la vittoria in Coppa Italia, sai, quando vinci è sempre qualcosa di bellissimo, poi dopo tanti anni che il Napoli non vinceva, non faceva un trofeo, penso che non alzava un trofeo, quello, anche se è la Coppa Italia, che magari non è come un campionato, però è stato veramente festeggiato tantissimo, e me lo ricordo quella notte benissimo, insomma. Poi c'è stata il Chelsea, il Champions, insomma ce ne sono state tante, con Manchester City in Champions, oppure anche le vittorie in campionato sempre con la Juve, magari 3-0 con tripletta di Cavani, cioè ce ne sono, insomma, dire una partita sola è difficile, dai.
0: E scusami, a proposito di partite però, Nicolò, io ce n'ho una nel cuore. Io ho fatto cenno a quel Villarreal-Napoli, il Napoli vince, a proposito agli ottavi c'è il Chelsea, e la partita d'andata il Napoli fa una partita pazzesca, Se avesse fatto gol maggio, a tuo avviso, lo so, è la domanda retorica da sempre,
3: sì.
0: Il Napoli poteva veramente andare avanti?
3: Sai, un gol in più era sicuramente più facile, perché poi dopo insomma siamo andati a supplementari, eccetera. Però il calcio è così, non si può dire se o se mai, così è andata, così doveva andare, anche perché poi il Chelsea ha vinto la Champions, quindi voleva dire che era l'annata loro.
0: Che poi è incredibile, lo ricorderai, mio Nicolò, perdono a Napoli, era Villas-Boas, sì, l'allenatore.
3: Sì.
0: Dopo quella sconfitta.
3: Bene, scusa se ti interrompo, no, in panchina c'ero io, che il mister.
0: È vero, c'eri tu. Che poi c'era sta leggenda, c'è Frustalupi, Mazzarri è squalificato e il Napoli vince. Caspiterina, e vinceva sul serio. Hai ragione, c'eri tu, c'era Villas-Boas. Viene esonerato dopo Napoli-Chelsea, viene chiamato Di Matteo e vince la Champions League. Pensa te.
3: Sì, questo è andata proprio così.
0: Corsi e ricorsi.
3: Era nel destino, si vede.
0: Sì. Poi bello un italiano che prende il Chelsea, lo allea. Poi questa scuola, a me piace Maresca che allena il Chelsea, De Zerbi, Maresca è il City ovviamente, De Zerbi al Tottenham, però Maresca che da allenatore italiano al Chelsea ha vinto il mondiale per club, ha vinto la Conference, esportiamo grandi allenatori. Nicolò Frustalupi, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io in apertura di puntata vi ho dato un consiglio, ma non era un consiglio da conduttore di Radio Gol, no, era un consiglio da amico, e vi avevo detto, se vi fidate dopo 24 anni, ritengo di potermi considerare un vostro amico, sarà una puntata di sorprese. E che sorprese! Allora facciamo così, ragazzi, ma facciamo tutto live, tornate su di me in studio, perché io vi avevo detto un sorpresone, ragazzi, il vincitore di Sanremo, frate!
4: Come stai? Come stai? Buon pomeriggio a tutti!
0: Come stai?
4: Bene.
0: Vieni da qua, passa là. Ragazzi, io l'avevo detto, ma metti pure la cuffia. Sai, un abbraccio così, no? Ma ti ripagai tu, Salma, tu tanto lo sai. Lo sai che ho pianto quando hai vinto?
4: Lo so che hai pianto, lo so, ma devo risparagnare però.
0: E io sono impazzito.
4: Quando la Cesarone gli ha detto, madonna mia, mo perché sta piangendo? E invece era per l'emozione.
0: Volete sapere la grandezza di Sal? Io sapevo, avevo la scaletta, prima serata, e vedevo l'orario in cui usciva. Allora, mezz'ora prima, dico, mo ci provo, ma tanto, figurati se Sal fra mezz'ora canta. Frate, scass! Dopo 30 secondi cuoricino. Io ti avevo detto scassa, ma non scassa tu cosa, sai?
4: Sì, è vero, me lo ricordo bene.
0: Come stai?
4: Bene, tu?
0: Bene. Sai perché io ci
4: Il mio Napoli è in salute.
0: È in salute, arriva Allegri, forse lo annuncia stasera, forse. Stanno sistemando delle cose.
4: Siamo contenti.
0: Ti piace Allegri? È un vincente, Salla, vinto.
4: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, sembra una cosa bella. Sicuramente è un grande professionista e ci auguriamo tutti che possa fare bene.
0: Senti, Sal, sai perché ci tenevo? Perché io posso dirlo che conosco la tua storia. Con Sal, pensate che 35 anni fa eravamo a Sorrento in un meeting sport.
4: È vero.
0: Io conducevo e lui cantava. Quindi quando poi ho sentito, Sal qua, bisogna conoscere, tu sei l'elogio e la certezza del sacrificio, della gavetta, del crederci e dell'inseguire i sogni, perché poi la costanza porta a dei risultati, no?
4: Beh, sicuramente è un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo, ci sono tante persone che per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono, noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande, ma è come se lo avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa. Quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa. Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo. E poi la vita ha voluto che arrivassi a realizzare quello che è naturalmente sotto gli occhi di tutti, ma è un lavoro di un artigiano, perché mi sento comunque un artigiano, mi sento comunque un ambulante della musica, un trasmettitore di sentimenti. E questa è una cosa che secondo me, mi rivolgo anche ai ragazzi che spesso, quando gli impromettono il successo immediato, come può arrivare, può anche finire. E la musica non tiene un orologio, la musica non ha un calendario, la musica è un tempo suo e va per fatti suoi, e quindi noi dobbiamo aspettare, avere, come dire, aspettare il tempo giusto per godersi anche le cose, perché quel tempo non è un tempo perso, ma è un tempo che sta iniziando a maturare, un lievito madre che cammina per fatti suoi.
0: Secondo me il lievito madre tuo, ancor prima di quello che è successo a Sanremo, perché insomma con Sal mi lega un'amicizia bella, poi è uno di quelli che c'è sempre stato, perciò io ho pianto, ma io non mi vergogno a dirlo, io ho pianto. Sapete quando segna il Napoli uno si butta in ginocchio sotto al televisore? Quando Carlo Conte ha il Sal da Vinci non ci ho capito più niente. Senti Sal,
4: io mi sono inginocchiato come te, però
0: l'ho visto.
4: Ricordi?
0: Senti Sal, c'è stato un momento in cui tu facevi un grande lavoro e forse aspettavi, sei uno di quelli che non ha mollato, Rossetto e Caffè ti ha cambiato la vita perché lì è esploso tutto, e da quel adesso vediamo, poi progettiamo, poi hanno cominciato a venire tutti volevano Sal, e tu anziché fermarti hai raddoppiato. Domanda, ma quando hai portato Per Sempre Sì, dentro di te pensavi che era la canzone che potesse vincere o no?
4: Ma io non ho pensato alla vittoria, ho pensato che quella era una canzone che poteva entrare nel cuore perché aveva un messaggio positivo. Quando tu naturalmente generi un qualcosa che ti può rappresentare, per te è la cosa più bella in quel momento che stai facendo. Ad arrivare poi al meccanismo della vittoria, quelle sono altre cose, sono altre dinamiche, per cui devi mettere d'accordo tutte le giurie, il voto popolare.
0: Non però Sal, non si è capito, già dopo la prima esibizione, no? Tu aprivi i social, qualunque post c'era, dal calcio alle pizze, al cibo, ai bambini, ai matrimoni, a chi si ama, cioè esisteva solo Per Sempre. Ragazzi, io non scherzo, io difficilmente, io altre canzoni del festival non è che me ne ricordo tante. C'è Scemonuto durante Sanremo.
4: Scemonuto, allora entriamo nella dinamica di Scemonuto. Scemonuto non è altro che un linguaggio, anzi è un napoletano, la nostra lingua, che è arcaica, perché Scemonuto non è una cosa che si usa tutti i giorni, però senti quanto è forte.
0: Vai.
4: Scemonuto.
0: E tu c'è Scemonuto.
4: Cioè ha tutto un mondo di
0: sì.
4: Beh, sicuramente per me è stata una grandissima sorpresa. Per me l'ho vissuto come una specie di miracolo che tu ricevi, perché è passata un attimino la vita davanti agli occhi, le attese, le paure, le incertezze, le gioie, i dolori, è passato tutto di là. Allora mi sono sentito pure una voce che voleva in qualche modo raccontare, voleva testimoniare, voleva essere testimone di tutte quelle persone che faticano per arrivare a un obiettivo. Quindi io in qualche modo ho vissuto tutto questo e mi ha dato la forza e anche allo stesso modo la responsabilità di quello che stava accadendo in quel momento. Poi sentire cantare la tua canzone, o meglio tradotta in 12-13 lingue, ha fatto un bene grande per la musica italiana, naturalmente ha fatto anche un bene per me, ma ha fatto anche il bene della città dove io vivo, dove non sono mai andato via. Quindi Napoli è stato per me, mi ha messo il primo completino, mi ha fasciato, mi ha cambiato qualsiasi cosa, mi ha cambiato pelle, mi ha dato la possibilità di camminare sulle mie gambe. Cioè non è solo una città, è tutto un mondo in questa città che si muove.
0: Sallo, tu puoi stare ancora 2 minuti, io ho la pubblicità.
4: Sì.
0: 2 minuti? No, allora la dico subito.
4: Sì.
0: Sai cosa ho sempre, lo dicevo ieri, Napoli è la mamma che ti porta al successo, e storicamente, Napoli una cosa, era quella che ti portava al successo e faceva una cosa sbagliata, non te lo perdonava. Oggi è cambiato. è cambiato con la tua vittoria. Io quando per esempio ho visto il post di Geoliere che ha detto laddove non ci sono arrivato io godo per Sal, e oggi Napoli invece gode dei suoi, prima non ti perdonava il successo, oggi gode per Sal da Vinci, gode per Geoliere, gode per i figli e la città. Avete cambiato la città, grazie Sal.
4: No, grazie, grazie. Naturalmente io questo, il premio l'avevo già dichiarato, perché l'ho vissuta come un po' un'ingiustizia, no? Che lui era arrivato proprio lì a un attimo e poi tutta quella cosa non si è realizzata. Allora questo premio vinto da Napolitano, che è stato naturalmente quel premio andò a un grandissimo che ha rappresentato non solo Napoli ma l'Italia in tutto il mondo, che Massimo Ranieri, 38 anni fa con Perdere l'amore, ritornato dopo 38 anni in città, un po' come la Coppa del Mondo che ritorna in Italia, che ritorna in giro,
0: lo scudetto dopo 33 anni.
4: Quella cosa è arrivata qui, io l'ho voluto dedicare un pensiero a Geoliere, che era stato qualche anno prima e che non aveva realizzato questa impresa, quindi l'ho diviso con lui, ho detto io mi tengo la palma e tu tieni il leone, perché lui c'ha la villa, io non ce l'ho la villa, c'ha la villetta e il leone può tranquillamente lì andare in giro,
0: che grande
4: e essere, stare un po' più libero.
0: Caro fratello mio, ma grazie, io non ci credo, lo guardo e dico ma veramente sta in studio Sal, complimenti veramente.
4: Grazie, grazie veramente di cuore, grazie della vostra accoglienza e la vostra disponibilità, e te che raggi a riuscire. Tu sei per me, si rappresenta un pezzo della mia famiglia, ma grazie, anche naturalmente non solo gli editori che conosco ormai da molto tempo, ma vedo anche molti tecnici che sono quasi invecchiati qui, non vanno mai a casa, dormono qui negli studi, qualcuno c'ha la barba lunga, qualcuno si sta facendo crescere, insomma, a parte voglio dire questa cosa scherzosa, grazie veramente di cuore a tutti voi.
0: Sai che cosa sei, Sina Poesia? Dopo la pubblicità Sal da Vinci, ciao Sal.
4: Grazie, grazie, ciao.
0: Pubblicità.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta dopo la sorpresona di Sal Da Vinci qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Continuiamo a parlare di Napoli ma anche dei mondiali, visto che stiamo entrando sempre di più nel vivo di questa situazione. Ma a proposito di grandi sorprese, ce l'avete chiesto in tanti, tornerà presto, io lo vado a salutare. Ciao Diego, come stai? Il nostro Diego Armando Maradona Junior.
1: Ciao Righi, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Diego, io te lo svelo, oggi stavo prendendo la metro, stavo venendo qui in radio, stavo prendendo le caramelle che poi si mangia anche Vincenzo Perna, tra l'altro qui si è scoperto, vado a pagare, ma quando torna Diego? Diego, quando torni, visto che me lo stanno chiedendo tutti?
1: Io lunedì sono regolarmente al mio posto.
0: Perfetto.
1: Sai, buon padre, ogni tanto qualche giorno di mare ai bambini bisogna farlo fare.
0: Bravo Diego, assolutamente sì, siamo sempre in attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Abbiamo letto ovviamente il comunicato del Napoli per questo centenario, c'è un mondiale che continua a giocarsi. Parto subito Diego per parlare con te ovviamente del Napoli, di Max Allegri, perché ne parlavamo prima con Paolo Del Genio. La sensazione dalle parole anche di Giovanni Manna è che si riparta dal 4-3-3. Tu che ovviamente, insomma, spesso lo dici anche a Diego, c'è, credi che questo sia l'abito più giusto per i calciatori attualmente in rosa e anche quelli da rivalutare in questo Napoli?
1: Ma guarda Righi, io credo che il Napoli sia una squadra forte e le squadre forti come testimonia quest'anno, le squadre forti possono giocare con vari moduli, però il Napoli è costruito e pensato per giocare 4-3-3. Adesso bisognerà capire dove collocare alcuni giocatori, perché hanno una collocazione un po' complessa, no? Mi viene in mente De Bruyne, che bisogna capire se ha ancora quella gamba e quella forza per fare l'interno di centrocampo. Bisognerà capire ovviamente chi resta, chi va, però io sono d'accordo sul fatto di poter ricominciare ad avere un sistema di gioco come il 4-3-3.
0: Diego, sai, secondo me, ne parlavi adesso su De Bruyne, io allargo il discorso, credo che lo stesso Allegri insieme al Napoli e allo staff medico poi del Napoli dovranno fare una profonda riflessione su quei calciatori che quest'anno magari non ti hanno garantito quella continuità per i tanti infortuni, perché è vero che ce ne sono stati praticamente la qualunque, è successo quest'anno tantissimi infortuni muscolari ma anche traumatici, però credo che ci siano in questo momento nella rosa del Napoli diversi calciatori che siano forse troppo soggetti a queste ricadute, questi infortuni, perché tu giustamente hai parlato di De Bruyne, c'è Lukaku che è un punto interrogativo, io ci aggiungo soprattutto un calciatore come David Neres, perché quest'anno si giocherà nuovamente tanto e hai bisogno di calciatori che davvero abbiano un rendimento costante e continuo. Poi l'infortunio può capitare, che sia muscolare o che sia traumatico, il problema sarà quello di evitare troppi ostacoli lungo questo percorso. Quindi secondo me delle valutazioni anche su calciatori forti come può essere Anguissa, come può essere Neres, credo che vadano fatti sull'aspetto proprio degli infortuni.
1: Guarda, io credo che il Napoli debba fare qualcosa soprattutto sulla quantità dei giocatori, no? Sono andati via adesso Juan Jesus, è andato via Elmas, che non sono stati confermati, ci sono giocatori in bilico, no? come Anguissa, come Lobotka. E sicuramente io ho attirato grandi antipatie per quello che ho detto su Neres.
0: un pochino.
1: Io credo che Neres sia un giocatore molto forte, un giocatore che veramente fa la differenza, però le partite nell'anno sono 45-50, se ce le fa per 10-15 non serve a moltissimo. In più ovviamente a parte gli infortuni come dicevi tu, Lukaku, bisogna poi capire cosa si fa con gli esuberi, perché
0: però sai Diego, io non credo che tutta la lista di esuberi sarà poi valutata da Allegri. Io vado a restringere un pochino il cerchio, perché ci metto ovviamente Lucca, te lo devo dire, ci metto anche Nualang in quelli che saranno valutati da Massimiliano Allegri, Rafa Marin, Marianucci, Poi mi fermo, onestamente, non credo che tutti i 14 che rientreranno poi saranno valutati, cioè vedi Lindstrom, Ica Justo, quindi secondo me è una rosa un po' più ristretta rispetto a quelli che appunto sono i cavalli di ritorno.
1: No, no, ma su questo sono d'accordissimo e per me hai perfettamente ragione, ci sono dei giocatori che veramente hanno a poco senso, diciamo, cercare di rimettere in pista. Bisogna capire, Manna ha detto che si aspetta tanto da Lucca perché è stato un investimento importante. Io credo che Lucca, Lang e Marianucci siano i tre giocatori che verranno studiati di più dall'allenatore. Però poi sai, bisogna anche poi fare una valutazione un po' più ampia, certo. Nel senso, io faccio giocare Lang e non faccio giocare Alisson.
0: Non in questo momento, almeno quello che ti ha detto la scorsa stagione sarebbe impensabile, onestamente.
1: Voglio dire, oggi ti privi di un giocatore dell'esperienza e dell'utilità di Politano per far giocare Lang, ti privi di Neres per far giocare Lang. Io so che non giocano nelle stesse posizioni, ma sono degli esterni e sto facendo delle valutazioni, certo, proprio tecniche.
0: No, ma lecite, assolutamente ci stanno. Io credo che l'unico modo è che Lang dimostri qualcosa ad Allegri in quel poco tempo che tra l'altro gli verrà concesso, perché non ci dimentichiamo che Lang è presente ai mondiali, quindi il ritiro di Di Maro lo salta in tutto questo.
1: È stato presente per onor di firma, perché sì, è stato 2 minuti in 4 partite. Però a prescindere da questo, ma lo stesso discorso vale per Lucca,
0: certo.
1: Perché ad oggi io faccio giocare sempre Lukaku anche al 40%. Poi bisognerà capire, ragazzi, io mi fido, io ho sempre detto una cosa, l'ho detto sempre degli allenatori, perché a me non mi piace criticare o sparare a zero sugli allenatori. Allora io dico sempre, io mi fido di Allegri verrà e capirà un poco qual è la situazione, e ad oggi questi esuberi che ci sono, che sono andati in prestito, Lang al Galatasaray ha fatto pochino,
0: è abbastanza poco, sì.
1: Al Nottingham
0: ancor meno.
1: Marianucci a Torino non è che abbia fatto questi grandi 6 mesi, quindi voglio dire, si viene da 6 mesi, da un anno, diciamo, così e così. E allora io mi domando, perché si fa mezza stagione buona e si viene venduti alle grandi squadre a 30-40 milioni e poi quando fanno male pretendono di avere lo status di quando fanno bene?
0: Giusto.
1: Non funziona così. Se tanto mi dà tanto, bisogna poi capire come, a che cosa andare incontro. Però sicuramente la storia degli infortuni e della rosa più lunga deve essere una priorità per Allegri.
0: Assolutamente sì. Caro Diego, non ti disturbiamo oltre, riposati, goditi ovviamente i tuoi figli, dai un bacio da parte nostra, noi ti aspettiamo poi lunedì qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Diego, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, a lunedì un bacio.
0: Grazie mille al nostro Diego Armando Maradona Junior, che ritroverete a partire da lunedì ogni giorno dalle 12 con Diego C'è insieme a Gianluca Miranda. Per noi invece adesso è il momento di fermarci, giusto un pizzico di spot, un disco e poi rientriamo. Dobbiamo parlare anche di nazionale, del testa a testa tra Antonio

0: Cupi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta. Un saluto a tutti dalla parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dove c'è il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao Riccardo, benissimo, un saluto a tutti.
0: Ben ritrovato, caro direttore. Allora, parto subito dai mondiali con te, perché si entra finalmente nel vivo dopo una prima fase che onestamente non è che mi ha entusiasmato più di tanto, devo essere onesto. Adesso iniziamo ad entrare nel vivo di questo mondiale, sedicesimi, tante sorprese. Mi dai un giudizio su quello che fino adesso hai visto in questi campionati del mondo? E se ti sta

0: piacendo.
1: Allora, diciamo, io sono un appassionato di calcio in assoluto, quindi il fatto che non ci sia l'Italia mi dispiace, ma non mi fa rosicare, diciamo. Questo è un atteggiamento che ho sempre avuto nei confronti delle partite di calcio. E che posso dire di questi mondiali? Che praticamente c'è una crescita, innanzitutto il fenomeno Africa, questo è innegabile,
0: sì, vero.
1: Che sta avanzando e sta in qualche modo mettendo in difficoltà, come si è visto per l'Olanda, per la Germania, insomma, lascia stare il Paraguay, però insomma, squadre che magari non pensavi potessero essere importanti.
0: E io ci aggiungo, direttore, perdonami se ti interrompo, non è più quella nazionale, il calcio africano, diciamo, quello così muscolare, fisicità.
1: No, esatto,
0: ci sono dei calciatori tecnicamente molto molto forti, molto molto validi.
1: Una qualità immensa in alcuni giocatori, basta quelli della Costa d'Avorio,
0: esatto.
1: Alcuni dei quali conosciamo, come che sì, insomma, sono giocatori importanti, veramente bravi, bellissimi da vedere. Ma sono smaliziati perché hanno comunque una tecnica particolare, unita a un'organizzazione di gioco che è più europea, ma che ormai ha trovato appunto delle collocazioni anche tra questi giocatori africani che si esprimono veramente a massimi livelli. Quindi questa è una. La seconda è che non c'è più l'allenatore che fa la differenza. In che senso? Che in ogni squadra ci sono giocatori che possono saltare l'uomo, ma ci sono anche le contromisure, cioè tutte le squadre hanno un tipo di organizzazione. Perché leggevo oggi l'intervista di Ibrahimovic, no?
0: Sì.
1: È un mondiale noioso perché si gioca quasi tutti all'italiana. Beh, attenzione caro Ibrahimovic, perché questo è un calcio in continua evoluzione e che si è evoluto negli ultimi anni con la difesa bassa, partenza dal basso, con il pressing molto alto, con una squadra che gioca in maniera compatta e che ha trovato addirittura nella qualità dei singoli giocatori la differenza per poter emergere. Ora, la qualità dei singoli giocatori tu la trovi in maniera preponderante in una squadra oggi, che è la Francia. Cioè, la Francia è quella che è il prototipo del calcio ideale del futuro. Quindi più giocatori di qualità che facciano la differenza, e tu vedi appunto la facilità con cui è andata in gol la Francia contro la Svezia in maniera eclatante, cioè nella qualità che emerge in Mbappé, Dembélé, in giocatori che veramente fanno la differenza. Ecco, se ogni nazionale diciamo porterà questa tendenza all'esasperazione, e questo non all'esasperazione, a una divulgazione, questo
0: certo.
1: Deve avvenire anche per la nostra nazionale, ci sarà crescita, oltretutto ne beneficerà sicuramente l'occhio del tifoso e dello spettatore, perché vedere giocatori, non dico tutti alla Messi, ma giocatori che agiscono come Messi è l'essenza del calcio, anche del calcio da cortile, cioè il giocatore che dribbla l'avversario, non lo vedevamo da anni.
0: Sicuramente avrei anche più ascendente sulle nuove generazioni, visto che si parla sempre di un allontanamento dei giovani dal calcio perché noioso, quindi questo può essere sicuramente una contromisura a questo altro fenomeno di cui ovviamente stiamo parlando e analizzando. Direttore, è inevitabile, insomma, abbiamo parlato di mondiale, i grandi assenti siamo noi, al netto del gioco all'italiana che dice Ibrahimovic, che per carità io sul rettangolo verde l'ho adorato. Fuori dal rettangolo verde
1: ma non sei il primo,
0: diciamo ma chiedere agli amici tifosi del Milan
1: è veramente antipatico, obiettivamente. Cioè, ha un approccio, un modo di fare, dalle battute sono il boss, insomma. Credo che non gli interessi minimamente di essere simpatico.
0: No, non credo, non gli è mai interessato in realtà quello.
1: Fa di tutto per non mascherarlo questo. Ecco.
0: Vero, verissimo. Dicevo, direttore, ovviamente pensiamo anche al nostro di calcio, perché insomma l'elezione di Giovanni Malagò, insomma, sono state gettate, si stanno gettando le basi per mi auguro un rinascimento, ecco, italiano. In questo momento il testa a testa porta a Conte e a Roberto Mancini. Voglio sapere la tua, fermo restando, e l'abbiamo detto tante volte, non è solo l'allenatore a cambiare un sistema come quello arcaico del calcio italiano, bisognerà fare tanto altro, però è normale che uno dei punti importanti sarà capire a chi affidare il nuovo corso della nazionale maggiore.
1: Velocemente, perché poi la gente interessa poco le politiche di palazzo, però devo dire, soltanto perché voglio esprimere un parere che
0: certo,
1: in cui credo, anche se diciamo forte, ma non credo in Malagò, sinceramente non in questo ruolo, cioè nel senso Malagò è stato un grandissimo presidente del CONI, ma in questo ruolo non bisogna avere diplomazia, non si può essere amico di tutti, perché devi fare delle rivoluzioni forti. Quindi se sei amico di tutti i presidenti, di tutte le componenti, non va bene, perché nel momento in cui devi prendere decisioni, tipo quello dell'autonomia delle leghe, cioè nel senso che le leghe devono essere assolutamente d'accordo sulle riforme, pensa te che cosa assurda, è una cosa abnorme. Per cui Malagò deve mettere mano a questo tipo di regolamento e dire no, non è che dovete decidere il format del vostro campionato tra di voi, perché chi tra di voi di 20 squadre decide di rimanere fuori? Nessuno.
0: Ovviamente.
1: Quindi non può essere mai approvato all'unanimità un format che elimini due squadre, per cui c'è bisogno di un presidente forte che dica tanti no e che sia di rottura. Poi, secondo argomento, non credo in Mancini, non mi piace la figura di Mancini sulla nazionale, perché per quanto si sia scusato, uno che passa dalla nazionale italiana a quella araba, e mi spiace dirlo, ma è così, in ragione di soldi abbondanti che gli erano stati dati, adesso non può fare la strada di ritorno, perché ci sono anche dei motivi, non dico etici, perché non sono nessun sacerdote dell'etica e della morale, però mi dispiace che venga in qualche modo inquadrato questo come un esempio, per cui preferirei, anche per ragioni proprio squisitamente tecniche, un allenatore come Conte.
0: Io ti dico la mia, per quanto può interessare, io non prendo nessuno di tutti e due, al netto che Antonio Conte, lo ripeto ancora, se bisogna far risorgere, mettiamolo così, la Fenice dalle ceneri, è il numero uno in assoluto. Io credo che però la guida della nazionale serva un allenatore da progetto. La mia unica paura su Antonio Conte è che possa durare 2 anni su una panchina della nazionale e poi possa arrivare il Real Madrid, lo United o la Juventus di turno, che ha bisogno di un allenatore con quelle caratteristiche, e saremo punto e a capo. Semplicemente
1: ragione,
0: questa, questo è il mio unico dubbio su Antonio Conte, è straordinario.
1: Hai perfettamente ragione, siamo d'accordo sulla metodologia di Conte, che dura poco, e sono persino io schierato su quella tua idea di un progetto per lunga durata. Io l'avevo espressa addirittura su Baldini.
0: Esatto. Io avevo fatto il nome di Italiano addirittura, direttore.
1: Ecco, ma di uno che sappia guardare il talento e sappia in qualche modo imporlo, perché noi siamo anche un pochettino, come dire, scettici di fronte al nome sconosciuto, perché diceva, vabbè, chi vai a chiamare? Non chiami più, che so, il Barella di turno, e chiami uno sconosciuto, Favasuli? E beh, ci vuole il coraggio di chiamare Favasulo o Favasuli e metterlo lì in nazionale dal Catanzaro. Bisogna avere questo carisma e questa forza.
0: Direttore, è sempre bellissimo parlare di calcio con te, e ti auguro ovviamente una buona giornata, buon lavoro, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie, okay? Riccardo.
0: Ci aggiorneremo alla prossima per capire.
1: Io sono la cortesia.
0: Certo.
1: E come un nipotino che ha il tuo stesso nome,
0: sì.
1: Quando festeggi, Riccardo?
0: Il 3 aprile.
1: 3 aprile, perché sì. Quello è il nome, diciamo, la dedica migliore. Scusa questa parentesi.
0: Ma assolutamente, a disposizione. Ciao, direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Sì, San Riccardo, io lo festeggio il 3 aprile. So che c'è anche un'altra data. Tu, Vincenzo Perna, sai quando è? Io francamente non lo so, però San Riccardo lo festeggio il 3 aprile. Detto questo, che magari non interessa a nessuno, e tolgo anche il magari, ci fermiamo giusto il tempo sulle ultime per quanto riguarda il meteo, e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata con gran caldo intenso sulla Campania, si fa sentire soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più, ma le ore contate. Domani difatti, con l'avanzamento di una zona di bassa pressione, la stessa sarà responsabile di rovesci a sfondo temporalesco di moderato forte intensità entro il pomeriggio. Vi segnalo che favorirà anche un calo delle temperature diurne, non avremo più valori così eccessivi, saranno prossime ai 29-33 gradi e si starà meglio anche nella notte e all'alba. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora bentrovati, la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi, e siamo anche reduci dalla presenza di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, nei nostri studi. Non vi nascondo che è stata una bellissima emozione. Come una bellissima emozione questa mattina è stata vedere il video postato dai canali ufficiali della società sportiva Calcio Napoli, e per il programma del centenario. E questo marchio 100, che è proprio bello, un'azienda centenaria vuol dire che è un'azienda storica, e siccome parliamo di calcio, e beh, insomma, è la storia anche della città. Maurizio De Giovanni con noi, buon pomeriggio Maurizio.
5: Ciao, ciao Walter, un abbraccio fortissimo a te e a tutti gli ascoltatori, e complimenti, devo dire complimenti alla società per aver innanzitutto fatto un bellissimo logo del centenario che ci accompagnerà per tutto l'anno, ma anche un bellissimo programma che diciamo dimostra quanto tenga la società a questo importantissimo traguardo che ha raggiunto la nostra squadra. È una condivisione della memoria e della storia che per una squadra come la nostra, che rappresenta la città, perché è l'unica squadra di una metropoli così grande, è un momento importantissimo, quindi felicissimi per tutto.
4: No, indubbiamente, logo bellissimo, hanno anche preannunciato il programma di questo centenario che avrà varie tappe, a cominciare da lunedì. Lunedì 6 luglio verrà svelata la maglia del Napoli. Noi da indiscrezioni abbiamo saputo che ci sarà anche in questo nuovo logo il numero 100, proprio per testimoniare che sarà la maglia del centenario. Il 10 luglio via la campagna abbonamenti, il 1 agosto la festa preannunciata in centro città, poi scopriremo i dettagli. So che il dottor Bianchini sta organizzando con tutta la sua squadra marketing, ovviamente col presidente, qualcosa di eccezionale, con la regione Campania, col comune di Napoli, insomma sarà una grande festa. Poi c'è il ritiro, in autunno uscirà anche il film celebrativo, perché Maurizio, 100 anni, poi 100 anni sono bellissimi per il Napoli, perché di questi 100 anni ci sono annate che resteranno indimenticabili.
5: Ma certo, non poche, e non tutte quelle vincenti, non solo quelle vincenti sicuramente rimarranno fortissime nella nostra memoria, nel nostro cuore, ma anche tutte le volte che ci siamo andati vicinissimi e che avremmo meritato di avere dei traguardi. Penso al Napoli di Vinicio, penso a quello di Sarri, annate fantastiche, prima ancora, quando noi non c'eravamo, il Napoli di Sallustro, quello di Jepson, cioè ci sono state annate fantastiche, ma noi eravamo quelli che erano allo stadio a vedere Cittadella.
4: Ah beh, perché, certo.
5: Perché questo è, secondo me, quello che costruisce la memoria identitaria, quello di essere stati presenti, anzi più appassionati ancora, mentre gli altri vincevano e noi stavamo a guardare. Però noi eravamo noi e siamo rimasti noi per tutto quel tempo, e questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare.
4: Anche perché, insomma, ci sono stagioni nel percorso, ecco, Maurizio ha fatto cenno a Napoli Cittadella, dopo il fallimento, la Serie C, ragazzi, la Serie C, cioè è incredibile. Io ricordo anche stagioni A, per esempio un anno mi entusiasmai per l'arrivo a Napoli di Ramon Angel Diaz con questa maglietta nuova, era il Napoli di Criscimanni, di Dal Fiume, feci l'abbonamento, l'anno di dove c'era Dirceu, e poi anni con Bertoni, con Maradona, insomma Maurizio, ne abbiamo viste tante, fra Pampina, Citterio, potremmo fare un elenco.
5: Altre ne hanno visto i nostri padri, certo. Penso al Napoli, che è l'unica squadra di Serie B che abbia vinto la Coppa Italia nel 62, cioè il Napoli ha fatto sempre corsa a sé. Ha fatto come il cavallo rampante, che è il suo simbolo, poi convertito nel nostro caro asino. Ma noi siamo stati sempre una squadra speciale, rappresentativa di una regione d'Italia, perché che se ne dica, il Napoli è l'unica squadra scudettata a sud di Roma, considerando chiaramente nel Cagliari delle specificità culturali della Sardegna, naturalmente, ma essere l'unica squadra scudettata sotto Roma, e questa è una cosa che non va dimenticata.
4: Senti Maurizio, prima è venuto a trovarci, ci ha fatto una sorpresa oggi, lui me l'aveva promesso dopo Sanremo che prima o poi sarebbe venuto, poi ovviamente Sanremo, l'Eurovision, quindi chiaramente pieno di impegni, oggi è venuto Sal Da Vinci, e con Sal raccontavo, ma è una mia sfumatura che colgo, volevo condividere con te. Ritengo che Napoli, che è la nostra grande mamma, fa di tutto per far sì che i suoi figli arrivano al successo. E poi storicamente cosa accadeva? Che arrivati al successo, Napoli l'unica cosa che non ti perdonava era il successo. Bene, è cambiata la storia. De Giovanni è il primo scrittore italiano e Napoli gode, e tutto ciò che ha a che fare col cinema vede Napoli protagonista e Napoli gode. Saldavinci, altro figlio di Napoli, vince Sanremo. Geolier ha un successo strepitoso, riempie gli stadi in tutta Italia. A me è piaciuta una frase che ha detto Geolier: noi cambieremo la narrazione, cioè non sarà più Napoli ad andare in Italia, ma sarà l'Italia a venire a Napoli a godere delle bellezze, della gente, dei luoghi, dell'umanità, della cultura, della musica, dello spettacolo, del calcio, della Coppa America. Maurizio, io credo che Napoli si appresti a essere sul serio il centro del mondo.
5: Dobbiamo esserne assolutamente consapevoli, Walter. È un momento straordinario. Un'occasione, direi, unica, bene dice Geolier, che peraltro promette di fare i suoi concerti
4: l'anno prossimo. Li fa solo a Napoli, solo a Napoli.
5: Mi sembra una scelta meravigliosa di questo ragazzo che ha una straordinaria creatività e una grande intelligenza. Soprattutto non ce ne andiamo più. Prima i napoletani che avevano successo andavano via quasi immediatamente, fino alla generazione.
4: Lo diceva prima Sal, tu vivi a Napoli, Sal a Napoli, Geolier.
5: Tutti quanti a Napoli. Ancora di più, quindi, dobbiamo alzare la guardia, perché spettacoli come quelli terribili che ha offerto Montesanto l'altro giorno con
4: quelle immagini sono terribili, Maurizio.
5: Però vale la pena ricordarla proprio adesso, mentre tu dici queste cose tutte vere. Vale la pena di tenere presente che non possiamo farci rovinare un'occasione come questa, un momento del genere, da quattro delinquenti. È necessario lavorare sulla cultura, perché esistono i sintomi ed esistono le cause delle malattie. Il sintomo è il tizio col Kalashnikov, che viene peraltro prontamente catturato dalle forze dell'ordine, perché va detto che la polizia li ha presi in tre che erano stati protagonisti di quell'episodio terribile. Però culturalmente si deve lavorare affinché le cause di questa malattia non esistano. Non può essere che esistano delle case con all'interno un Kalashnikov. Non esiste questo. Poi se vengono fuori vanno immediatamente soppressi alle cose delle forze dell'ordine, ma non deve esistere l'argomento. Questa città va salvaguardata, lo dobbiamo fare tutti, in ogni momento, salvaguardando i metri quadri attorno a noi. Se miglioriamo i metri quadri attorno a noi tutti, noi faremo della città il paradiso che è.
4: Io devo dire, Maurizio, che a parte che molti ascoltatori ti stanno facendo i complimenti, perché è innegabile che quelle immagini di Montesanto, proprio in questo momento in cui la città di Napoli è veramente al centro del mondo, sono immagini che ci fanno troppo male.
5: Inaccettabili.
4: E quindi ha ragione Maurizio, noi dobbiamo blindarla noi Napoli, proteggerla.
5: Sì. Lavorare ognuno di noi sul metro quadro attorno.
4: Bello.
5: Perché se miglioriamo tutti quanti il metro quadro attorno a noi, vedrai che la città diventa il paradiso che è.
4: Io devo dire che, insomma, ho condotto tante puntate, no, di Radio Gol. D'altronde ho il privilegio di farlo da 24 anni, quindi immaginate, se fate una media pur di 300 puntate l'anno, saranno 350, pensate quante ne ho condotte. Ma avere Sal da Vinci in studio, Maurizio De Giovanni al telefono, nel giorno del logo del centenario, ma insomma, veramente sono felice, sono contento. Maurizio, grazie.
5: Anch'io moltissimo, ti abbraccio, Walter, un saluto a tutti i miei fratelli azzurri all'ascolto.
4: grazie a Maurizio De Giovanni. E ha ragione Maurizio, noi dobbiamo essere una comunità e insieme lavorare affinché ciò che è accaduto a Montesanto di fatto non si verifichi più, perché questa implosione di turismo, i numeri del turismo che Napoli ha e che avrà, perché cresceranno a dismisura, perché vedrete che l'anno prossimo, a cominciare già da settembre, no? Settembre ci saranno gli europei di volley, gara inaugurale in Piazza del Plebiscito, alberghi pieni. Pensate quello che potrà accadere a giugno, A giugno Gigi D'Alesso e Geolier faranno i concerti al Maradona. Geolier li farà solo a Napoli. Quindi, come è accaduto quest'anno, no? Per esempio, io volevo andare a vedere Vasco Rossi a Bari. Ragazzi, non c'era una camera d'hotel a Bari. Quella più vicina era a Trani. Stessa cosa ad Ancona. Bene, a giugno accadrà a Napoli. A luglio Coppa America e con Bagnoli. Quindi la città deve veramente stare insieme e isolare questi violenti, chi offusca e sporca, perché viene sporcata l'immagine della nostra città. E quindi veramente è stato molto importante questo intervento di Maurizio De Giovanni. Tra poco torneremo a parlare di calcio, lo faremo con Antonio Corbo e con Romolo Acampora, che hanno raccontato Napoli e gran parte di questa storia bellissima dei 100 anni, e l'hanno raccontata anche in quei 7 anni in cui Napoli con Maradona, diciamo che era andata vicino allo scudetto, però è come se l'arrivo di Maradona in quel momento avesse generato in un'intera città, in un'intera tifoseria, che era possibile, che era possibile per una volta dire al potentato del nord: stavolta vinciamo noi. E così accadde nell'87, accadde nel 1990, e poi grazie a De Laurentiis è accaduto anche nel 2023 e nel 2025. Romolo Acampora con noi, buon pomeriggio maestro.
6: Buongiorno, buon pomeriggio.
4: Come stai Romolo?
6: In grande forma.
4: Sono felice. Senti, Napoli che si appresta a vivere il centenario il primo agosto, io dico che è una storia incredibile quella del Napoli, una storia fatta di successi, di vittorie, di Maradona, di Omar Sivori, di Altafini, di Canè e poi di Beppe Savoldi con i 70.000 abbonati, anche con il dolore della retrocessione, con il dolore e la macchia del fallimento, e poi però con la Coppa UEFA, con una Napoli che oggi grazie a De Laurentiis è protagonista in Italia e in Europa, Romolo.
6: Ma non c'è proprio dubbio. De Laurentiis negli ultimi 20 anni ha dimostrato che anche un imprenditore, addirittura completo di calcio, può avere successo, basta che sia imprenditore, intelligente e che abbia il coraggio di rischiare. Lui ha avuto il coraggio di rischiare, ha puntato su uomini vincenti, a cominciare da Pierpaolo Marino. Non dimentichiamo l'importanza che ha avuto Pierpaolo Marino nella rifondazione di questo Napoli, quando in ritiro non avevano i palloni per allenarsi in Serie C. De Laurentiis ha avuto il coraggio di andare sui campi di Serie C a prendersi gli spunti, gli improperi, e poi ha vinto, come è giusto che sia, anche perché poi alla fin fine non camminava da solo, ma milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.
4: E poi mano a mano quella scalata, no? Il Napoli che è vero per due volte all'epoca con Diego aveva fatto la Coppa dei Campioni, e però la Champions League non l'aveva mai fatta. De Laurentiis riporta Napoli in A, lo riporta in Europa e per la prima volta ci fa vedere la Champions League. E non solo Romolo, ma 33 anni dopo il Napoli rivince lo scudetto e bissa 2 anni dopo il Napoli di Conte. Cioè voglio dire, davvero anche le nuove generazioni stanno vivendo anni che magari noi non abbiamo vissuto, tolti 7 anni di Diego, no?
6: Ma vedi, Walter, la storia è bella perché mette insieme tante cose, mette insieme i successi, mette insieme le delusioni, e nella vita si cresce soprattutto nei momenti difficili, perché è dalle lacrime, vedi, che nasce un fiore, perché le lacrime sono come l'acqua, in un campo se tu non irrighi non cresce niente, e le lacrime dei tifosi napoletani hanno permesso a questo simbolo, a questa passione incredibile, di vivere poi momenti esaltanti come quello dell'ultimo trionfo via Caracciolo, invasa da centinaia di migliaia di napoletani impazziti di gioia. Questo ha fatto tanto bene anche alla città, vedi, perché il Napoli ha aiutato anche la città a crescere, e ora Napoli attraversa un momento magico.
4: Io...
6: spetta a noi napoletani accompagnare gli sforzi degli organizzatori in tutte le manifestazioni sportive, perché Napoli, faccio il nome di Napoli, faccio il giro del mondo con tutte le caratteristiche dell'animo napoletano: la capacità di sorridere, la capacità di divertirsi, la capacità di ospitare.
4: Tra l'altro, quelle immagini a cui facevi cenno, la festa dello scudetto sul lungomare col bus coperto, immagini che hanno fatto il giro del mondo. E non era solo Napoli in festa, esportavamo immagini di una bellezza, perché quella bellezza che c'era nelle immagini, il golfo, quel lungomare festante, quella giornata aveva una magia, un sole speciale. Ed è chiaro che se tu, quelle sono le immagini che vediamo nei film, per esempio in quelli di Sorrentino, nelle fiction, c'è... davvero è diventato un polo attrattivo Napoli incredibile. E prima diceva De Giovanni, noi lo dobbiamo preservare, perché Romolo sta per arrivare esattamente tra un anno, luglio del 2027, la Coppa America. Quello sarà veramente il volano definitivo per Napoli.
6: Ma vedi, io spero che De Laurentiis riesca ad entrare in sintonia in qualche modo con gli organizzatori della manifestazione America's Cup, perché è un'altra grandissima manifestazione,
4: opportunità, certo,
6: che porta con sé poi un pubblico di cui Napoli città ha bisogno, perché Napoli è invasa dai turisti. Ora Napoli deve fare un altro passo in avanti, quello di migliorare la sua capacità di ospitalità e di ricevere turisti di una categoria superiore, senza essere razzisti. È giusto che ci sia anche che porta altro lavoro, porta a Napoli la possibilità di crescere ulteriormente.
4: Mi piace molto quello che sta dicendo Romolo Acampora, perché è indubbio che poi magari c'è una fetta di turismo che è una fetta i cosiddetti turisti da street food, no? I mordi e fuggi. Bene, di certo abbiamo un dato. Il dato qual è? Che prima si veniva a Napoli e il turista stava una notte a Napoli, era solo una tappa di passaggio per poi andare a Capri, a Ischia, a Procida, piuttosto che visitare Pompei, Ercolano, il Cilento, la costiera amalfitana, da Sorrento a Positano, a Praiano, a Minori, a Maiori, ma quanto a Ravello, ma quanto è bella la Campania. Oggi è cambiato, oggi invece la base è Napoli, i turisti vengono a Napoli, soggiornano a Napoli e poi ogni tanto fanno i pendolari andando a visitare le bellezze della regione. Bene, oggi bisogna innalzare la qualità. Dimmi Romolo.
6: Anni fa arrivavano, partivano il pullman da Roma, non passavano proprio per Napoli, si fermavano a Torre del Greco per comprare i coralli, proseguivano per Sorrento e la sera rientravano a Roma. Oggi il turismo è cambiato, gli ospiti si fermano 3-4 giorni a Napoli, il che significa un giro di affari incredibili nel quale non dimentichiamo un fenomeno unico al mondo, la visita al Murales di Diego. Questo è stato l'ennesimo regalo che Diego ha fatto alla città.
4: Assolutamente.
6: Che lo ha amato tanto e che lui ha amato tanto.
4: Grazie di cuore a Romolo Acampora. Buona giornata, Romolo.
6: Sì, Walter, grazie che hai avuto la pazienza di ascoltarci.
4: Grazie.
6: Buona giornata.
4: Vado. Grazie davvero. Notizie dell'ultima ora e Riccardo Catapano con noi in redazione. Riccardo.
7: Notizia di calciomercato, Walter, era già nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea, è arrivato anche l'annuncio da parte del club londinese per una cifra complessiva che supera anche i 50 milioni di euro. Arrivano anche le prime parole del laterale italiano, talento e grandi campioni qui al Chelsea. Sono molto emozionato di iniziare, ho sentito l'energia dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto, non vedo l'ora di cominciare e di conoscere tifosi, compagni ed allenatori. Ho parlato anche con l'allenatore Xabi Alonso, mi ha parlato di come vuole che giochiamo ed è tutto molto entusiasmante.
4: Allora, facciamo così, tra poco la chiusura della puntata è affidata a Vincenzo Perna e Vincenzo ripercorrerà altri anni di questo centenario, quelli in cui nel Napoli giocavano il capitano storico Beppe Bruscolotti e Ruud Krol. Li avrà entrambi insieme, entrambi in diretta, e poi gli highlights pomeriggio con Enzo e Mario dalle 16, non li perdete. Alle 18 un'ora di filo diretto perché sarà Paolo Del Genio nei nostri studi, e questa sera starete con Marcello Calvano, quindi non perdete l'appuntamento serale con il calcio della sera. Non so ancora se arriva in giornata il tweet del presidente, anche perché il tecnico futuro del Napoli Massimiliano Allegri attualmente si trova in montagna, quindi ci vuole ancora credo piccole cose burocratiche, veramente piccole. A quel punto, dopo la firma, l'annuncio, il tweet del presidente De Laurentiis e il suo benvenuto Max. Grazie a tutti per l'attenzione, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dell'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Buona giornata, tra poco Perna con Bruscolotti e Ruud Krol.
8: Non è estate senza
9: mare, tranquillità,
8: le cene all'aperto,
9: le angurie freschissime
8: e le infradito.
9: Ma la cosa che proprio non può mancare
8: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
8: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
13: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
14: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: l'ultima mezz'ora insieme qui in questa puntata di Radio Gol. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che ci raggiunge al telefono, un grande amico di KissKiss Napoli come Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Salvatore, è stato presentato quest'oggi questo logo 100 con tanto di N, il colore dorato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV, su questo sfondo blu, molto bello, ovviamente 100 anni che per il Napoli partono da quest'oggi, ovviamente andando ad elencare quelle che saranno le varie tappe, ma io mi aspetto davvero che sarà una stagione tutta da vivere, perché se già partiamo con questo tipo di colorazioni, con queste idee e ovviamente con quella che poi sarà la presentazione della maglia il 6, direi che cominciamo un anno davvero molto interessante per rivivere tanti ricordi.
1: Ma guarda, io credo che nel logo ci sia tutto De Laurentiis, ci sia tutto De Laurentiis padre, ci sia tutto De Laurentiis Valentina, cioè perché di un'eleganza e di una semplicità incredibile, comunica emozione, comunica ricordi, e credo che quello che vedremo sarà veramente un centenario alla stragrande.
0: Ti chiedo, Salvatore, se questa annata nella quale poi il 10 verrà presentato quello che sarà il progetto relativo agli abbonamenti, poi il 1 agosto una festa fatta nel centro della città con tanti ex calciatori, così come è scritto nel comunicato, e poi anche il richiamo a quello che è il cavallo, quel cavallo bianco che viene mostrato, tra l'altro mi pare di capire nel bel mezzo di quella che è la sede di solito della Scugnizzo Cup, quindi con il terreno azzurro e quel 4 dello scudetto messo nel mezzo, tanti richiami, come ricordavamo prima, a quella che è la storia, ma anche a quella che vuole essere una grande festa e un gran coinvolgimento di tutti i tifosi.
1: Ma sicuramente, guarda, hai ragione, ma peraltro poi questa idea del Corriere del Sole è strepitosa, è bella, è veramente bella, peraltro poi evoca tantissime cose, evoca finanche Varenne, che comunque
0: ha fatto parte della storia di questa città.
1: Ha fatto parte della storia di questa città. La festa che inizia nella città è fortemente connotativa, identificativa del fatto di una filosofia, quella di De Laurentiis, che ha sempre saputo, come dire, mettere insieme la città e la squadra. La squadra e la città, facendo diventare un tutt'uno. È difficile adesso distinguere, prima c'erano quelli che andavano a vedere la partita e quelli che invece andavano a lungomare. Oggi invece è diverso, perché anche quelli che non sono particolarmente tifosi, che non sono patuti, come si diceva una volta, partecipano alle grandi feste del Napoli, perché Napoli questo ha saputo fare nell'era De Laurentiis, a parte tutti gli altri meriti che sappiamo tutti e sono scontati. Cioè veramente ha trasformato una squadra nel simbolo della città, producendo PIL, producendo ricchezza, e il centenario produrrà ancora ricchezza alla città. E questo poi a volte io non capisco perché un De Laurentiis non debba essere da questo punto di vista onorato nella maniera giusta come va onorato.
0: Va onorata una storia che è oltre che economica e soprattutto calcistica. E allora facciamo così, Salvatore, ci raggiunge in diretta quello che io ho sempre detto, mi rappresenta almeno nel mio cuore la storia di questo Napoli, perché abbiamo il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, come stai innanzitutto?
2: Ciao Salvatore.
1: Ciao Peppe, è un po' di tempo che facciamo coppia fissa, ma io non so proprio.
0: Senti Peppe, giustamente ricordavamo tutte quelle che sono almeno attualmente alcune delle piccole rivelazioni da parte del Napoli su quello che sarà poi uno sviluppo del centenario, che lo stesso De Laurentiis ha detto durerà tutto l'anno, ed è quello che ci piace. Sicuramente emoziona anche te, no, il prepararsi all'inizio di questi festeggiamenti a partire dal 1 agosto.
1: Beh, è bello, perché comunque ricordare la storia fa sempre bene, insomma, un po' a tutti, quindi è giusto che si vivano tutti i momenti di questa società, e principalmente, insomma, gli ultimi che poi, diciamo, hanno dato tanto al Napoli e la gioia ai napoletani, insomma, raggiungere determinati traguardi, e quindi è bello poi riviverle così, perché credo che sia la cosa migliore. Sentivo prima che Napoli ha dato tanto, tantissimo a questa città, ma sì, lo sappiamo benissimo che l'entusiasmo dei napoletani è talmente forte, perché quando viaggia a questi livelli, insomma, siamo capaci di fare tutto, e quindi è giusto che la città, insomma, sia cambiata, e quindi stiamo vivendo dei momenti veramente belli da un po' di anni a questa parte, quindi vuol dire che i napoletani sanno anche alzare la testa, insomma, e creare tante situazioni, grazie anche a De Laurentiis, che è riuscita a riportare il Napoli in alto e quindi dare tanta soddisfazione, e che c'è un connubio, insomma, che va benissimo, perché comunque la storia del Napoli, insomma, è questa, e quindi mettiamo da parte i denigratori, perché questi non mancheranno mai. Però la cosa importante, come ha detto il presidente, insomma, che sarà un anno di feste, quindi è bello, è bellissimo, insomma, per tutti.
0: È vero, è molto molto vero quello che dice Peppe Bruscolotti. Una domanda per entrambi, parto da Salvatore Biazzo. Sarà un centenario che inizierà con Massimiliano Allegri in panchina, un allenatore che ha vinto tanto, sia Scudetti che Coppa Italia che Supercoppa, insomma, uno che sa come arrivare a determinati obiettivi, e tra l'altro ha anche all'attivo due finali di Champions, quindi un allenatore che sa anche come si fa in Europa. E allora è la scelta giusta, Salvatore Biazzo?
2: Allora, intanto quel cognome è particolarmente importante. Allegri, nell'anno del centenario, insomma, sicuramente porta bene, ma a parte questo, se è giusto o non giusto, io credo che Allegri sia funzionale a quello che è il progetto, a quello che è l'obiettivo di De Laurentiis, e tu facevi cenno alla Champions, e questo è particolarmente importante. Poi un'altra cosa importante del centenario me la ricorda Bruscolotti, perché pensa, Bruscolotti, tu sei molto giovane, ma io l'ho visto in pellicola, in bianco e nero, poi l'ho visto in analogico e adesso lo vediamo in digitale. Passare dal bianco e nero al colore, per me Bruscolotti è sempre una festa.
0: Peppe, chiedo anche a te a proposito di Massimiliano Allegri, anche se non è ancora ufficiale.
1: Beh, Allegri significa allegria anche, no?
0: Certo, insomma, come no?
1: Lascia ben sperare, come dicevi tu, quindi non è che inventiamo qualcosa. Un allenatore che comunque ha un bel trascorso, un bel passato, quindi ha avuto possibilità di dimostrare tutto il suo valore, quindi bisogna, come dico sempre, prima di giudicare bisogna sempre aspettare, quindi dare la possibilità a chi di dovere, insomma, possa lavorare principalmente in tranquillità, perché sicuramente, insomma, il Napoli sarà protagonista, e quindi non credo che bisogna, insomma, preoccuparsi, perché vuol dire che questo è chi piace, vabbè, la simpatia, c'è chi piace e chi non piace, ma la cosa importante è rispettare il ruolo, insomma, l'allenatore è questo, e quindi non è uno sprovveduto, io credo che ci possiamo divertire.
0: Quello ce lo auguriamo. Salvatore, prima di salutarti, c'è un episodio secondo te che riesce a racchiudere in qualche modo ciò che rappresenta il Napoli per questa città e per i tifosi?
2: Ma un episodio in particolare è molto difficile, perché data la mia età, insomma, ho vissuto buona parte della mia esistenza professionale seguendo il Napoli, quindi ho visto tanti calciatori importanti, tante cose belle. Non perché sia presente in questa trasmissione Bruscolotti, per esempio c'è un frame che mi ha sempre colpito moltissimo è Bruscolotti che difende con la testa, essendo caduto e dovendo ancora difendere, lui addirittura va incontro al pallone con la testa. Ora, al di là dell'immagine che è stupenda, mi dice della tenacia, che probabilmente la tenacia è una di quelle componenti fortissime del Napoli, da Ascarelli fino a De Laurentiis.
0: Sono belle riflessioni, ecco, quella che fai tu, Salvatore.
3: Salvatore, non so cosa dirti, so solo che sei una persona meravigliosa, come sempre, professionista, riconosciamo tutti quanti, quindi che posso dire? Grazie, grazie di cuore, veramente.
0: Ha detto tutto Pepe Bruscolotti, ti ringraziamo così, Salvatore, alla prossima, un abbraccio.
2: Grazie a voi e buon centenario.
0: grazie davvero a Salvatore Biazzo. E tu invece c'hai, caro Pepe, un episodio in particolare della tua, di esperienza azzurra, sia da tifoso che da calciatore?
3: Ma la mia esperienza, insomma, ci sono stati episodi, uno di questi l'ha citato Salvatore, insomma, questo ha voluto dimostrare quello che è stato il mio modo di essere, l'attaccamento a questa maglia, e quindi poi la tanta riconoscenza che sto avendo, Vincenzo, non hai idea, perché qua sono passati tanti anni, ma sembra che io abbia smesso ieri di giocare, quindi la cosa più bella è questa, perché è quello che mi riempie di gioia, insomma, tutti i giorni, perché comunque io ho un modo tutti i giorni di incontrare gente, e quindi per loro sono sempre il massimo, insomma, addirittura qualcuno, tanti di loro mi hanno messo al di sopra di per dirti l'ultima.
0: No, ma però,
3: insomma, sono cose bellissime, insomma, che porterò con me per tutta la vita, chiaro.
0: È verissimo. Senti, ti faccio salutare un altro che è rimasto nel cuore di questa città, e so che sicuramente ti farà piacere salutare, perché ci raggiunge in diretta Rudy Kroll. Ciao Rudy, come stai?
4: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Siamo col capitano tutti, Peppe Bruscolotti. Siamo con Peppe Bruscolotti.
3: Ciao Rudy, come stai, dove Peppe? Sei?
4: Dove sei? Sempre a Spagna.
0: In Spagna.
3: Sei in Spagna, pensavo che stessi in America.
4: No, troppo lontano, è molto caro.
0: Quello pure è vero. La semplicità di Rudy. Senti Peppe, con questo saluto ti voglio ringraziare anche te, ovviamente un abbraccio speciale, ti voglio bene e sarà grazie, per la prossima.
3: Anch'io a te.
0: Grazie. Ciao Peppe, un abbraccio.
4: Ciao Peppe, saluti Meri.
3: Ciao Rudy. Un abbraccione Rudy, ciao
0: Peppe, grazie davvero a Peppe Bruscolotti. Rudy, stavamo ricordando un po' quelle che sono state le avventure di Peppe, i ricordi di Peppe e anche di Salvatore Biazzo, del Napoli. Inizia ufficialmente questo centenario, qual è il ricordo più tenero, il ricordo che ti è rimasto nel cuore della tua esperienza napoletana, Rudy?
4: Ma sicuramente quando io arrivo io non conosco nessuno, e Peppe è stato sempre un persona che mi ha aiutato, che io non parlo italiano, così io non mangio italiano, e sua moglie mi ha imparato a mangiare italiano, e così è stata sempre un cosa diverso come altri giocatori, così io sempre come Peppe, sempre un rapporto molto caldo, molto affezionato, e così questa strada sempre così mi ha aiutato, e così in campo, e io lui con Ferrario e Peppe un marcatore, due uomini che marca bene gli uomini, e così io può fare ancora qualcosa in più in campo per aiutare la squadra.
0: Eh beh, Rudy, mi stai citando tra te e gli altri due, tre veramente colossi della storia azzurra, ed è molto emozionante poter pensare che andiamo a chiudere questo centenario con tanti di voi che ci ricordano comunque cosa è stato per voi e per i tifosi questo club, che non ha intenzione però di fermarsi in termini di vittorie, Rudy, perché è una squadra che vuole regalarsi una stagione davvero bella al di là di quello che poi saranno i festeggiamenti.
4: Sì, ma questa è sempre un cosa, se io arrivato a Napoli, questa cosa io ho sempre un stimolo molto forte per fare qualcosa con questa squadra, per questa città, perché questa città merita successo di questa squadra. E così questa è stata la mia grande motivazione, e davvero è peccato noi non vince niente, ma noi segnato, e questa sicuramente per vincere tu bisogna anche una squadra forte, tu bisogna ancora un po' di fortuna per vincere qualcosa, e questo se manca per noi prima anno, e dopo sicuramente altra cosa, che arriva altra cosa alla società, così. È stato così per noi deluso, perché ma noi fa tutti per provare, e questo noi fatto.
0: Senti Rod, prima di salutarti, immagino ci sia grande amarezza per tutti gli olandesi a proposito dell'uscita dai mondiali. Certo, il Marocco è una squadra forte, però la sensazione che questo Olanda e questi calciatori potessero fare qualcosa in più.
4: Ma Olanda non ha giocato, Olanda solamente ha paura di perdere. Se tu questa nostra mentalità, loro ha paura di giocare.
0: Totalmente Olanda, diversa dalla tua Olanda, quella invece amava giocare.
4: In 120 minuti loro hanno fatto solamente un tiro in porta, e questo tiro venga da un difensore e fa un gol. Se il secondo in 120 minuti Olanda non gioca, difendere solamente. Se tu non hai visto anche l'allenatore ha sbagliato grande cosa,
0: Rambo Koeman,
4: se lui ha visto Gravenberg e De Jong gioca a mezzo campo con 3-2, e tu non cambia e tu lasci così, loro non può correre 3-2, è impossibile. E questo è veramente incredibile come ha giocato Olanda. No, loro hanno perso l'intelligenza del calcio olandese, la fascia del nostro calcio è stato sempre attrattivo, calcio vuole giocare sempre in avanti, sì. Ma noi adesso con 5 difensori mai posso andare in avanti, è così. Purtroppo Olanda ha un grande portiere in questa partita, che se no, perché se lui non sta di là, loro va a perdere 4-1 o 4-5-1, qualcosa così.
0: Ha fatto una grande prestazione, verissimo, verissimo. Sì. Rud, grazie davvero per essere stato con noi, allora, alla prossima.
4: Napoli, la squadra, la città, 100 anni di Napoli, noi bisogna fare un buon campionato prossimo per festeggiare questa 100 anni.
0: È vero, è verissimo. Grazie Rud.
4: 5 scudetto,
0: speriamo.
4: È assolutamente buono.
0: Speriamo.
4: Anche il mio numero.
0: Speriamo, Rud, speriamo.

0: Ci fermiamo, arriva un pizzico di pubblicità, un disco e poi il rush finale di questa puntata di Radio Gol. State lì.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Con il Black Friday d'estate.

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

Allora la finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Ghis Napoli, un saluto e un ringraziamento al nostro direttore Walter De Maggio, grazie in redazione a Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Lucio Pengue, grazie per la regia audio a Ciro Froio e Anello Iori insieme a Simone Zagaria, la regia video a Flavio Esposito. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ed ovviamente come tutti i giorni prima di lasciarvi alla nostra informazione e poi anche ad Enzo e Mario ci salutiamo con i nostri highlights. We'll be right back.

0: Gli highlights di Radio Gol.
1: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, è sempre una cosa bella. Ah, sicuramente è un grande professionista, ci auguriamo tutti che possa fare bene. Beh, sicuramente è un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo. Ci sono tante persone che per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono: noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande, ma è come se l'avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa. Quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa? Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo.
2: Ma allora, quando l'ho avuto io, Vergara giocava, noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5, se dovevamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare. Secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti vieni a scontrare con campioni, e quindi la fase di non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo delle due questo centrali.
3: Si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in quel blocco soft. In Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze. Quindi attenzione, non le plusvalenze che fai nell'anno.
4: Certo.
3: La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Se hai 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno, quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie. Il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
4: di ammortamento diverso, sì.
3: Quasi il 70% nei primi due anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre. E nei costi degli intermediari, che come sapete meglio di me ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione nei contratti.
5: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre. Ho a che fare con la gente di Napoli, che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli, Napoli per me è stato, ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti, mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco, infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato, perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico, e io magari ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti e tu sei sempre con quella testa da bresciano così, allora. Però devo dire che sotto sotto ho imparato molto a vivere, alla cucina, al vestire, i miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma a molti ci sono ancora e sono quasi tutti napoletani.
0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto è emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indagato come persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un 78enne è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Stradale Napoletana, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. La conducente dell'automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione. Le è stata ritirata la patente di guida, il telefono cellulare è stato sequestrato per accertare se fosse stato utilizzato durante la guida. Sotto sequestro anche il veicolo coinvolto nell'incidente. Un turista è stato rapinato del cellulare sotto la minaccia di un coltello nei pressi dei giardini del Molosiglio in via Acton. La Polizia di Stato ha arrestato un ventenne irregolare sul territorio nazionale accusato di rapina aggravata. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi ed oggetti atti a offendere e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC nel nosocomio pediatrico partenopeo. L'intervento dei carabinieri della compagnia Bomer è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15 anni. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche che la campagna abbonamento dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico. Stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne contro Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Zegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon primo luglio 2026.
0: Luglio col bene che ti voglio. Mamma mia, signori, già siamo a luglio, però piano, keep calm, godiamoci st'estate.
1: Diamo il via all'ultimo mese di questa quarta stagione dello show di Enzo e Mario.
0: Esatto, perché venerdì 31 luglio ci sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione.
1: Come vola il tempo quando non ci si diverte.
0: No, ci si diverte tanto. Questa stagione ha visto come new entry il nostro Josué Nellino in regia.
1: Dillo meglio, però.
2: Josué!
0: Che oggi è qui con noi. Buon pomeriggio a te, Nellino. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, che ci state ascoltando, che ci state anche guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito di Kiss Kiss Napoli. Andate a mettere pure segui, like su tutti i social.
1: E cominciamo subito. Partiamo da Samurai J.
0: Questa te la canto e te la ballo. Ondeggio un po' il bacino e ti faccio sto flamenco paranoia. No.

0: creato tutto questo.
1: Cosa hai creato?
0: Perché visto, dallo scemenzo è nato lo scematore, ma c'è anche lo scemilio. E ci è arrivato questo messaggio. Ho una notizia sconvolgente, davvero interessante, direi solluccherante. Cari amiche, anzi Mario, oggi è un giorno straordinario. Pulite gli occhiali, mettete il collirio, è il compleanno dello scemilio.
2: Auguri!
0: Signori, complimenti a voi che siete diventati figli dello scemenzo in qualche modo.
1: E anche detti figli di...
0: De che, oh, no, ma no, che dico. Dello scemenzo, questo è pazzo. Comunque auguri, auguri caro Emilio, tanti auguri a chi sta festeggiando qualcosa. Ci sarà qualcuno che festeggia, buon anniversario, che santo è oggi? Chi? Vabbè, voi
1: grazie
0: che siete...
1: tutto.
0: E vi sentite santi, auguri a voi. Dica. Ah, era solo il richiamo della foresta. Ok, di cosa parliamo oggi?
1: D'estate, parliamo d'estate, perché basta lasciare l'auto parcheggiata al sole per ritrovarsi con un abitacolo, non dico rovente, ma di più.
0: Esatto, io quando entro in macchina, dopo che l'ho lasciata al sole, devo toccare il volante, sono... divento il clone di Michael Jackson.
1: Tipo? Non credo proprio che fai... Ma... c'è un... basta, Michael.
0: Amici, ma diciamoci la verità. Ma quanto sono divertente? Ma tantissimo.
1: Non so rispondere
0: la
1: a questo.
0: La gag del volante.
1: Chi se ne frega? C'è un dettaglio che spesso viene sottovalutato, ovvero il colore della, della carrozzeria può fare la differenza.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Ma perché è più scura, più attira i raggi del sole, no?
1: Ma perché mi anticipi?
0: No, non ti sto anticipando, io faccio l'ascoltatore. Tu stai dando la notizia.
1: Ma tu lo sai!
0: Ma chi l'ha letta sta roba? Non l'ho letta.
1: Mamma mia. Secondo i test condotti dai produttori del settore delle automobili, appunto, dopo circa un'ora di esposizione diretta al sole, la temperatura della superficie dell'auto può variare fino a 20 gradi.
0: Alla faccia!
1: A seconda del colore della macchina.
0: Ok.
1: Vediamo resoconto. I colori scuri sono quelli che chiaramente riscaldano di più. Una carrozzeria nera, quindi amici che ci state ascoltando, la carrozzerie nere, può arrivare circa a 62 gradi.
0: Quindi più scura diventa molto calda.
1: Seguita da marrone 56, rosso 51, giallo 50, siamo lì. Più contenute invece le temperature del blu 48 gradi, ovviamente non blu scuro, blu chiaro, chiaramente, e grigio 47. Pensate che il bianco, l'autovettura bianca,
0: solo bianca,
1: si ferma a 43 gradi.
0: Vabbè, però non è che hai detto 18.
1: No, comunque però la nera è 62.
0: No, però è tanta la differenza, sì.
1: La spiegazione è molto semplice: le superfici scure assorbono una quantità maggiore di radiazione solare, trasformandola in calore, mentre quelle chiare ne riflettono la parte significativa. Il risultato è che non cambia solo la temperatura della carrozzeria, ma anche un po' quella dell'abitacolo.
0: Certo,
1: chiaramente non si arriva a 62 gradi dentro. Poco ci manca certe volte.
0: No, però tipo il volante, quando davvero lo vai a toccare, butta fuoco.
1: Questo significa sedili, volante, plancia più caldi, ma anche un maggiore utilizzo del climatizzatore. Che tu usi tantissimo.
0: No, io uso tanto. Tu quando viaggiamo con te mi fai aspettare mezz'ora prima di attaccarlo, che io prima sudo e poi posso avere del refrigerio.
1: Così si usa.
0: Io invece quasi subito lo devo accendere perché ho caldo.
1: Nei veicoli con motore termico ciò può tradursi in consumi più elevati, mentre nelle auto elettriche può incidere anche sull'autonomia della batteria. Chiaramente il condizionatore condiziona anche la batteria.
0: Giusto.
1: Totale
0: della per macchina. Antonomasia lui condiziona.
1: Esatto. Certo. Naturalmente il colore non è l'unico elemento che influisce sul surriscaldamento, contano anche la temperatura esterna, il tipo di vernice, i materiali dell'auto, l'esposizione diretta ai raggi del sole e quant'altro. Ma a parità di condizioni
0: i colori fanno questa differenza.
1: Scegliere una tinta più chiara può contribuire a ridurre sensibilmente il calore accumulato.
0: Bene, bene, queste sono notizie interessanti, solluccheranti, soprattutto perché ci mettono davanti alla realtà dei fatti. Questa è una realtà dei fatti.
1: E allora lo chiediamo a voi, amici,
0: sì,
1: secondo voi c'è un colore per una macchina che è assolutamente da abolire dalla faccia della terra?
0: Perché vi fa schifo? Cioè, nel senso, vogliamo sapere se effettivamente avete delle preferenze sui colori dell'auto.
1: Quindi... C'era Martin che voleva acquistare l'auto nuova.
0: Sì. Solo bianca.
1: No, non la voleva bianca.
0: Ah, non la voleva bianca.
2: La voglio colorata. Azzurro Napoli.
1: Esatto. Faceva così. E poi ha detto: mi devo accontentare del bianco.
0: Che io preferisco.
1: Perché? Che male c'è avere l'auto bianca?
0: Io ce l'ho bianca, mi piace. Ti dico, paradossalmente, il colore che proprio non mi piace è il mio colore preferito. Che
1: giallo.
0: È il giallo. Macchina gialla, mamma mia. Non...
1: Ti devo dare i cazzotti.
0: Poi c'è il giochino del pugno. No, però la macchina gialla non la preferisco, pur essendo il mio colore preferito. E diciamo, in generale, i colori che vanno bene sono nero, blu scuro, bianco, questi rosso non c'è male.
1: Rosso è
0: dipende
1: relativo.
0: Anche però dipende, poi è relativo perché dipende dalla macchina,
1: sì.
0: Secondo me. Quindi io ti ho risposto in questo modo: la mia macchina è di colore bianco e mi piace. Però un colore che proprio abolirei per le auto perché è brutto, giallo.
1: Va bene, amici, diteci la vostra. Qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Se magari è proprio di quel colore lì.
0: Vabbè, siete dei pirla però. Se
1: vabbè, magari hanno trovato offerta, dici che me frega del colore, scusa.
0: Mi sembra giusto.
1: 342 00 00 100.
0: Allora, io sono felice perché il buon Petagnone ci conosce bene.
1: Sì.

0: Rodrigo, Drop Dead qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario in questo primo giorno di luglio. Il bene che ti voglio.
1: Ti viene automatico dire sta roba, esce spontaneo.
0: Esce sì. Spontaneo come sì. Esce spontaneo dire magari guardando quella macchina da un colore così curioso dice mamma mia che macchina di me.
1: Che monnezza.
0: Esatto, più o meno così. Vogliamo sapere da voi amici qual è il colore da abolire per un'automobile, quel colore che non acquistereste mai neanche se vi regalerebbero quella macchina. Magari non so, a Marti regalano una macchina.
1: Regalassero.
0: Ma che cacchio
1: stavo pensando alla frase.
0: Regalassero, sì. Ecco. Anche i congiuntivi sono andati
1: sì.
0: A farsi
1: no perdere. perché so, in realtà stavo pensando a quanto si stava a dire acquista, com'era acquistaste che è difficile e
0: là,
1: poi hai dato tutto prima
0: mi sono giocato
1: e ti
0: tutto.
1: Sei perso dopo vabbè capita anche ai migliori come Mario. Che dobbiamo fare?
0: Che
1: qual è sto colore che non vi piace dell'auto, amici? Diteci pure che colore avete voi, qual è la vostra macchina.
2: Ascoltiamo. Amici, buonasera, sono Enzo da Casa Maduro.
1: Ciao.
2: Il colore proprio che non preferisco, a volte vedi quelle macchine pistacchio.
0: È vero anche.
2: Magherea. E poi vorrei fare un saluto, sì. Un augurio.
0: Sì.
2: A Edoardo.
0: Ciao.
2: Il re delle docce.
1: Ah. Il re delle docce. Io voglio capire. Perché lui è il re delle docce?
0: Ma nel senso che fa le costruisce
1: o le aggiusta?
0: Le aggiusta oppure
1: fa... sotto la doccia Edoardo sboccia.
0: Non lo sapremo
1: non
0: mai.
1: Non indaghiamo.
0: Anche per fortuna.
3: Buonasera, Giuccirella e Marattiello. Sono Enzo da Pomigliano.
0: Ciao.
3: Ragazzi, io la mia macchina l'ho presa bianca. Solo così l'ho trovato e mi trovo veramente soddisfatto.
1: È bianco non sbagli mai, secondo me.
0: Sì, secondo me non sbagli mai, però vedi, ad esempio, c'è gente come Martin che bianco non la voleva la macchina.
1: No, ma infatti poi è soggettivo. Io
0: a me del colore frega la mazza. Nel senso, fin quando è bianco, nero, non me ne frega.
1: Sì.
0: Se già è rosa, cioè, magari ti faccio un pensierino, però se te la regalano, io me la prendo pure rosa.
1: Allora, se te la regalano, bene o male, te la prendi di tutti i colori.
0: Non tutti, però sono così.
1: Se puoi scegliere, secondo me, bianco o nero, non sbagli mai. C'è da dire una cosa, che io l'ho presa bianca.
0: Bianco o nero non sbagli mai?
1: Bianco o nero. Purtroppo a me però c'è il tettuccio nero. Quindi è bianco o
0: nero. Bianco nero.
1: E me purtroppo che devo fare. La cosa grave è che però anche gli uccelli sanno che è bianco nera e nella parte nera scagazzano. Quindi lì io do la ragione agli uccelli. Lo fanno bene. Ti leggo qualcosa, Daniela, ad abolire i colori arancio e verde chiaro.
0: Sì.
1: E poi ci dice: non ho mai amato i colori troppo accesi per un'auto, come rosso, appunto arancio, verde chiaro, giallo, e poi lo risottolinea. Dice: ma tendevo verso quelli più scuri ed eleganti, come blu, nero e quant'altro. Negli ultimi anni, però, mi è venuta una fissazione per un colore piuttosto chiaro ma neutro, il grigio chiaro, anche non metallizzato. Infatti, la mia attuale auto è così, e in questo modo. Evito pure un eccessivo surriscaldamento d'estate.
0: Sì, grigio sì.
1: Perché metti le risate se mi fermo un attimo Nellino? Perché io devo capire gli amici cosa scrivono, il pensiero totale.
0: Amici, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile? Se c'è quell'automobile di quel colore lì, voi non la comprate per nessun motivo al mondo.
1: Esatto.
0: E diteci anche un po' di che colore è la vostra, così per comparare le due cose.
1: Sì, voglio far contento Martin, perché Luigi da Pisa dice che la sua macchina è azzurro scuro. Evviva!
0: È azzurro scuro.
1: È un colore da abolire, secondo lui è il rosa. Mi è capitato di vedere alcune macchine rose ed erano veramente ignobili.
0: Continuate con i vostri messaggi al 342-00-00100.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, €3,57. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, €3,97.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo facendo un sondaggione fondamentalmente, vogliamo capire qual è il colore dell'auto che secondo voi è improponibile, quello proprio brutto brutto brutto brutto, e nel parlare ci dite anche di che colore è la vostra auto. Non offendeteci più però, lo dico,
1: perché?
0: Perché leggo roba tipo Daniela che scrive: Enzo, viste le sue origini in provincia di Avellino, sarà sicuramente tifoso bianconero. Non lo accetto, offendetemi la famiglia,
1: no, ma
0: tutti, ma non mi dite mai più una roba del genere.
1: Lasciate perché stare veramente la famiglia.
0: Famiglia, mi potete toccare tutto, ma non dite mai più una roba del genere.
1: Che cosa
0: mi
1: dici?
0: Offendo, non performo più. No, toccare emotivamente. Ah, okay. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Vediamo. Ciao ragazzi, io sono da Cremona.
1: Ciao.
2: Allora, la macchina che il colore veramente che proprio fa proprio in merda.
1: Sì.
2: Colore marrone, ecco.
1: Ah, proprio.
0: In effetti
2: ci sono macchine che non ci azzicca niente, mentre quello bello per me è il blu, l'azzurro, ecco. Io per esempio ho una MC ZS rossa bordeaux, a sole fa un bel colore,
1: non ti piace?
2: Male.
1: Ah, ok.
2: Col caldo comunque fa caldo lo stesso, e io la preferivo blu, solo che blu non c'era. O bianco o rossa, vedo rossa che
1: allora rosso
2: almeno un colore un po' più vivace rispetto al bianco. Bianco poi ci porta su, capito?
0: Ma ha detto tutti i colori, non ci ho capito una mazza.
1: Ha detto tra che il marrone non gli piace, la voleva azzurra o blu, è andata rossa.
0: Però nel frattempo bianco non era male, però voleva anche magari
1: almeno un po' di colore.
0: Tra l'altro poi ha parlato con diversi accenti, prima napoletano, poi da Cremona, quindi ha messo un po' di cremonese, poi è andato a finire sul toscano. Ascoltiamo altro.
3: A me non piace quel colore crema, quel beige crema, non lo so, non mi piace molto. E invece il mio Ferrarino è grigio, il mio Ferrarino. Ciao!
1: Grigio non è male.
0: Diciamo
1: che quando acquisti un'auto con colori neutri, anche chi se ne frega del colore,
0: sì,
1: no?
0: Sì, io ricordo che consigliai a mio nonno il colore della sua auto un bel po' di anni fa, mi piaceva.
1: Che poteva scegliere?
0: Poteva scegliere, mi fece vedere diversi colori, la prese del colore che piaceva a me, che era questo blu metallizzato molto carino. E prese quella lì. Saluto mio nonno.
1: E invece Nellino, siccome c'ha i soldi, l'ha presa bella rossa metallizzata.
0: Ma Nellino una rossa, poi ne prenderà una bianca, poi una nera, poi una blu. Hai voglia di comprare.
1: Chi c'ha i
4: soldi?
1: Amici,
4: buon pomeriggio, Guglielmo.
1: Ciao, ciao Guglielmo.
4: Il colore che non mi piace delle macchine è il vomito di cavallo.
1: Perbacco.
4: Scherzo, non esiste.
1: Però
4: non
1: dirlo.
4: Sopporterei un marroncino, un giallino taxi. Ciao.
0: Ecco, il giallo è il taxi. Va bene, anzi, ti ricordi quando andammo a New York? Pretendevamo di fare la foto col taxi giallo, bellissimo. Però la macchina gialla, se non è un taxi, non mi piace.
1: Signori, abbiamo una notizia. Io ho cercato. Che colore è il color vomito di cavallo, signori? Abbiamo una notizia, quindi potete pavoneggiarvi con questa informazione.
0: Ma dubito qualcuno lo faccia.
1: I cavalli non vomitano.
0: No, niente.
1: No.
0: Ma perché. Cioè, non è previsto.
1: Il loro corpo ha una valvola molto forte nello stomaco e a lungo. Vabbè, non puoi. Fa spiegare tutto il cavallo, non vomita.
0: No, però scusate, se tu che fai? Butti la pietra e nascondi la mano? Io voglio sapere.
1: Se vabbè, un cavallo sembra vomitare, si tratta in realtà di rigurgito di saliva, niente di che.
0: Ah, cioè.
1: Comunque, se volete proprio sapere di che colore è il rigurgito di saliva del cavallo.
0: Vabbè, sei un biancastro.
1: Marrone chiaro verdastro.
0: Che saliva c'hanno sti cavalli? Vabbè.
1: Quello è quando saliva, poi quando scendeva è andato.
0: Vabbè, dai, siamo a cavallo quest'oggi con queste notizie. Ma continuate a dirci qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile.
1: Siamo solo a mercoledì.
0: Ma la settimana è lunga, ma sta facendo caldo. Domani è previsto maltempo, ve lo anticipo. Un bel acquazzone un po' dappertutto in tutta la Campania. E diteci anche, oltre al colore da abolire per un'automobile, anche di che colore è la vostra, così pur parleci dite anche questa cosa qua. 342 00 00 100.
1: Molti hanno abolito il rosa, però Pink si incazza poi.
0: No, lei in macchina sì, il colore della macchina no.
1: Magari c'è la rosa.
0: Potarsi.

0: quero de... Non l'avevi già fatto prima.
1: Buon pomeriggio. Sono Michael Jackson.
0: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Sono venuto qui per parlare un po' con voi.
0: Era parecchio che non ci veniva
1: qua. Era molto.
0: Sì.
1: Vabbè. Come state? Tutto bene?
0: Si parla di automobili.
1: State rispettando la natura.
0: Rispettate sempre la natura, sennò si incazza Michael qua.
1: Io amo la natura.
0: Certo, lo sappiamo.
1: Dovete rispettare la natura e tutti gli esseri viventi. Lo saprete, io sono partito da una piccola cittadina. Sai di dove sono?
0: Dove?
1: Io? Sono della Dina.
0: Okay.
1: E allora da lì sono andato in giro per il mondo a portare la mia musica.
0: La cosa?
1: La, la musica,
0: certo.
1: E anche l'amore per il prossimo.
0: Però in questo programma adesso stiamo parlando di automobili.
1: Mi è successo un fatto proprio l'altro giorno.
0: Quindi la usa nonostante l'inquinamento.
1: Cerco di ridurre al minimo l'inquinamento. Quando
0: auto elettriche.
1: No, ad esempio l'altro giorno avevo parcheggiato al sole.
0: Che dici giorno?
1: L'avevo parcheggiato al sole. Era molto calda.
0: Certo.
1: Però io non attivo l'aria condizionata.
0: Perché?
1: Perché inquina. Inquina l'aria! Spremi l'aria condizionata!
0: E quindi ha trovato, non lo so, il volante, i sedili, tutti.
1: Il sedile sotto dove appoggio le chiappe era proprio.
0: Che sedile che ci vuole appoggiare?
1: Bruciava,
0: scusi.
1: Bruciava tantissimo.
0: Sì. Sì.
1: The fire, the flame, the fire, il fuoco.
0: Le fiamme.
1: Il fuoco.
0: Che,
1: e allora io.
0: Cosa ha fatto?
1: Cosa ho fatto? Ho preso un panno, sono andato a casa, che distava 2 chilometri, sono tornato a casa. Ho preso un panno, l'ho messo nel congelatore.
0: C'è una bella
1: lettica. L'ho riportato alla macchina.
0: Sì.
1: Nel frattempo non ho fatto più quello che dovevo fare perché ho perso tempo. Però ho messo il panno. Ho fatto diventare fresca.
0: Su sedile,
1: la zona, mi sono seduto e senza inquinare non avevo il culo caldo.
0: Si può dire.
1: Oh, what you did? E da quel momento non sono più the king of pop, ma sono the king of popo.
0: Fresh popò a questo punto. Mamma mia.
1: Fresh popò.
0: Grazie, saluta.
1: Rispettate la natura, non inquinate, no. Amate il prossimo, mi raccomando.
0: Ve lo dice il king of fresh popò, cioè. Amici, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Ditecelo al 342 00 00 100. Rispettate sempre la natura.
1: Amate la natura, amate il prossimo.

0: da portare alla nazionale tedesca, sì.
1: Lo so, no, per questo dico, è inutile dare giudizi, anche su Spalletti abbiamo fatto la stessa cosa e ci ha buttato lo scudetto per 33 anni, cioè, quindi facciamolo lavorare e forza Napoli, Paolo.
0: Ciao, grazie.
1: Un bacione, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie Vincenzo. Allora, andiamo da Fabrizio. C'è Fabrizio?
2: Ciao Paolo, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
2: Cioè io non riesco a capire perché si tifosi continuano con Spalletti, scusami, con Allegri, cioè con una storia alle spalle, cioè, prima di venire già criticano. Cioè io mi trovo proprio...
0: No, però oggi stanno dicendo quasi tutti quello che hai detto tu, devo dire la verità. Cioè tutti stanno dicendo aspettiamo e poi parliamo.
2: Continuano sempre questo discorso, cioè, e poi
0: ma oggi stanno dicendo tutti una cosa molto simile a quella che stai dicendo tu.
2: Però ci sta sempre qualcuno che c'ha da ridire.
0: Capito, però ragazzi, qua non è che possiamo fare la trasmissione con 30 telefonate tutte uguali, e ognuno dice una cosa diversa dall'altra.
2: E poi devo chiedere un parere, cioè io penso che non si può ripartire di De Bruyne con Lukaku, perché io li vedo anche nel mondiale, sono lenti, impacciati, cioè,
0: ma guarda, De Bruyne no, De Bruyne stanno tutte le statistiche che dicono il contrario, proprio le statistiche, non la mia opinione contro la tua,
2: no,
0: proprio le statistiche dicono il contrario, cioè De Bruyne molto mobile, ha corso molti chilometri, ha giocato molti palloni, ha fatto molti passaggi chiave, ha fatto anche un gol. Lukaku ha giocato pochi minuti, la partita che ha giocato di più non ha giocato bene effettivamente,
2: ma
0: le due partite che è subentrato per quel lasso di tempo non ha fatto male, quindi la domanda sarebbe può fare prego?
2: Le partite da De Bruyne, allora
0: da De Bruyne sì.
2: Cioè tu pensi un altro anno lo può fare?
0: E secondo me sì, assolutamente.
2: Ma poi pensi che alla fine rimane o lo c'è?
0: No, e poi alla fine scade il contratto, dovrebbe fare una stagione talmente buona, dovrebbe poi accettare, credo, un ingaggio molto minore, perché il Napoli comunque tenderà alla diminuzione sempre del monte ingaggi, nei prossimi anni piano piano proverà a farlo scendere un pochettino, quindi poi lì si innescano una serie di discorsi che bisogna vedere che rendimento avrà avuto e che cosa chiederà. Perché...
2: Ho capito, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, secondo un parere tuo, chissà, bisogna cederlo.
0: Bisogna capire la volontà del giocatore. Tutte le notizie che arrivano dicono che Anghissà vorrebbe, come si dice in gergo, cambiare aria. Se vuole cambiare aria, non si devono legare i giocatori.
2: Perché se no io penso poi rimaniamo di nuovo con tanti calciatori con una certa età avanzata.
0: Quelli che vogliono andare via. Vedi per esempio Juan Jesus che era scaduto il contratto, e andiamo oltre, dico io sono favorevole ad andare oltre, andare su calciatori più giovani, però tutti quanti non li puoi cambiare perché ci sono i contratti in essere, diventa impossibile.
2: Paolo ti ringrazio,
0: grazie
2: buona serata.
0: Fabrizio, grazie. Ultima azione del primo tempo, ancora grande parata del portiere su Kane a volo su calcio d'angolo di Rice, e con questa azione dovrebbe essersi concluso il primo tempo. Grande parata del portiere, non vi dico con quale parte del corpo, però vi dico che sta sentendo dolore in questo momento, quindi potete immaginare dove e con quale parte del corpo ha fermato il pallone calciato da Harry Kane. Comunque finito il primo tempo con, esatto, è proprio così, non la prende con le mani, la colpisce, o piuttosto viene colpito, però si era messo bene con il corpo e lei è stato colpito, però niente di grave per lui, solo un po' di dolore, si è rialzato. Il primo tempo finisce con il Congo, la Repubblica del Congo in vantaggio 1-0 sull'Inghilterra. Noi abbiamo ancora un minuto e 40, giusto Nello? Allora vado a leggere un messaggio che avevo, ma ne sono arrivati un sacco. Un attimo solo, vediamo questo. Zeballos, occasione a 10 milioni da non lasciarsi sfuggire. Il ragazzo è entusiasta di venire a Napoli. Dobbiamo puntare su giovani determinati e vogliosi di venire. A mio avviso, salta quindi l'israeliano Kalaili, che non è un terzino. Che ne pensi, Aldo il navigatore? Poi sono altri nomi che mi fai. Questo era più vecchio. Preferisci Zeballos e Kalaili per la fascia destra? No, Aldo, non sono stesso ruolo. Zeballos è un attaccante. Zeballos lo dobbiamo considerare nei tre d'attacco: esterno destro, esterno sinistro, è un destro. Quindi piede invertito lo metti a sinistra in alternativa con Allison. Se lo vuoi mettere di binario sulla fascia sua, lo metti a destra. Penso che se viene a Napoli potrebbe venire al posto di Lang come alternativa ad Allison. Zeballos, Calaili, stiamo parlando di un giocatore diverso che secondo

secondo me si può fare il lavoro, anche se ora pare molto difficile che venga a Napoli, perché pare che sia l'Inter forte, però Kalaili era un giocatore sul quale, è un giocatore sul quale secondo me si può fare il lavoro per farlo giocare anche a 4, esterno basso però, anche esterno alto in un 4-3-3, però diciamo che stiamo parlando di due giocatori diversi fra di loro, si potrebbero prendere entrambi, ecco, non sarebbe male prenderli entrambi. Grazie a Nello Iorio, finiamo qui la puntata, vi lascio a Calvano e noi ci sentiamo domani alle 18 con 442. Saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera, da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Emergono nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Montesanto, nel cuore di Napoli, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori. Prende corpo anche la pista passionale, una serie di tradimenti avrebbe scatenato una violenta zuffa alla quale avrebbero preso parte anche alcune donne, culminata poi con gli spari esplosi da un uomo alla guida di una Fiat Panda. Restano comunque aperte anche altre piste investigative, tra cui quella di un regolamento di conti negli ambienti della microcriminalità al centro storico. Al momento sono stati arrestati Emanuele Iaccarino, la compagna Arianna Rossetti e Giuseppe Triuolo. Ancora cronaca, momenti di tensione in via Marina a Napoli, dove una furiosa rissa tra due cittadini extracomunitari è degenerata in un accoltellamento. Uno dei due contendenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale 118, mentre l'intervento della polizia ha permesso di disarmare l'aggressore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta di livello giallo valida dalle 6 di giovedì 2 luglio fino alle 6 di venerdì 3 luglio. Sono previste precipitazioni improvvise anche di forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento su tutto il territorio regionale. A Napoli il comune ha disposto la chiusura dei parchi, delle spiagge pubbliche cittadine, del pontile nord di Bagnoli e degli impianti sportivi all'aperto a Scarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Paterno per tutta la durata dell'allerta. Paura nella notte a Melito, dove alcuni residenti di Piazza Santo Stefano hanno segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. La mattina successiva è stato rinvenuto un bossolo nell'area, non si registrano feriti, ma sono in corso le indagini per chiarire la natura dell'episodio. Andiamo con un'altra tragedia della strada. A Secondiano un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto al quadrivio. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico in via Roma, direzione Scampia. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche la campagna abbonamenti dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico. In questo momento si sta giocando la sfida tra Italia e Inghilterra e Repubblica del Congo. In questo momento in vantaggio il Congo 1-0. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Amici e amiche di Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera, un'ora da passare insieme, un'ora in cui sarete voi i protagonisti. Come vi abbiamo annunciato ieri sera insieme ad Emanuele Calaiò, questa sera sono orfano dell'arciere che si è preso un periodo di pausa per godersi una prima parte delle vacanze, però insieme a voi questa sera voglio trattare vari argomenti. Il primo, vi piace il logo del centenario, lo stemma del Napoli che è stato presentato quest'oggi? È stato un po' divisivo, ho letto un po' di commenti sui social e non solo, alcuni lo hanno definito molto di classe, altri invece l'hanno definito un po' spoglio. Voglio sapere il vostro parere relativamente a questo stemma per il centenario. Personalmente a me piace moltissimo perché anche da un punto di vista estetico è un logo che non va ad inficiare tanto il logo storico del Napoli, quello che di fatto campeggia sulle maglie azzurre già da qualche stagione a questa parte, la N è proprio al centro della parola 100, quindi secondo me è il giusto connubio tra l'equilibrio, la semplicità e anche l'innovazione che arriva da un'idea in cui appunto si inserisce il logo all'interno della parola 100 che quest'anno sarà praticamente, ci accompagnerà praticamente per tutta la stagione, visto che appunto è l'anno del centenario del Napoli che si apre proprio quest'oggi, 1 luglio. Nel corso delle news con Lucio Pengo abbiamo ascoltato anche il risultato parziale della sfida tra Congo e Inghilterra. In questo momento la squadra africana sta vincendo per 1-0, l'intervallo del match in questo momento, e cercheremo di capire se nella ripresa quest'altra sorpresa del mondiale si verificherà con una squadra africana che addirittura potrebbe eliminare una di quelle che all'inizio erano date, non dico per favorite, ma che comunque potevano arrivare in fondo a questo mondiale. Staremo a vedere, noi naturalmente vi daremo gli aggiornamenti relativamente al secondo tempo. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. Alessandro da Messina, relativamente al nuovo logo del Napoli, ha scritto: logo bellissimo, di eleganza e tradizione, sono assolutamente d'accordo con te. Siamo pronti per andare al telefono dal nostro primo ospite, ma più che ospite dal nostro primo amico, ed è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, ciao.
1: Non sapete la situazione a lì, ma ci sono dei dubbi a Milano.
0: Non ci sono dubbi, anzi a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità di Allegri che si libera dal Milan e che firma per il Napoli. Siamo davvero ai dettagli questa volta.
1: Stiamo aspettando ma un mese che si sta potendo.
0: È vero. Però stai tranquillo che il 17, quando ci sarà l'inizio del ritiro, l'inizio ufficiale del ritiro del Napoli, Allegri sarà pronto al suo posto, innanzitutto in sala stampa a Di Maro per la presentazione, e soprattutto in campo per dirigere il primo allenamento.
1: I giocatori in mercato, non ho capito, ma sono a Napoli, si verifica il suo posto.
0: Purtroppo si è creata una situazione un po' complicata tra il Milan ed Allegri, che ha rallentato davvero tantissimo il suo passaggio.
1: Perché
0: chiedeva una buona uscita a cui naturalmente Allegri e soprattutto il suo staff tiene particolarmente, una buona uscita che non
1: allora,
0: sappiamo.
1: Ma se prende la buona uscita la firma, si burocratica ancora ciò di, ma non ho capito.
0: No, ci vuole pochissimo tempo, stai tranquillo Francesco, non ti preoccupare.
1: Allora che stasera rimarrà, sarà annunciato.
0: Speriamo. Io penso tra stasera e domani
1: era annunciato.
0: Sì.
1: E si sa il fatto del Milan.
0: Prima si deve liberare dal Milan e poi può firmare per il Napoli.
1: Però un'altra cosa, il Napoli non ha bisogno di tanti acquisti. Il Napoli la squadra ce l'ha. E poi tutti gli acquisti che Napoli accende non capisce niente proprio. Accende.
0: Francesco, sono d'accordo con te. 4-5 tasselli per rinforzare questo Napoli, ma dipenderà molto da chi uscirà.
1: Sì, perché Napoli c'ha quanto allenatore, tutta questa gente che ha critico, che la gente non capisce niente di tutta questa gente che ha critico.
0: Grazie Francesco.
1: complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, un abbraccio a te. Gennaro con noi, ciao Gennaro.
2: Buonasera. Beh, io sono quello del si può dire che, come sì, ho detto anche per poco fa, qualche ora fa nella vostra trasmissione.
0: Sì, con Gianluca e Diego Maradona, se non
2: è. Gianluca e Diego Maradona, sì. Allora, si può dire che è meglio vincere con un allenatore che tifa per la Juve, antipatico e che non lo possiamo digerire, o con un allenatore simpatico che ci fa giocare alla grande ma non si vince nulla?
0: Io scelgo la prima. A me dell'antipatia e della simpatia di un allenatore, di un calciatore, di un direttore sportivo, di un presidente mi interessa relativamente poco. A me interessano i risultati, se arrivano con un gioco ben fatto, che può essere sia il tiki-taka ma anche difesa e contropiede, perché bisogna fare bene entrambi, non è che chi gioca difesa e contropiede gioca automaticamente male, chi gioca col tiki-taka gioca automaticamente bene. A me interessano i risultati, poi dell'antipatia, della simpatia, credetemi, dei trascorsi, se uno è stato juventino, se tifa Roma, se tifa Lazio, se ha allenato questa o quest'altra squadra, certo, non interessa davvero nulla, però questo è il mio parere personale.
2: Domanda tecnica, ma sì, il nostro Allegri, sì, si piegherà al 4-3-3 o continuerà con il 3-5-2?
0: Io credo che passerà la difesa a 4. Passerà la difesa a 4, mi riferisco sia all'anno scorso con il Milan, dove ha giocato praticamente sempre con la difesa a 3. Quando è passato a 4, prima ne parlavo con Paolo Del Genio, prima dell'inizio della sua trasmissione, quando è stato ad ascoltare l'opinione pubblica che chiedeva a gran voce il passaggio al 4-3-3 per permettere a Leao di tornare a giocare da esterno offensivo, il Milan ha perso 2-0, 3-0 in casa con l'Udinese, non riuscendo a fare neanche un tiro in porta e concedendo tantissime occasioni alla squadra avversaria. Quindi secondo me, vedendo la rosa a sua disposizione sia relativamente alla difesa ma anche se non soprattutto per i tanti esterni offensivi che ha a disposizione il Napoli, io credo che Allegri partirà con la difesa a 4. Ora bisognerà capire se sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Secondo me la seconda soluzione è quella più percorribile.
2: Infatti Napolitano non penso che ce la può fare a fare tutta la fascia nel 3-5-2. Per esempio,
0: dal punto di vista offensivo si va a depotenziare tantissimo questo ragazzo che, ricordiamolo, in carriera, al netto delle ultime due stagioni dove ha pensato più alla fase di non possesso che a quella offensiva, Politano mi sa che è quello che ha più gol nei piedi rispetto agli altri esterni offensivi che attualmente sono nella rosa del Napoli.
2: Quindi, però c'ha una media di età, un'età,
0: questo sì, ormai, questo sì,
2: che pregiudica insomma la i 90 minuti, questo voglio dire, no?
0: È da vedere, di sicuro è uno di quei calciatori, e su questo non credo di poter essere smentito, che a prescindere dagli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli si è sempre guadagnato fiducia e soprattutto minutaggio. Allenatori diversissimi tra loro, perché è stato così con Gattuso, è stato così con Spalletti, è stato così con Antonio Conte, chissà che non sia così anche con Massimiliano Allegri.
2: Ultima considerazione: Del Genio ipotizzava un ritorno al 4-3-3 in base, sì, ai giocatori che Allegri ha chiesto di acquistare, vero questo?
0: Più che ha chiesto di acquistare, in base a quello che ha già nella rosa e che verrà valutato da Massimiliano Allegri. Poi, se alcuni calciatori, soprattutto il riferimento è ai rientranti dei prestiti, non verranno reputati all'altezza di far parte della rosa del Napoli, in tempo naturalmente per permettere alla società di trovare dei sostituti, verranno ceduti e verranno presi altri calciatori. Però secondo me ci vorrà del tempo per vedere delle operazioni in uscita in primis e in entrata poi, perché giustamente a mio avviso Allegri, Manna e soprattutto De Laurentiis, mi viene da dire, vogliono capire se si può trarre il meglio dai calciatori che sono attualmente nella rosa del Napoli e soprattutto quelli che ritornano dai prestiti.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
2: Complimenti per la trasmissione, forza Napoli.
0: Sempre, grazie Gennaro per aver telefonato. Stefano con noi, ciao Stefano.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Ciao, allora, devo farti una serie di domande.
0: Sì.
3: Domanda numero uno: nel 4-3-3 tu come vedi inquadrato Di Lorenzo?
0: Di Lorenzo nei quattro di difesa, basso a destra.
3: Ok, quindi tu vedi appena 9 di braccetto, no?
0: 4-3-3 mi hai detto, giusto? O 3-4-3?
3: Sì, sì, sì, no, 4-3-3.
0: Sì, sì, sì, 4-3-3 esterno difensivo nella difesa 4 a destra.
3: Ok, secondo te un giocatore come Folorunscio, no? Che comunque ha delle doti, non potrebbe rimanere nel Napoli anche come riserva?
0: Guarda, proprio su Folorunscio secondo me è uno di quelli che ha meno chance di rimanere, a meno che non colpisca in maniera incredibile Massimiliano Allegri già a Di Maro, però credo che sia uno di quelli insieme ad esempio a Lindstrom e ad altri o a Cajuste che hanno davvero poche chance di restare, però tutto può essere. Chi avrebbe mai detto l'anno scorso che un giovane come Vergara avrebbe conquistato la fiducia di Conte a tal punto da opporsi alla sua cessione al termine della sessione estiva, e addirittura poi, però questo è giusto sottolinearlo, anche grazie ai tanti infortuni che sono arrivati, Vergara è diventato un punto fermo del Napoli fin quando non si è infortunato. Non lo so, su Folorunscio non ho tanta fiducia relativamente ad una sua permanenza, onestamente. Però
3: un'altra domandina: secondo te dei vari rientri chi ha obiettivamente qualche chance di rilanciarsi a Napoli?
0: Io credo Noah Lang e subito dopo Rafa Marin, di quelli da rilanciarsi. Poi dei giovani, secondo me, ecco, loro un discorso come quello di Vergara potrebbe essere adottato, mi riferisco naturalmente a Rao e Asa, però sono consapevoli che restano per crescere all'ombra dei calciatori con più esperienza e diciamo così più duttili che Allegri ha a disposizione. Però ragazzi, la scorsa stagione, con la speranza che non ci sia lo stesso numero di infortuni, ci ha insegnato che per una grande squadra impegnata su più fronti c'è comunque un numero minimo di infortuni tale che obbliga l'allenatore a trarre energie fresche e nuove da tutti gli elementi in rosa. Quindi anche se si è sulla carta ad inizio stagione la terza scelta in un ruolo, non è detto che tu non giochi neanche un minuto o fai soltanto 10 minuti. Questo è quello che secondo me...
3: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda. Sì. Secondo te è possibile immaginare qualche uscita eccellente? Mi riferisco a nomi last minute tipo Neres o giù di lì?
0: Non è da escludere, il riferimento a Neres ci sta, ci metto anche Lukaku, molto più Lukaku di Kevin De Bruyne, dipenderà, ecco, dal ritiro, dalla condizione fisica e da quanto l'aspetto mentale legato al progetto tecnico-tattico influirà in questi giocatori, perché il presupposto principale, ragazzi, per la permanenza di un giocatore è la volontà di voler far parte di quel progetto tecnico, anche più di un'eventuale condizione fisica non al meglio, perché per questi calciatori nel campionato italiano anche non essere al 100% non significa non incidere. Ecco, un De Bruyne o un Lukaku nel campionato italiano al 70-80% per me ancora fanno un po' la differenza, rispetto proprio perché il livello del nostro campionato non è di chissà quale levatura. Ecco,
3: ti ringrazio, sei stato gentilissimo.
0: Grazie,
3: auguro un'ottima serata e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille Stefano, grazie davvero per i complimenti e soprattutto per la telefonata. Gianni con noi, ciao Gianni.
4: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
4: Innanzitutto ti faccio i complimenti per il tuo stile che mi piace tantissimo.
0: Grazie mille.
4: Riallacciandomi al discorso che facevi sull'antipatia e simpatia,
0: sì,
4: anche a me non mi interessa, però sinceramente se un allenatore una partita, due partite, tre partite, 10 partite non ti spiega perché una sostituzione, non ti spiega perché un tipo di gioco, una tattica, e ti diventa un po' antipatico, però se dice che miseria, cioè io do tanta passione, tanto sostegno, tanto e non merito neanche di essere spiegato, e quindi poi ti devi affidare.
0: Beh, il riferimento è a qualcuno in particolare che stai facendo o in generale?
4: Vabbè, non ho capito la domanda.
0: Ho detto il riferimento, tu stai parlando, mi dispiace se un allenatore, o meglio, mi diventa antipatico un allenatore che nel post partita non dà spiegazioni relativamente a determinate scelte, a come gioca la squadra, eccetera, giusto?
4: dico questo perché a me Conte mi è diventato antipatico.
0: Ecco, per questo ti avevo chiesto, fatto riferimento.
4: Ma no, io ho capito la domanda.
0: Ah, okay,
4: mi è diventato antipatico perché dico, non mi serio, se vuoi spiegare qualcosa perché hai fatto questa cosa, ma pure per istruirci, che a uno piace anche seguire il calcio per capirlo il calcio. Poi già il Napoli sembra il KGB, poi si mette pure l'allenatore che non dice una parola, capito?
0: No, ho capito quello che dici e eventualmente, cioè, ci può anche stare il fatto che questo modo di comunicare non ti sia piaciuto. Resto comunque dell'idea che al netto della comunicazione, che può o non può piacere, io stesso ho detto che in alcuni frangenti la comunicazione di Conte non mi è piaciuta, come anche quella di De Bruyne in quell'intervista che ha rilasciato al termine della stagione, in alcuni aspetti non mi ha assolutamente convinto. Detto ciò, la cosa più importante, ragazzi, per me sono i risultati, e se i risultati sono positivi, comunicazione, simpatia, antipatia, passato, per me vanno tutti in secondo piano.
4: Condivido Marcello, però se tu ti vedi una conferenza stampa dell'Inter è come vedere una puntata di Netflix, bellissima, 30 domande, ti fanno capire tante cose, tanti aspetti del calcio.
0: Beh, io credo che quest'anno con Allegri, sotto questo aspetto, almeno stando allo storico delle conferenze stampa del neotecnico del Napoli, torneremo a questo tipo di completezza di informazione da parte dell'allenatore, che tra l'altro non si tira indietro neanche nel fare la conferenza dell'ottavo di finale di Coppa Italia, cosa che spesso e volentieri non soltanto nel Napoli ma anche in altri club non avviene. Invece lui in conferenza è assolutamente sempre presente a prescindere dall'importanza della partita, ecco.
4: Ok, come ultima domanda ti volevo chiedere se secondo te con De Bruyne e Lukaku il Napoli ha la possibilità di fare un po' di cassa o secondo te li deve solo rottamare?
0: No, un po' di cassa la può fare, dipende anche molto da, grazie Gianni intanto per aver chiamato, un po' di cassa la può fare, dipenderà anche molto dal mondiale. Proprio per questo io credo che i rapporti, soprattutto con Lukaku il riferimento, il Napoli non li abbia voluti rompere del tutto, proprio perché c'è ancora un altro anno di contratto e onestamente c'è la possibilità di poter fare cassa. Credo che dei soldi importanti per questi due calciatori possono arrivare, soprattutto se non soltanto, dall'Arabia Saudita. Però la priorità per il Napoli, per questi due calciatori, per Massimiliano Allegri è quella di continuare ad andare insieme, ma come ha detto il presidente, se poi determinati presupposti verranno a mancare, nessuno obbliga nessuno a restare al Napoli, ci sarà la possibilità eventualmente anche di sostituirli. Aurelio con noi, ciao Aurelio.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
5: Allora, secondo me il Napoli deve pensare soprattutto al centrocampo, perché io penso che l'attuale centrocampo del Napoli non possa competere con il centrocampo dell'Inter, ma anche della stessa Juventus, perché non sappiamo la Juventus cosa chi ingaggerà.
0: Dov'è che secondo te è manchevole il centrocampo del Napoli?
5: È manchevole perché Lobotka, secondo me, Lobotka e Anguissa sono in una fase calante, non possono dare l'apporto che hanno dato negli ultimi anni a Napoli. Io rivedo che non sono performanti. Okay. Secondo me un paio di centrocampisti li deve ingaggiare il Napoli.
0: Per sostituire eventualmente loro due?
5: O per sostituirli o per alternarli, perché altrimenti c'è Gilmour, ma cioè, secondo te no? Con Lobotka, anche sa e Gilmour, vabbè, c'è McTominay, ma è l'unico.
0: C'è anche Vergara che per me rientra nelle rotazioni delle mezzali, dei centrocampisti, e poi eventualmente può giocare anche alto a destra.
5: Non lo so, secondo me ci vogliono due centrocampisti, cioè due mediani forti. Vergara non è un mediano, Vergara è un è una mezza punta,
0: è una mezzala barra mezza punta alle spalle della prima.
5: Non, invece secondo me abbiamo bisogno di gente che fa legna, soprattutto in Champions, perché
0: certo.
5: In Champions non penso che possiamo competere con questo centrocampo e poi un altro attaccante ci vuole. Non, Lukaku secondo me non è cosa, anche Lukaku sta in fase calante, non dà quella garanzia di poter sostituire il nostro centravanti
0: Højlund,
5: diciamo,
0: chiarissimo.
5: Højlund, io non penso proprio.
0: Staremo a vedere, di sicuro
5: se sì. faranno bene sarò lieto di essere smentito.
0: Speriamo a questo punto, perché significherebbe che il Napoli innanzitutto ha risparmiato e soprattutto ha rivalutato, tra virgolette, ho dato una terza giovinezza, quasi mi verrebbe da dire, a questi calciatori che tu hai menzionato.
5: Tieni presente l'età sia di sia di Anissa.
0: No, ma ci sta, ma infatti Lobotka a 35 milioni, Anghissà eventualmente in Turchia, sono dei calciatori che hanno delle richieste e che possono, anche giustamente dal mio punto di vista, pensare ad una nuova avventura dopo tantissimi anni con la maglia del Napoli. Tutto dipenderà, ragazzi, dalla prima fase del ritiro, dai colloqui che sicuramente ci saranno già stati tra Allegri e questi calciatori. L'importante è prendere eventualmente queste decisioni in tempo debito per permettere a Manna di trovare gli eventuali sostituti, anche perché stiamo parlando di titolari. Se parliamo di Anghissà, se parliamo di Lobotka e in parte se parliamo di Lukaku, sono tre pezzi forti dello scacchiere del Napoli.
5: Per Ghila a che punto siamo?
0: E per Ghila, ragazzi, dipende tutto dalle pretese della Lazio, perché l'accordo con l'entourage del calciatore c'è. Il problema è sempre quello, ovvero Claudio Lotito e l'accordo che ha chiuso a suo tempo con il Real Madrid. Il Real Madrid dovrà avere il 50% della vendita del cartellino e mi viene da dire anche giustamente Lotito vuole cercare di ottenere quanto più possibile da questa rivendita, perché sa che la metà di quei soldi li dovrà dare al Real.
5: Ma rischia di perderlo a zero,
0: Sì, rischia di perderlo a zero, però giustamente vuole fare di tutto per poter avere quanti più soldi possibili da questa cessione, anche che stiamo parlando di uno dei calciatori più forti della rosa della Lazio.
5: Però contro la volontà del giocatore.
0: Lo so.
5: Sì, è un giocatore che non ci sta, che sta contro voglia.
0: Eh sì, ma infatti è una situazione che in questo momento sulla carta vede il Napoli in vantaggio, col coltello dalla parte del manico, contrattualmente parlando. Però Lotito ha ancora la possibilità di opporsi chiedendo la cifra che vuole.
5: Vabbè, ma cederà secondo me.
0: Speriamo, anche perché a memoria non ricordo una trattativa di un calciatore della Lazio che è passato al Napoli dietro il riconoscimento di un compenso economico. Poi dopo vado a fare una ricerca, però sicuramente non ce ne sono stati tantissimi e si contano sulle dita di una mano.
5: Ti ringrazio.
0: Grazie a te Aurelio per aver chiamato. Pubblicità e poi andiamo da Antonio, a tra poco.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: A Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buona serata a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Minuto 62 di Inghilterra-Congo e la squadra africana è ancora in vantaggio sugli inglesi. Se il risultato dovesse restare questo, sarebbe davvero un'altra clamorosa sorpresa di questo mondiale, con il Congo, ragazzi, che sì, si difende ma ogni tanto fa anche qualche sortita offensiva, come in questo momento ha guadagnato un calcio d'angolo, quindi una squadra che sta cercando quanto più possibile di giocarsela a viso aperto contro l'Inghilterra. E tra l'altro voglio dare anche merito a questo ascoltatore che ci propone Mpasi, portiere del Congo, valore su Transfermarkt 400.000 euro. Effettivamente sta facendo una partita di tutto rispetto e un mondiale in generale davvero importante. Torniamo al telefono, c'è Antonio che ci stava aspettando. Ciao Antonio.
13: Ciao, grazie, buonasera.
0: Buonasera.
13: Innanzitutto, complimenti a te e a Calaiò, che siete i miei preferiti.
0: Grazie.
13: Gli altri pure sono bravi, ma tu e Calaiò siete una coppia perfetta. Uno, due, se cercherò di essere veloce.
0: Vai.
13: Tu hai detto che il logo del centenario ti piace. A me non piace proprio, scusami.
0: No, ci mancherebbe, ragazzi, sono gusti.
13: Quel colore bronzo, non ci azzecca proprio con i colori di Napoli, della città e dei colori sociali. Uno, due, stavolta se l'ha fatto. Se questo logo l'ha fatto Valentina della
0: penso di sì, ha bucato
13: stavolta. La maglia va bene, queste sono due cose. La terza cosa che volevo chiedervi,
0: sì,
13: per piacere, è che tutti questi miei colleghi telefonisti che criticano Allegri senza sapere niente. Allegri ha fatto un campionato super nel Cagliari e da allora a oggi ha sempre vinto. Se non è andato bene quest'anno è perché quel cafone di Ibrahimovic, che è stato a tasse con chiaro con Trump, soldi, quindi lasciamo stare, farà benissimo. Un'altra cosa e poi chiudo per piacere. Conte ha dato le dimissioni e quindi non viene pagato per il terzo anno. Ma tutti, sì, i suoi collaboratori...
0: E ha rinunciato anche alla buonuscita.
13: Hanno rinunciato loro.
0: Sì, ha rinunciato anche alla buona uscita Conte.
13: Però non mi sembra una cosa, la buona uscita per i suoi vinti allora.
0: No, ha rinunciato alla buona uscita per se stesso, attenzione, poi per i collaboratori questo onestamente non so dirti. Come...
13: No, mi chiedevo, poverelli, sono che fino alla fine. Comunque l'ultima cosa e poi vi lascio.
0: Sì.
13: I problemi del Napoli. Io ho 80 anni e ho giocato nella Flegrea, non so se conosci la squadra.
0: Sì,
13: di
0: certo.
13: Tanti anni fa, con Cordova, eccolo qua. Quindi un po' di calcio ne
0: credo. Sì.
13: Ma per quanto riguarda tutti questi infortuni, è inutile che ci riceva Paolo, gli infortuni sono stati causati da Conte. Io ricordo un'intervista fatta a De Bruyne,
0: sì,
13: che si stava allenando su lì al nord, nel Trentino, aveva finito aveva completato l'allenamento e un cronista gli si avvicinò e gli chiese: come ti senti? E lui disse: malissimo.
0: Ed è, ma guarda che è comune a tutti questa sensazione quando si parla degli allenamenti di Antonio Conte, soprattutto nel corso dell'estate. Però io credo, Antonio, che la colpa degli infortuni può essere in parte addebitata ai metodi di lavoro di Conte, ma onestamente, se andiamo a vedere il numero degli infortuni di tutte le squadre che come il Napoli partecipano a tante competizioni, siamo lì. Quindi lo stesso Conte giustamente dice: se io per tanti anni di carriera ho ottenuto determinati risultati con questi metodi, e anche a Napoli dei risultati li ho ottenuti, perché uno scudetto e una supercoppa li ha vinti allenandosi in quel modo, perché devo cambiare? Qualcosa si poteva sicuramente limare, magari nel corso della stagione, questo sicuramente, ma dire che la colpa degli infortuni è solo e soltanto legata ai metodi di Antonio Conte mi sembra eccessivo, ecco.
13: Comunque sono dell'idea che quest'anno non ci saranno tanti infortuni. Un'ultima cosa,
0: sì,
13: se mi dai 30 secondi.
0: Vai.
13: Io ho lavorato nel 1980 in Nigeria.
0: Sì.
13: La domenica guardavo le partite in televisione del campionato nigeriano. Io guardavo questi calciatori di colore, erano bravissimi, sembrava che fosse il Brasile e sono tutti arrivati in Italia.
0: Effettivamente sei stato un precursore, anzi magari potevi segnalarne qualcuno al Napoli, anche se non so se all'epoca le frontiere no erano aperte, perché comunque nel Napoli e in generale giocavano calciatori in quell'anno, giocavano calciatori stranieri, quindi magari potevi fare una segnalazione a Ferlaino e ci ritrovavamo qualche talento nigeriano all'epoca.
13: Ti do il tuo e poi ho concluso.
0: Vai.
13: Se tu guardi queste nazioni nel sì. campionato mondiale, al 90% sono di colore.
0: È vero, è così. Ma è così, anche le nazionali europee che vanno, ma anche quelle sudamericane, se vediamo la maggior parte sono calciatori di colore.
13: È una cosa incredibile. Va bene, io ho completato, ti ringrazio.
0: Grazie a te Antonio.
13: Una buona vacanza estiva, ciao. Grazie
0: davvero, anche se a me manca davvero un bel po' prima della vacanza estiva, perché se ne parla da Ferragosto in poi, ma grazie Antonio per questo augurio. 0815466873 per intervenire in diretta. Intanto Inghilterra e Congo in questo momento si stanno godendo l'hydration break e siamo arrivati al 68esimo minuto di gioco. Al telefono con noi invece c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
14: Prima di tutto buonasera.
0: Buonasera.
14: Mi fa piacere, ogni tanto riesco a prendere la linea con voi anche quando sei Emanuele.
0: Grazie.
14: Allora, io quel signore di prima,
0: sì.
14: quello che giocava nella Flegrea,
0: sì.
14: mi ha, diciamo, come si devo dire, mi ha aperto una strada, perché penso che tu sai, io parlo del mondiale,
0: sì.
14: che c'è un po' una lotta tra la UEFA e la FIFA.
0: Sì. Perché sono aumentate le partecipanti degli altri continenti, mentre quelle europee sono la percentuale è diminuita rispetto al passato.
14: Vorrebbe dimostrare che il calcio europeo è diciamo vecchio. E non è più quella potenza, e devo dire la verità che anche
0: sta accadendo, se ci pensi, in questo mondiale, perché le squadre europee mi sembrano quelle là, tranne le più forti, il riferimento naturalmente è alla Francia, ma le squadre
14: io però mi devi dare sì. un input, ti voglio dare un sì. input. Tu sei una persona chiaramente, sicuramente sei una persona riflessiva,
0: sì.
14: La maggior parte dei calciatori delle nazionali africane in quale campionati giocano?
0: Nei campionati europei, evidentemente.
14: Okay. Sì. No, e quindi voglio dire, in realtà il calcio europeo non è, diciamo, scaduto.
0: Ma una cosa è parlare dei campionati, un'altra è parlare delle nazionali.
14: Sono calciatori. Allora, io non so se lo sai questa statistica.
0: Sì.
14: La Francia ha il maggior numero di calciatori nati in Francia in questo mondiale, 76.
0: Sì.
14: 76 francesi giocano questo mondiale, nati in Francia con doppia nazionalità.
0: Certo, ho capito.
14: Poi la nazionale francese, purtroppo tu sai, ci sta anche questo un po' questa piaga del razzismo in generale.
0: Sì.
14: In Italia tanti italiani non è la nazionale Francia-Africa, Francia-Senegal, tutti quanti dicono questa cosa.
0: Bruttissimo, secondo bruttissima. Me, orribile.
14: La nazionale francese è la nazionale presente ai mondiali che c'ha, mi pare, il 23 o 22 su 24 che sono nati in Francia.
0: Sì.
14: Cioè, quindi stiamo parlando di cose, il calcio europeo, per esempio, che sì è europeo, perché gioca sempre in Europa.
0: Sì.
14: I giocatori marocchini, 7 su 11, hanno la doppia nazionalità, giocano in Francia.
0: Sì, sì. No, ma il tuo discorso è giustissimo. Quello che secondo me bisogna rendersi conto è che, per carità, il calcio europeo a livello di campionati resta quello più competitivo e quello che ti forma maggiormente come calciatore a tutti i livelli. Se parliamo delle nazionali, le nazionali europee rispetto al passato e rispetto alle nazionali africane, ma anche a quelle asiatiche, oltre a quelle sudamericane, che comunque erano quelle dopo le nazionali europee ad avere le maggiori possibilità di avere in fondo, stanno guadagnando terreno, lo stanno facendo perché non grazie ai campionati ai loro campionati nazionali, ma grazie alla possibilità che i campionati europei stanno dando a questi calciatori. Però di fatto stiamo vedendo come le nazionali europee non stanno diventando più forti, mentre quelle asiatiche, africane e sudamericane stanno raggiungendo le nazionali europee. E adesso
14: anche perché questi calciatori africani, sudamericani, quando fanno questi mondiali
0: danno il 101% anche più. Sì, sì.
14: Allora, senza non mi ricordo quale allenatore, o era Trapattone o qualcun altro importante, diceva che lui nell'anno del mondiale cercava di non avere in squadra calciatori argentini, perché diceva gli argentini a gennaio, quando si gioca d'estate, finiscono di giocare perché pensano solo al mondiale, cioè non danno più il 101%.
0: Ho capito.
14: Detto questo, poi io volevo fare un'altra digressione sul Napoli.
0: Vai.
14: Poi è una tua idea.
0: Sì.
14: Vorrei un tuo pensiero.
0: Sì.
14: Io su una cosa sono un po' perplesso, ma del Napoli in generale, non del Napoli di Allegri. Sappiamo benissimo il famoso ammutinamento con Ancelotti.
0: Certo.
14: Okay. Poi l'anno di Garcia, Mazzarri e Calzona è stato proprio una piaga.
0: Certo.
14: Le cose che sono uscite dopo, dette da Calzona, detto da, come si chiama, Meluso. Cioè, diceva che praticamente ambiente spogliatoio era una polveriera.
0: Sì.
14: Con Conte tutti quanti dicono le macerie, spogliatoio. Cioè, a me sta cosa preoccupa.
0: Ma onestamente, con Conte lo spogliatoio, se magari parliamo e pensiamo ad alcuni calciatori che sono arrivati quest'anno, ma lo spogliatoio quando è arrivato Conte l'ha ricompattato in un modo tale da permettere al Napoli di vincere lo scudetto, perché senza quella compattezza, senza quella unione di intenti, oltre a quella totale...
14: La preoccupazione dell'ambiente, perché... loro venivano in decimo posto.
0: Sì.
14: Tu ti ricordi, no? Che
0: e appunto è solo uno come Conte poteva riuscire a trovare nuove energie mentali dallo stesso gruppo, fondamentalmente, perché poi i nuovi acquisti, quelli là che hanno dato una mano importante, sono stati Buongiorno, cioè uno a settore, Buongiorno, McTominay a centrocampo e Lukaku in attacco.
14: Cioè, la cosa che mi preoccupa, dopo il decimo posto,
0: sì,
14: i calciatori, come diciamo noi, siamo tutti quanti che freccia calata.
0: E volevano andare via. Ricordiamoci anche tutti quelli che Conte ha convinto a restare. Mi viene in mente Di Lorenzo, lo stesso Kvara.
14: Allora, quello che dico, ma che ruota attorno al Napoli?
0: Ma secondo me non ruota niente di particolare. Sono situazioni che in una squadra a questo livello possono succedere, a maggior ragione quando cominci a vincere con una certa continuità. A proposito di mondiale, intanto ha pareggiato l'Inghilterra con Harry Kane, e chi se non lui che di testa ha
14: comunque, se l'Inghilterra
0: buttato la palla in rete, quindi 1-1, 75esimo minuto di gioco, Inghilterra 1 Congo 1.
14: Se l'Inghilterra non va avanti e ti lascio,
0: sì,
14: si mangiano l'allenatore, che già in Inghilterra l'hanno criticato che ha lasciato fuori a Foden.
0: Sì.
14: Un sacco di
0: è vero. Vabbè, ma è il destino di ogni commissario tecnico di una squadra importante che va a giocarsi il mondiale, questo
14: grazie
0: è evidente.
14: Della compagnia, cioè, che si fa.
0: Grazie, no? grazie a te Eugenio per aver chiamato. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta. Stiamo rivedendo il gol dell'Inghilterra, cross dalla destra del portiere di Gordon e Harry Kane va incontro al pallone e gira la sfera di testa verso la porta del Congo. In questo caso mi dispiace per il portiere Mpasi, che fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita, ma secondo me poteva fare assolutamente di meglio. Non riesce a spingere la sfera, che non era né fortissima né tantomeno angolata, non la riesce a spingere, non la riesce a smanacciare verso l'esterno dello specchio della porta, ma anzi l'accompagna quasi nell'angolino. Quindi secondo me ci sono un bel po' di responsabilità, oltre che della difesa del Congo che ha lasciato indisturbato Kane, anche del portiere, che ripeto fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera, ma il Real Madrid è contento di perdere Gila a zero? No, questo è il messaggio di Fabio. Il Real Madrid mica lo perde a zero. Il Real Madrid credo che avrà diritto sulla successiva ricompra che il Napoli farà, sulla successiva vendita che il Napoli avrà di Gila, quindi il Real non lo perderebbe assolutamente a zero in questo, nel futuro, ecco. Pensate che lo stesso Cellino, per far sì che possa ottenere una percentuale sulla vendita eventuale di Tonali, ebbene, perché giocava nel Brescia appunto quando il Brescia era di Cellino, addirittura ha iscritto la squadra di cui detiene ancora il titolo, l'ha iscritta alla terza categoria se non erro, proprio per ottenere una percentuale sulla rivendita di Tonali. Quindi non so se è già pronto un nuovo ascoltatore in diretta, no, attendiamo ancora qualche minuto. 081 546 6873, leggiamo ancora qualche messaggio. Proprio perché il 17 inizieremo il ritiro, lo sai, noi siamo molto scaramantici, io avrei fatto un giorno prima o dopo. Forza Napoli, Fabrizio Marino. Caro Fabrizio, io non sono assolutamente scaramantico, invece per me un giorno vale l'altro e soprattutto un numero vale l'altro. Secondo me una stagione, se nasce sotto una buona stella, è così a prescindere dal momento in cui comincia il ritiro o dal numero. Però sono io che non vado appresso alla scaramanzia. C'è un altro messaggio che era arrivato relativamente all'utilizzo del VAR in questo mondiale. VAR utilizzato al minimo in questa Coppa del Mondo, non so se stai vedendo anche la partita dell'Inghilterra, cosa ne pensi del metodo di arbitraggio? Effettivamente il VAR è stato utilizzato solo per casi eclatanti, uno di questi per esempio è quello della mano davanti alla bocca che viene punito con l'espulsione, e secondo me questa è una introduzione al regolamento molto molto intelligente, perché in questo modo si toglie la possibilità sia degli insulti, soprattutto quelli razzisti, che spero sia una pessima abitudine che possa essere debellata dal mondo del calcio. Tra pochissimo ascolteremo anche, dopo la pubblicità, ascolteremo un'intervista che ha realizzato il nostro Lucio Pengue con Christian Bosco, agente di calciatori e presidente dell'AFA, ovvero l'associazione che rappresenta i procuratori di calcio. Perché questa intervista? Perché giustamente Bosco voleva rispondere ad alcune dichiarazioni che sono state fatte proprio ai nostri microfoni, legate alla figura dei procuratori all'interno del mondo del calcio, e tra pochissimo la ascolteremo insieme. C'era un altro messaggio che è arrivato al 342 00 00 100 e che riguarda la posizione, anzi la convivenza, ce lo scrive Francesco da Capodimonte, la convivenza tra McTominay e De Bruyne in un eventuale 4-2-3-1. Onestamente ragazzi, io credo che nel 4-2-3-1 De Bruyne dietro la prima punta e McTominay davanti alla difesa insieme a Lobotka. Perché dico questo? Perché in questo modo si darebbe fisico e centimetri alla mediana del Napoli, e soprattutto De Bruyne non avrebbe quei compiti nella doppia fase che un mediano deve avere quando gioca a due a centrocampo, e sappiamo quanto dispendio fisico oltre che mentale in quella zona del campo un calciatore deve avere. Data anche l'età di De Bruyne, non ce lo vedo molto bene in quel ruolo, nonostante le caratteristiche tecniche potrebbero portarlo a giocare tranquillamente in quella zona del campo, però fisicamente secondo me dovrebbe spendere troppe energie in una mediana a due. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, al rientro magari ancora qualche telefonata e poi ascoltiamo l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue. A tra poco.
15: Non è estate senza
16: mare, tranquillità,
15: le cene all'aperto,
16: le angurie freschissime
15: e le infradito.
16: Ma la cosa che proprio non può mancare
15: è il sole.
17: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
18: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
17: Sole 365, la spesa tranquilli.
19: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
20: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo tornati in diretta e siamo pronti per farvi ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengo ha realizzato con Cristian Bosco, che è un agente di calciatori e presidente dell'associazione italiana agenti dei calciatori. Bosco che vuole rispondere alle parole che Sandro Pochesci, allenatore, proprio ai nostri microfoni, aveva pronunciato in merito ai calciatori: ormai i procuratori comandano le sorti del calcio italiano. Ecco la risposta di Cristian Bosco, grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica quest'oggi, anche a Ciro Froio che invece ha curato la parte televisiva. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi lascio all'intervista di Lucio Pengo e vi auguro una buona serata.
22: Al calcio della sera, Cristian Bosco, lo ricordiamo, agente CONI e presidente della IAFA, Italian Association of Football Agents. Ciao Cristian, come stai?
23: Ciao Lucio. Beh, vorrei dirti bene, anche se con l'avvento dell'apertura della nuova stagione sportiva e quindi anche del calciomercato, i telefoni vanno in ebollizione e quindi siamo in piena attività, ma è giusto che sia così.
22: Immagino, anche perché il calciomercato dura tutto l'anno, però da qualche ora è ufficialmente aperta la sessione estiva del calciomercato, quindi sicuramente avrete tantissimo lavoro da fare voi agenti, anche se comunque con tutto il volume di affari che il calciomercato produce, lo ricordiamo, siete anche finiti un po', come dire, nella bufera, tra le varie polemiche, anche perché la vostra è una categoria sempre un po' stuzzicata, un po' dagli addetti ai lavori, un po' dalla stampa, come se fossero i procuratori, come dire, il male del calcio, un male necessario, le commissioni altissime, si parla di un volume d'affari di 250 milioni di euro all'anno, e quindi diciamo così la vostra categoria di bar di professionisti poi risulta sempre un po' attaccata.
23: Infatti hai edulcorato il concetto, perché possiamo anche utilizzare l'aggettivo vituperata, e ti dico non per difesa solo di categoria, ma ingiustificatamente, perché poi quando andiamo a fare i confronti, a portare dei dati oggettivi, dall'altro lato l'interlocutore non riesce a fornire spiegazioni, a dare un supporto alle sue invettive, le sue accuse o rimostranze. E abbiamo una narrativa distorta, dei falsi miti che sfociano spesso in demagogia e populismo, il perché anche gli stakeholders qualche volta lo facciano, qualcuno anche con cariche istituzionali, è anche difficile da comprendere.

0: regolarmente, investirà in viaggi, investirà nel prendere nuovi giocatori all'estero e a portarli in Italia, creando delle plusvalenze per i club, ma su questo punto ci arriviamo nel prosieguo del discorso. Quindi questa frase non ha nessun fondamento né logico né sostanziale. Continuano a chiedere cap, ma allora c'è giurisprudenza nazionale e internazionale, oltre che vari pareri dell'AGCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Non possono esistere dei cap ai compensi, questa è sono prestazioni professionali. Perché
1: spiegamolo, il cap sarebbe un tetto massimo,
0: sì,
1: di
0: un tetto alle commissioni, però mi viene da sorridere, perché oggigiorno in un calcio che è sempre a lamentare crisi sentiamo di calciatori che chiedono ingaggi di 10 e 15 milioni all'anno e i club che chiedono dai 100 ai 200 milioni per un trasferimento. Chiaramente stiamo parlando di calciatori cosiddetti big, ma in ogni caso l'intero sistema del mercato è parametrato verso l'alto. Quindi gli agenti sono una voce correlata. È chiaro che più alto il trasferimento, più alto è l'ingaggio del calciatore, più alto sarà il compenso rapportato del professionista che ha prestato i propri servizi nell'interesse dei mandanti. Perché attenzione Lucio, chiariamo un concetto: l'agente non è una parte necessaria di un negozio giuridico sportivo, viene espressamente incaricato da una o più parti dell'affare. Quindi perché danno gli incarichi, pattuiscono dei compensi, poi dopo c'è la lamentela posteriore? Tutto questo non ha alcun senso. Ti dico di più: il 90% dei mandati, e in questo caso parlo dell'Italia, in base alle segnalazioni dei nostri associati, le rate, no, i ratei, che attenzione è un beneficio, perché la dilazione di pagamento è un beneficio che viene concesso ai mandanti, quindi ai clienti, ai calciatori e ai club, non vengono pagati alle scadenze pattuite. Ed il 75% di questi mandati non pagati alle scadenze va in contenzioso. Ma anche i piccoli mandati, io ho sentito alcune dichiarazioni del presidente Marani a margine dell'assemblea elettiva, anche mandati di 3.000 o di 5.000 euro per un giovane agente sono fondamentali per il prosieguo della propria attività, oltre che per la conduzione della propria vita, non vengono pagati. Bisogna fare messa in mora, bisogna fare decreto ingiuntivo e passano tempi lunghi perché conosciamo la macchina giudiziaria.
1: Quindi Cristian, per semplificare, si dice 250 sì, milioni di volume d'affari che
0: sulle carte,
1: che il calcio dà ai procuratori, poi andiamo a spulciare magari i grandi procuratori, quelli che dalle commissioni un po' più alte sono anche garantiti da club che hanno facoltà di spendere, quelli verranno pagati, ma la maggior parte delle commissioni non viene pagata, quindi rimangono sulla carta ma non vanno intascate dai procuratori.
0: Non sono effettivamente erogati, ma guarda Lucio, tu giustamente sei indotto a pensare che solo perché un club è solvibile, un club importante, paghi. Non è così.
1: Neanche club importanti.
0: No, è una malpractice. Cioè, oramai si è entrata nell'ordine delle idee che i termini di pagamento degli agenti non si rispettano. Un mandato è un contratto a tutti gli effetti e va rispettato in tutte le sue singole clausole.
1: Però vengono messi a bilancio come spese, giusto?
0: Beh, questo dovresti chiederlo ai segretari e ai commercialisti delle società. Io mi taccio su questo punto. Mi avvalgo della facoltà.
1: Diciamo che in teoria è così.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Però, non rispondere è come se avessi quasi risposto.
0: No, non rispondere e non rispondere. Comunque, per chiudere questa vicenda che riguarda gli aspetti, diciamo, patrimoniali, economici, che legano gli agenti al calcio, il ministro Abodi si spera che intervenga a breve con un'appendice del DPCM 218 2025 che

0: ricordiamo, è in vigore dal 3 febbraio 2026 e sarà un'appendice, dovrebbe essere un'appendice da decreto legislativo 37/2021 che riguarderà appunto i compensi degli agenti e i minori. Ma attenzione, sempre indicando dei parametri professionali relativi all'attività svolta, come è per gli avvocati, più o meno in via di analogia come è per gli avvocati, ma non esistono tetti, è qualcosa di illegittimo con giurisprudenza oramai granitica sul piano nazionale e internazionale e con pareri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritorno al DPCM che è arrivato dopo 2 anni e mezzo dal decreto legislativo 37/2021. Ricordiamo che in Italia, per chi ci ascolta e chi ci legge, è una professione regolamentata a tutti gli effetti.
1: Quindi Cristian, c'è un intervento del governo sulla categoria professionale, però hai fatto diciamo così capire che c'è anche tanto abusivismo nella professione.
0: Assolutamente, ma questo da sempre. Allora, in Italia è professione regolamentata dal 2017, legge di bilancio 205/2017, articolo 1,373. Poi chiaramente ci sono state le tempistiche di attuazione, ci sono stati vari interventi del legislatore, le implementazioni, ma questa piaga dell'abusivismo non solo non si è riuscita ad estirpare, ma non si è riuscita neanche ad attenuare. E però bisogna differenziare, per chi ci ascolta, due tipi di abusivismo. C'è un abusivismo che opera nel sottobosco, quindi le categorie dilettantistiche, anche se la Serie D oramai è una categoria importante, opera nel calcio minorile, opera nel calcio femminile, dove ricordiamo solo la Serie A è professionistica. Quindi loro dicono: non essendo autorizzati neanche gli agenti ufficiali, noi ci possiamo muovere in piena libertà. Costituiscono queste persone giuridiche, si presentano, oppure anche vanno come persone fisiche, dai presidenti e vanno lì a cedere oboli. E tutto questo è esercizio abusivo della professione, è penale. In Francia ci sono stati arresti sia dei soggetti che hanno compiuto l'esercizio abusivo, ma attenzione, anche dei dirigenti dei club accusati di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione. L'altra tipologia invece sono soggetti un po' più organizzati, perché magari hanno da investire e pensano che è come se stessero aprendo una catena di ristoranti. No, tu ti svegli una mattina, hai un capitale e apri una catena di ristoranti. Non è così. Se devi fare il professionista devi svolgere un percorso abilitativo previsto dalla legge. Allora si legano come soci, acquistando delle quote di alcune società, o come collaboratori ad alcune agenzie, mega agenzie dai nomi esotici, e poi di fatto si presentano alle società svolgendo illegittimamente un'attività riservata ai soggetti iscritti al registro nazionale CONI. E su questo noi anche con l'AIC interlochiamo spesso. Bisogna erudire
1: e forse anche Lega A, Lega B, la federazione con Malagò ora devono.
0: Ma loro ecco, ci arriviamo alla parte.
1: No, perché devo concludere lo spazio. Quindi è importante.
0: Anche i calciatori e i club devono essere i primi ad avere a che fare solo con soggetti autorizzati. Allora, il presidente Malagò, lo sappiamo, è un vincente nello sport, è un uomo dalle mille risorse, è un uomo stimatissimo, si ritrova diciamo una situazione abbastanza complessa, però ecco questo input, questo imprinting di sconvolgere tutto non è proprio corretto. Innanzitutto bisognerà lavorare, mi permetto sommessamente, consigli propositivi sono di lavorare di concerto con il governo e con i competenti ministeri, così come accade da qualche tempo anche per l'Inghilterra. Non bisogna cadere in queste tentazioni, ecco, populiste, tipo il vincolo. Il vincolo è un'aberrazione giuridica. Se un club vuole investire su un giovane, gli fa un apprendistato già da quando ha 15 anni e dopo può patrimonializzare. Poi strutture e tecnici qualificati. Inoltre, le seconde squadre, in tutte le maggiori federazioni abbiamo la prima squadra, la squadra reserve, poi c'è l'under 20, poi c'è l'under 18. qui c'è una guerra per fare addirittura solo le seconde squadre. Quindi questo status quo il presidente deve provare a smuovere, ma uno status quo che viene dall'interno del sistema federale e dai suoi componenti. Un'ultima riflessione me la devi concedere. Questo falso mito dei troppi stranieri. Allora, l'Italia non è vero che ha più stranieri delle altre nazioni. E vi dico di più, le norme italiane sugli stranieri sono particolarmente restrittive. Voi state apprezzando tutti la Francia, no? Che ha fatto questa spettacolare anche ultima gara. In Francia, così come in Belgio, in Olanda, in Germania, in Spagna, non solo c'è possibilità di selezionare i cosiddetti formati in quelle nazioni, ma addirittura dopo un tot di anni c'è la naturalizzazione dello straniero.
2: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Con il Black Friday d'estate.

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole!
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365, la spesa, tranquilli.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di Alfa e Giovanotti qui su Kiss Kiss Napoli, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci, c'è qualche altro vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, ma perché nei centri commerciali no? Ma l'unità c'è dei negozi, uno di Cristiano. Qua è a rossa l'area futuri, cimba, sano, mare, gente.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma Napoli era un'altra cosa, quando ero piccolo io mi ricordo San Biagio dei Librai, negozi di pianoforti, tutti sì. Strumenti musicali. E mi ricordo che una volta si ruppero le scarpe a me e io credo che mio padre me le comprasse. In un vicoletto c'era un ciabattino, me le fece aggiustare e me le rimise ai piedi un'altra volta. Era più bello prima, sicuramente. Adesso è scaduto tutto a Napoli.
0: Ragazzi, sono cambiati anche un attimo i tempi, purtroppo siamo anche siamo anche noi che l'abbiamo voluto, siamo anche noi che siamo diventati più esigenti.
3: Vedi, per esempio, chi lo c'è l'amico da rabbia e friccitori,
0: l'amico è chi, ma
3: lui chi l'ha stato allora, Fabio, se la rovina di Napoli.
0: Perché te ne friccitori fa?
3: Siamo stati noi, siamo noi.
0: No,
3: Fabio è sceso là. Fabio
0: non è che l'abbiamo aperto.
3: Fabio è un po' come dice, date licenza a tu quando.
0: Allora, l'ha detto l'amico di prima, se tu hai un centro commerciale o vai in un quartiere con tanti negozi, e per fortuna ancora ce ne sono, e ovviamente c'è una forte presenza di ristoranti, food, bla bla bla, e sono gli esercizi commerciali che vanno per la maggiore, ora vuoi per il turista, vuoi per il cittadino napoletano, vuol dire che siamo anche noi che vogliamo questo, cioè che c'è una richiesta proprio da parte nostra.
3: La domanda parte dall'articolo che abbiamo letto, no?
0: Che
3: già sta così il centro storico, già sta così tutta Napoli e roba varia, e ora si erano bloccati, perché erano inflazionati, si erano bloccate le licenze. Poi il fatto che noi stiamo ironizzando, stiamo scherzando, che il comune ha detto ok, con altre regole, però vi diamo un'altra volta le licenze per
0: aprire.
3: C'è
0: libero mercato.
3: E allora a questo punto qua uno dice, signore, è che volevamo arrivare, capi? Quella era la domanda. Poi che, insomma, frate, così dai, hai ragione tu, così dai a mamuri, bravo, a così amma questo rumore, questo rumore sotto a mamuri, perché... E un popolo con voi.
0: Giusto per sapere cosa sta friggendo nello specifico, Fabio. Cosa? Nugget, ecco, bellissimo. Proprio. La dimostrazione proprio del commercio, no? Proprio del marketing. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
3: a te, ciao.
4: Ciao, sono Enzo.
3: Ciao Enzo.
4: No, io volevo dire, per quanto riguarda pure il fatto di che sta a Montesanto, no? Io.
0: Il fatto del. Da Montesanto, sì, vai.
3: C'è sta a Montesanto.
4: Ho una mia idea che

0: non cambia la legge con queste, cioè le pene devono essere più rigide, perché sennò io ti ho letto una notizia, quel ragazzo che è stato ammazzato sulla spiaggia l'anno scorso, vi ricordate?
1: Sì, sì.
0: È stata data la condanna a sto ragazzo di 14 anni. Ma ho fatto 14 anni, quando se ne fa tu voglio mi cazzo?
1: 7, 6, 5. Dipende, che ha buona condotta, si è incensurato, si è,
0: sì. Esattamente, tu chi sei giovane, tu vuoi giovane, sei 8 anni, esci.
1: Sì, ma non è che se tu inasprisci le pene, pensa che negli Stati Uniti ci sta la pena di morte, no, su certi reati, e quei reati non sono scesi, anzi sono aumentati, con tutta la pena di morte, mo c'è la pena di morte. Cioè non è detto che tu inasprendo le pene diminuiscono i reati, purtroppo ma per esempio questo ragazzo che è uscito con il mitra in mano in piena mattina con tutte le telecamere che uvrevano tutto quanto a volto scoperto, non è molto intelligente da parte sua, non è proprio da 007, non è proprio da Rina o Provenzano, ma insomma non è che hai fatto tanto un malvivente intelligente, cioè ti hai fatto acciappare da 2 minuti. Non penso che, io penso che chi se non ci pensano proprio.
2: E poi non si capisce, pare che dietro ci sia un litigio d'amore, una roba assurda.
1: Si mezza vita ritmo, non uscire mai a volto scoperto che telecamera in gol che ti fai acciappare il primo minuto.
2: Che vi devo dire? Vedi, anche la criminalità organizzata è cambiata radicalmente.
1: Ma fai corso pure per fu criminale.
2: Vabbè, lascia perdere, meglio evitare. Abbiamo ancora
1: e fa
2: anche te
1: i corsi. Io? Criminale indizione facciamo, bene, criminale criminale, così anche il turista quando viene lo sente parlare bene, senza inflessioni.
2: Senti qua, o la borsa o la vita.
1: È un'altra cosa, una cosa. Pronto?
3: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
3: No, volevo dire, innanzitutto sono d'accordo con Rosario, sono delitti, cioè sono reati fatti d'impeto, in quel momento tu non pensi qual è la pena, quindi te ne fotti in quel momento,
2: certo.
3: E quindi giustamente puoi mettere pure
1: la pena morto.
3: La pena di morto in quel momento vai distinto e non pensi, e quindi sono molto d'accordo con questo. Però volevo dire un'altra cosa, in merito a quello che è successo a Montesanto, qualche mese fa, se vi ricordate, forse un anno, un noto rapper di provenienza non italiana, però emigrato in Lombardia.
1: Sì.
3: Lombardia fece più o meno quello che successe, armi in mano, entrare in un cortile, successe l'ira di Dio, poi è stato di nuovo arrestato, adesso sta scondando, praticamente dura un giorno. Sì.
1: Ma che è quello che fece il video che faceva la pipì sulla volante dei carabinieri, con Rustain? Chi? È uno che fa un guarda che si pubblica pure, ah. È un reato,
3: Allora, ieri è successa una cosa veramente strana, ragazzi.
1: Sì.
3: Allora, i social hanno veramente cambiato la visione, in quanto ci hanno talmente abituati a vedere la violenza. Ieri è andato in onda uno spot molto bello, molto forte, su una rete nazionale, dove praticamente se non metti il seggiolino in macchina perdi la vita, cioè il bambino perde la vita.
1: Certo.
3: È la cosa... Allora la cronista aveva annunciato adesso ci sarà uno spot molto forte e io pensavo che era lo spot praticamente appassato. Io ho guardato in faccia la mia compagna e dico, cioè, e questo è, dice, sai che cos'è? Che noi siamo talmente abituati a guardare la violenza che dove non c'è violenza noi lo spot praticamente le cose non le guardiamo proprio, le passiamo mentalmente.
2: Cioè, credo che là era il messaggio dietro lo spot,
3: sì,
2: che era forte, no?
3: Molto forte, esatto, il messaggio era molto forte, non c'era violenza. Io
1: sì, ma mo se non mi ferma violenza, ma fa Diego Armando, non ci sai.
2: No, ma Miranda, che cioè, è più
1: Miranda,
2: alto,
1: Miranda
2: più alto.
1: È più alto, è più alto Miranda. Vabbè, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
2: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Come detto, vi lasciamo a Gianluca Miranda.
1: Miranda.
2: Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica e che la felicità.